0: col professore, quindi anche lì si deve fare il film vero e proprio. Così come sì. Queste sono le possibilità di pilotaggio, le possibilità di movimento. Vabbè, se a noi bastano, se bastano 16 bit, perché con 16 bit possiamo gestire o 4 motori. Oppure puoi anche
1: cupola.
0: Tutta una spizza di motore.
2: Quale cupola?
3: Lo vuoi lasciare da quel vento?
2: Sì.
1: Si riempie con i pesci.
2: Ombrello. Apertura ombrello.
0: Una cosa anche gestire quattro motori.
2: La cupola deve essere nella zona di
0: siamo
4: io sono una finestra. Vorrei fare
1: una cupola in pezzi, Matteo.
4: Non a noi che magari costa.
0: Queste erano
1: per me il vecchio, perché non costa tanto, è facile da lavorare.
2: I primi pancabestie che arrivano facciano colpi di bottiglia di birra.
1: O pancabestie, ma cosa ci fa a 1800 metri? Vuoi una monetina? Faccio.
2: Eccolo.
0: I pannelli solari.
3: Allora, moderiamo.
0: Io prego, il moderatore. Parlo,
1: che io spunta, io vale per l'accollo, io voto sì.
2: Io voto sì e mi dimetto.
1: Io piano.
3: Cioè, la cupola deve girare poi assieme all'asse di ascensione aperta per intervenire. Certo. Quindi al motore di ascensione della cupola manderemo gli stessi pizzi del motore
0: non
3: di ascensione.
0: Non può essere pilotato da lo stesso motore.
2: Ma se lo costruiamo solidale, scusami. Se lo costruiamo tutto quanto solidale.
3: Quando tu passi da declinazione da questa parte a quest'altro lato, il motore della cupola deve fare 180 gradi in più.
0: È vero.
3: In maniera da sola rispetto a quello della declinazione, certo. Magari sta fermo.
0: Vabbè, nessuno ti dice che tu da qua lo devi fare ruotare per farlo arrivare qua, poi benissimo, da qua farlo ruotare così. Sempre lì vai a finire, no?
1: E questo tempo è macchina.
0: Però qualcosa che fa quel movimento sopra,
3: c'è posizione di declinazione, di ogni caso c'è.
0: Sì, ma però
2: devi una cosa, ma meccanicamente crea un problema.
0: Meccanicamente
2: fare la cupola rotante solidale al telescopio. Se io sputo il chewing gum dove ci sono i cuscinetti a sfera della cupola che ruota, la cupola fa tutum e mi assesta il telescopio in un modo veramente.
1: A parte che concentrerebbe le forze proprio sui piedistalli, concentrerebbe le forze sul piedistallo, sul punto in comune.
2: Meglio fare indipendente.
0: Sì, però dico, è banale, non c'è competenza. Se c'è la cosa di seguire e fa così, e tu la devi seguire, non puoi girare.
5: Certo, perché si crea quel problema che dicevi tu,
0: no? Ma devi seguire,
4: certo che lo puoi fare.
0: Ci vuole appena arrivi in verticale, ruoti il telescopio e poi lo fai scendere.
3: Ma comunque c'è un angolo morto.
0: Anziché farlo salire,
2: comunque non è un dettaglio.
0: Quando arrivi in verticale, ruoti e riscendi
3: i telescopi, anche quelli commerciali, iniziano a
0: girare. E poi anche il fatto di fare
1: di quanto è inclinato. Perché una montatura equatoriale rispetto al
0: c'è un problema, che se
1: troppo,
0: c'è
1: questo troppo mi manca
0: e alla base del telescopio
3: 37 gradi
0: quando lo fai ruotare così
1: dipende
3: andremo nella direzione esatta con un GPS
1: quindi intorno ai 37-40
0: l'ideale
3: è
0: il problema di quello
3: tra 38
0: devi ricevere l'ingresso, ci vogliono solo tre fili, tipo cavo telefonico. Dalla seriale,
2: ci sono webcam wireless, comunque io ripeto, non sono neanche tanto.
3: Il problema è che non webcam wireless, ma loro sensori ci mostrano e non dover garantire
4: la cupola serve lo
3: l'unica webcam al momento sperimentata per ottimi risultati. Tra l'altro anche fotometrici, che è quella
1: la webcam in mente.
3: La webcam pro.
1: La webcam pro, vero. L'altro l'ho portata,
3: unici al mondo. Noi in Italia non ci ho provato più nessuno, ma che sappiamo noi,
2: comunque la volta
3: è nel genere e nel mondo neppure.
6: Sì, io sto,
3: ma quando sappiamo
7: modificare la tua,
3: no, a modificare la, americani hanno fatto cose pazzesche, no, ottenere risultati di fotometria, quindi avere dei numeri validi scientificamente con una dati, poi
1: io ora mi darei
3: rilevati
1: in
3: a livello internazionale.
1: Sì, in passo. Mi darei in passo anche la mia telecamera parallela, quella creative che ho portato dall'altro lato, perché funziona.
7: È bello,
1: funziona.
7: Sì,
1: funziona tranquillamente.
7: Io
1: mi sono libera. Questa è la prima cercatore.
7: Abbiamo
1: no, è a colori rispetto a quello che ho io.
3: No, non è che mi viene a colori, il problema è la sensibilità, i tesori,
7: una
3: sensibilità maggiore di 5 lux, che poca. La Tucan Pro arriva a meno di un lux, con luminosità
2: minima. Ma la telecamera,
3: ma
2: che mondo è un CCD? Non è meglio?
6: Ma perché la fanno tutti insieme?
2: Io sono costato solo sulla telecamera.
1: Ma io sono, cioè, se
3: adesso lo faccio molto più economico.
1: Di avere una telecamera,
2: cioè non è risoluzione, penso sia migliore in tutto.
3: Il problema è che spesso montano degli amplificatori interni che è difficile da escludere. L'amplificatore interno di quel tipo
1: troppo
3: ti completamente, fotometricamente non la puoi usare
1: perché? Perché fa
3: interferenza. Tu non puoi, fotometricamente tu devi
2: non percepisci le minime differenze.
3: No, quando tu fotometricamente devi usarla, tu devi essere sicuro che durante la tua misura lei misuri tutti i fotoni alla stessa maniera. Se lei mentre che ti sta misurando ti cambia l'attenzione,
1: okay,
3: di lei,
1: allora ti spalla
3: tutto. E poi tra l'altro produce un rumore di fondo pazzesco. Ma anche la Tucan Pro, quando alzi il guadagno, ti permette di controllarlo, ti può fare viola praticamente. Sì.
6: Anche la
2: commessa
1: mi pare che perché non l'hai detto convinto?
2: No, ho provato anche
3: l'unica che ha provato a fare qualcosa con il CCD è la Philips, ne ha fatte due e ne ha fatte da produzione,
1: una la Tucan Pro e l'altra
3: la Vesta Pro.
2: Possiamo andare sul
6: ma
2: BTC,
6: ma si domanda che non ci PlayStation non la vedo
3: cosa?
6: La Tucan
2: idea
3: Pro o Fan o XS
6: sì.
3: Non vale niente,
6: XS non vale niente,
3: CMOS
1: bazooka da spalla,
2: no, idea FX10 della sia JVC professionale che io a casa con uscita video,
3: quella dovrebbe avere all'interno 3 CCD, uno con ogni canale,
2: c'ha l'inferno dentro, cioè è una di quelle professionali di spalla,
3: quelle dovrebbero avere,
2: ne abbiamo due
3: CCD per ogni canale e un prisma all'interno che divide i canali.
2: Ah, sì?
3: Sì, in teoria dovrebbe funzionare,
2: non so, comunque l'uscita video è unica,
3: i CCD dovrebbero essere, che io sappia nessuno ne ha mai provato a usarli, perché se si dimostra
2: comunque c'è un'ottica così, l'ottica è grossa così,
7: è
2: stabile a innesto,
3: se uno di questi CD, il brutto di questi CD che ognuno di quelli si prende solo un canale luminoso, quindi non potresti,
2: cioè?
3: Si prendono o solo i fotoni sul verde o sul blu o sul rosso,
2: non capisco,
1: RGB.
2: Scusa, ma l'obiettivo è uno, non mica tre obiettivi.
3: Sì, però alcune di queste c'hanno un prisma che separano, esatto, i canali e li spediscono ognuno
2: e allora?
3: Su CCD.
1: E le canali sono così, no? In modo che così poi possono lavorare sui singoli colori.
3: Sì. Il problema è che dovresti usare la sua ottica, ma non c'è.
2: Certo. L'ottica non c'è.
7: Togliendo le lenti.
3: Infatti la tua campo è ancora, perché tu svitti l'obiettivo, tanto svitti che si toglie e rimani praticamente senza ottica, proprio a nudo CCD.
6: Ma lei è una di quelle, togliendo le lenti rimane il prisma comunque danneggia.
3: Immagino che
6: prisma un'altra domanda, quelle vecchie telecamere che funzionavano con quel sistema a scansione, non so come,
3: quelle con lo schermo fotosensibile che non hai visto i pixel, non ha nessun valore,
6: cioè, non, però credo che fossero più sensibili rispetto a quelle, non si poteva fare cosa probabilmente,
3: sì, in ogni caso non hai il pixel.
6: Beh, il pixel una volta che lo digitalizzi ce l'hai, ed è rimane abbastanza preciso perché la renderizzazione è abbastanza precisa.
3: Non lo so.
2: Chiamo la sega.
6: Ok. Sono esperimenti da fare.
1: Il CBS allora.
2: Chiamo la sega in CBS.
6: Già,
3: non va bene.
2: Oh, ma mi interferisci. No, il CBS funziona bene.
6: Come
2: aspetta un aggiornamento.
6: Un combi, guardare
2: qualcosa. Fare un combi
1: CBS
2: meno
1: telecamera.
2: Come
1: sai già a priori che telecamera è questo JVC.
2: Ma sarà come
6: io ho viste tante di queste professioni. Che io sappia funziona.
2: Cioè questo è da studio, diciamo.
1: Ma si può smontare?
2: Televisivo.
6: Si smonta,
2: costo 40 milioni.
1: Si può smontare? Si può distruggere.
2: Una è già smontata perché ci è stata data.
6: Smontata. Si vede se ci sono offerti.
2: Però funzionano. Cioè la telecamera funziona. Non mi ricordo cosa si vede guardando dentro.
6: Infatti,
1: io questa...
2: perché una di quelle potremmo accoppiare un trasmettitore video in modo da rendere tutto il blocco telecamera wireless e trasmettere il video a un videoregistratore nostro connesso a una BTTV sul PC.
6: Se vuoi puoi ripetere
2: BTTV. Stiamo cercando un modo per rendere la telecamera wireless.
6: Qui ci vorrebbe il data sheet del CCD, che è un CCD.
2: Guarda, non lo so, però suppongo che essendo una telecamera professionale, una quarantina di milioni, voglio dire, sicuramente sarà un po' più meglio
1: della webcam e ti riprende di nuovo, ma non lo so.
2: Io ce l'ho la webcam, ma mi annoia prenderla.
1: Ah, dammela che la registro. L'altra volta, XO TV.
2: Ma
1: so,
2: con l'audio, no? Registri con l'audio?
6: Vuoi vedere?
1: Sì, a questo punto registro con l'audio.
6: Prendi un fogliettino a penna che te lo spiego.
2: Ah, sì, vieni qua.
1: Ma lo fai qua? Così non devo spegnere il computer?
6: Non ce l'ho, voglio
1: questa. Non abbiamo la... Dove sono le lavagne?
6: Forse lo so.
1: Ah, da dietro,
6: da dietro. Video, no?
1: Grazie.
6: Ah?
1: Lo registro visto che l'ho provato e finita a tre tubi.
6: No, please.
2: Ma l'audio
6: è sclereba.
1: No, lo rispieghi.
6: A donna. Tutte cose.
1: Tutto lo stacco là.
6: Dall'altro lato. No, dall'altro lato. Lì c'è.
1: Ma
6: lo festo, lo facciamo?
1: Dando inizio a parlare,
6: io per entro la settimana comincio a preparare, cioè distribuire. Tu che fai quello che vuoi, io entro la settimana. Sto parlando, cazzo, vuoi sapere la risposta alla tua domanda oppure?
1: Sì.
6: Se tu prepari quello che devi pagare in locale, che io da poco metto su il nuovo quickcam.org.
1: Qual è il modulo di questa merda?
6: Dico come
2: quickcam.
6: Sì.
2: Se non l'hai compilato non c'è.
6: Se momentaneamente rimanendo privato, però non distribuisco da diverso festival.
2: Sì, come
6: lo
2: metti live
6: in giro?
2: Dobbiamo montare il film.
6: Va bene,
1: scusa.
6: Ma se
2: non
6: lo
2: distribuisco, non conosco gli
6: L297. Questo è il 297, questo è il 298. Questo è il circuito di controllo e questa è una semplice matrice di transistor. Che se ci basta noi usiamo questa, se non ci basta mettiamo il transistor noi ce la facciamo noi in base alla potenza del motore che ci serve. No vabbè, chi se sono lì io c'ho a spiegare quando fece un esame di maggiore età come usavano a fare l'esame di maggiore età. Io il primo anno
2: il connettore qua cos'è?
6: Parallele, no, queste sono pin semplici bit. Io li puoi spedire dove vuoi,
2: parallela, quindi
6: dove vuoi.
1: È proprio qui cam, non è con il cam.
6: Se l'aggancia
2: perché
6: all'elettrode
2: devi
6: piacere a 4 dei 16 bit,
2: se non hai i bit che controlli uno zero, hai un treno di una forma d'onda di onde quadre,
6: infatti questo non si
2: che viaggia,
6: questo bit sono paralleli,
2: infatti
6: aggancia la rete si
2: può fare, questa è un'ottima cosa l'SP6,
6: potresti controllare
2: per
6: come quadre, no
2: io non è, se non mi ricordo più l'SP6,
6: no è un plug che mi controllo, c'è là dentro,
2: però l'ho usato tanto di quel tempo fa.
6: Allora qua dentro c'è messo un programma che riceve i comandi da seriale, cioè 16 bit.
2: Ce ne ho diversi, sai da dove li ho presi? Dai, dalle cabine telefoniche.
6: Ma cosa?
2: Io ho le stesse volte.
6: C'è un processore, nella ROM il programma è lui. Qua dentro c'è messo un programmino che riceve e fa da seriale questi comandi e ti pilota questi 16 bit.
2: Io ho una breadboard che non utilizzo. utilizzo, vorrei portarla qui se dovesse servire.
3: Ma mi
2: dispiace, sì, ho trovato questo,
0: se mi basta, questo per esempio lo lascio.

0: più di questo è 1,8. Ogni sette di questo qua l'ho preso da
1: stampante.
2: Quella cosa qua non penso della Logic, tipo
1: conosco un posto dove ci sono molte stampanti rotte. Ed è l'ingresso del centro sociale Auro. E abbiamo lasciato ritanto di quel materiale rotto.
0: Quello che dice per quello che dice lui.
1: Sì, ma i calci non spendono molto.
0: Per quello che dice lui, il mega giacobio che dovrebbe avere circa 40 kg, la cosa ci vuole. Se ricordi le vecchie stampanti enormi, quelle che tu hai nella stanza non potevi stare con tutto il costo, anche il rumore, no, con tutto il rumore
1: 400 caratteri.
0: E lì c'hanno dei motori, quelli che tirano i carri, che sono dei motori passo passo belli potenti per fare questa operazione.
3: Questi motori passo passo belli potenti, e questi sono questi motori passo passo belli potenti, perché una struttura di 40 kg.
1: Hai visto il motore passo passo della Deck Writer del VDP11?
0: No. Sai quanto costa un cosino di
1: questo? È una bestia così.
0: Sai quanto costa un cosino della Deck Writer? 25 euro. Questo
3: è passo passo costa un cosino. Lo so, perché dico bisogna andare a riciclare il materiale.
0: Ci basta come potente.
1: Sì, ma tra la roba che abbiamo tra qui, poetri,
0: ma io qua uno e San Filippo,
3: più di un motore, demoltiplichiamo, facciamo qualcosa,
0: almeno per quanto riguarda, dico che quello che si fa, ma tutte le altre cose può essere utilizzato, forse non per quello che ci fa, però,
1: amico,
0: non
1: si ha visto,
3: non si può,
1: video funziona questo, colpine corsa,
0: fisico.
1: Questo
0: comunque non è stato più messo
1: qui, dove te lo devo scrivere, però
3: non
1: ne ricordiamo,
0: dove te lo devo scrivere
3: no, ma là ci sono le lavagne,
0: ce lo spiega lui, dai, ce lo spiega lui.
3: Sono stanco
1: anch'io,
3: sono veramente
1: tremendamente stanco, sono stanchissimo.
2: No, questo
3: no, sembra la Seppi di Matrix. Esatto. No, non sono questi, sono quelli arci,
0: quello che hai dato avanti.
3: Picciò.
0: No,
3: arci, dove c'è scritto arci? Non sono già scritturati.
1: Arci gay,
3: sono scritturati.
1: Sono scrotati. Ma non hai visto cazzo di cosa qua?
3: Sì, si tratta la mano. Dai.
4: Soprattutto per la
0: sincronia.
3: XODV è
0: quello
2: che
0: comunque
2: hanno fatto belle
0: foto con la
2: fissa.
3: Sì, lo so, però
2: con vari
3: modelli.
2: Si
3: il motore.
2: Questo va bene.
3: Sì, sono proprio queste le lavaglie.
2: Dicono che non usare quella per un scopo più potente.
0: Sì, ma col cavolo che è
2: un lato di stabilità.
4: Filtrato, capacizzato in maniera da trovare la nostra forma multiforme offuscata e poi semplicemente scomba totalmente al buio col solo leva, raddoppiando la distanza, la luminosità dovrebbe andare col quadrato della distanza.
5: Secondo me qui abbiamo grossi problemi di rete.
4: Sì,
2: poi tempi di foto più o meno,
4: tipo a casa mia si
1: deranda, perché che a me no?
4: E poi tipo scarico qui, ma
1: anche a me mi capita, se si alza si blocca
4: la GSL 640 che tempi di foto di
1: gelati praticamente non erano la 15 cosa? Minchia. No, è Telvia.
3: Telvia che
1: abbiamo telefonato a Telvia e ce ne garantisce qualcosa tipo 12-10. Sì, finché non hanno cambiato il routing. Tu quando hai scaricato a 60? Qualche mese fa?
3: No, la settimana scorsa.
4: Si è bloccata la gente, non
3: ci
4: chi? Io sono anche andato, ho fatto un guest house.
1: Anche io sono guest house, sembra che andata la scena.
2: Durante mezz'anno.
0: Più volte sta. E ho cambiato l'altro e adesso non c'entro più. Non penso che.
1: Oh, dai,
2: tu hai
1: io posso provare.

0: fare semplicemente la disconnessione.
1: Giusto, giusto, proprio del, del wireless.
0: No, allora mi capisci un
2: cazzo. Anche perché la
0: la disconnessione del cavo ARCI. Vedi come esce adesso?
2: Un cazzo mi si è potuto dar disco.
0: Come ti sei potuto dar disco? Dar disco?
2: Mi sa che devo aspettare.
0: Perché metà di tonnellate di WinMX sul computer dell'ARCI. Sono tonnellate, perché guarda, guarda il traffico. Vedi, è poco alla fine.
2: Ma il dell'ARCI
1: è stato
2: ma se l'è installato anche il programma di monitoraggio
1: IP traffic, cioè, no, no,
0: sì, però non li ho messi a guardare, non, non è bello.
2: No, ma per vedere dov'è il problema.
1: Non trovo.
3: C'è un
1: baratto
3: con
1: le penne? No, ma di solito io. Ma spesso dov'è il baratto con le penne? Tu che sai? Hai visto un pennarello che ho l'altra volta? Invece è vero, io l'ho messo
3: perché di solito il blu è
1: là, la vista là sotto
3: il posto nel telescopio. Perché di solito le lenti riescono a essere un po' rosso e verde, ma blu e verde sono gli apocromati, diciamo, ottime risposte.
4: Secondo me se l'ha portata a casa
3: il pennarello ma era nel portapenne che
0: aveva un pennarello che non è
4: come funzionano i motori normali lo sapete, no?
3: Devi spiegare il nuovo come funziona.
4: Ma stai ripetendo la lezione della scorsa volta?
3: E lui che c'era?
4: Vabbè, non più ferire,
3: vediamo.
4: Non me la dico.
3: Ma tu guarda che bravo professore.
4: Vabbè, ma io tanto
3: per la lunga stende ripeto il tutto.
4: Taglio veloce. Albert, ti interessa?
0: Ti sto ascoltando.
4: Sì, sì. Allora, come funzionano i motori normali lo sapete, no? La torrenza di gira, ti va bene.
0: Ah, vabbè, me la posso caliare allora.
4: Funziona, no? Molto, più o meno così.
0: Qua ci sono
2: quando devi contro input basso, mezzo basso, destra, sinistra,
1: non mi trovo il device,
2: questo c'è se sono.
1: Però
2: io
1: ho lasciato
2: un progetto che ha fatto tu per la connessione,
1: sono stanco, sono stanco, la mia telecamera l'ho fatto. Tu che moduli carichi quando ti metti questo cazzo di telecamera? Video deb, USB video,
0: non lo so,
1: video deb, USB.
0: Non lo so.
1: C'è la T che mi fa nell'S-Mod, mi vuole fare?
0: Ecco, questa è un'ottima domanda, un'ottima richiesta.
1: No, potrebbe essere assurda.
4: Allora, per mandargli queste correnti qua, usando le video, metti un
0: tempo. Ma il coglione di Evernight perché non si mette in ascolto?
2: LPT? Ma forse non è la
4: massa.
0: Mod quickcam, io ho semplicemente mod underscore quickcam, fine.
1: Mod underscore quickcam,
0: sì.
1: È un modulo compilato a parte, un modulo del kernel.
0: È probabile, non ho un emerge meno s quickcam.
1: Non ho emerge, non ho emerge.
0: Ah, allora attaccati all'uccello e succhia enormi pompini.
1: Io mi scarico io, mi sorge e me li compilo, male, con la gioia.
0: Io ho la gioia.
1: Con l'amo.
0: Bella gioia.
4: questo non polarizza,
1: ah, tu hai i moduli qui come quelli aggiuntivi del kernel, third partners module, che vuol fare?
4: Allora, se tu vuoi pilotare quei motori, cosa fa? Ti puoi mettere quattro transistori.
2: Io lo faccio sul dump, chiedere
3: io oppure sul pilota.
2: Poi io
3: lo collego
4: un
0: Mi Vernai dice sono in ascolto da mezz'ora, coglione.
1: Con te sta parlando.
0: Sì, con me. Nirvana Tuca ora sta parlando con te.
1: No, sta parlando sempre con te.
0: Ah sì.
4: E poi a scalare.
0: Ma Nirvana sei tu. No,
1: io voto no, io voto no.
4: E si dimesso questa mattina, tra parentesi.
1: E mi dimesso.
4: Non ci basta, non ce la
0: fanno. E te la fai dimettere nel di culo?
1: Ma lo faccio diveltere.
4: Che ti serve a pilotare uno più grosso? Perché per la corrente che esce dal segnale logico,
2: è aumentato.
4: Quella che esce da qua, il cosiddetto uno logico, arriva fino a 20 mA. Che è piccolo, riesce a polarizzare uno più grosso, piccolo. E tu vuoi polarizzare invece questo qua, il transistor che c'è a 200-300 mA, quindi puoi polarizzare un transistor molto più grosso.
2: Ma questi transistori come fanno a
4: milioni di volte? Solo che per poter accendere in base alla corrente che mi mandi, diciamo che alla forza di accendere o spegnere non c'è bisogno di una certa potenza.
2: Ma tutti loro assumono correnti di
4: interferenza. Solo che se l'interruttore è quello piccolo, ma se per chiudere questo progetto che si fa ancora una corrente, perché tu qua gli manda una corrente sempre di 5 volte, però gliela mandi in assoluto 500
2: mA. Ma come fai a aumentare il
4: tuo? E qua, da un sufficiente! Tu qua gli mandi la corrente, tu qua gli mandi la corrente di 500 mA. Tu, Stefano, la mandi qua,
0: la mandi qua. Hai per piedi, la mandi. La tensione!
2: Sì,
4: e qua, questi qua li mandi tutti a massa. Questi qua li mandi tutti a massa. Tu ci mandi una corrente di 500 mA.
1: Ma bustava, busta più la
4: ovviamente, bustava. Non è che tu, da quando gli mandi l'uno logico, ci puoi mandare 500 mA, perché l'uno logico è chissà. Non prima di andare, non c'è tanto. Quando tu dalla porta per lei mandi un uno logico, non può uscire più grossa. E allora tu ti metti la faccia, la faccia è bello potente.
2: Esatto.
4: Quando tu gli mandi l'uno logico, questo scarica a massa, questa corrente si scarica a massa, qua non ci fa niente e questo qua rimane spento.
2: Sì.
4: E quindi la corrente è 12 volte, quella che tu gli mandi per andare a pilotare il motore, se ne va tutta qua. Una volta che questo è spento, uno se ne va là. Quando tu gli mandi qua invece, quando gli mandi lo zero logico, quando gli mandi l'uno logico, gli mandi 20 mA, chiudi questo interruttore. Chiudendo questo interruttore, quando mandi zero logico, questo qua si apre, una volta che questo si apre, questa corrente prima si andava qua, se ne va qua, chiude questo e questa si scarica qua sotto e qua non esce niente. Quando facciamo il scarica sotto, quindi quando tu gli mandi l'uno logico, gli mandi l'uno logico, questo viene chiuso e quindi la corrente questa si scarica di qua, qua non c'è niente,
1: una logica che questo
4: quindi soltanto aperto e
1: con quello hai fatto un petone già la morte questo formaggio, questo formaggio la riconosco,
4: se invece ti mandi lo zero logico questo è un potacca. Una volta che se ne va qua, chiude questo, queste 12 volte vanno a scaricarsi nella resistenza e qua è il 0 volte. E quindi puoi mandare 0 volte, 0 volte, 12 volte. Non basta 12 volte, tu sei nel 2, se hai bisogno di molta potenza. Invece ti basta poca potenza, te ne basta che
2: ci vai. Ma in questa maniera puoi mandare anche più potenza.
4: Ne puoi mandare quanto vuoi. Dipende, questo parametro qua. Se tu hai bisogno, per esempio, di mandare ancora più tensione, per esempio, questo è un transistor che arriva fino a 2 ampere. Se vuoi fare il camperaggio, ci ricambio ancora più rosso. L'ultimo deve avere la potenza necessaria a quello che deve girare il motore. Però se è bello grosso, per azionarlo ti serve una corrente grossa, per cui devi mettere un altro che abbia la corrente per azionare quello. Se questo ancora è troppo grosso, che non puoi ancora pilotarlo con questi 20 metri, ne metti un altro fino a quando ne metti uno che puoi pilotare direttamente con l'orologio con il 10. Solitamente già ne bastano due, perché già con 20 mA puoi pilotare, se metti un diciamo HFE di 100, 20 mA se non ci pilotare 2 ampere, quando se ci va a pilotare un motore per le potenze, non ci va a pilotare 2 ampere, però 1 ampere, ma tu riesci a pilotarti già un transistor per le potenze o 2 ampere, si può pilotare già un transistor di 10 ampere.
1: Io sono il master dello streaming. Solo brusio sentono.
0: Parlano come se gli stesse uscendo la merda dal culo. Io che ci posso fare? Qui stanno parlando di cazzate. Di elettronica. C'è il nostro hologram, sta spiegando uno schema. Ti piace fare professore, eh?
4: E non è altro che questi tre
0: come si fa a fare un'altra cosa.
1: Esatto, come la birra di Stallman sicuramente, tanta sborra calda di Stallman. L'ho visto oggi, l'altra volta il film, non sono rivisto.
0: Quale film?
1: Na.
0: Mamma mia che palle! Non devo sparargli in testa quando canta, quando compone le musiche del canto.
1: Siamo la Stallman Band.
0: La rovina della Free Software. Richard Stallman ci porterà tutti alla rovina.
1: Ma te l'hanno dato il premio.
0: Certo che se Evernan venisse potrebbe conoscere Hologram, visto che mi dice chi è Hologram, porco iddio. Chiedo scusa, ho digerito rumorosamente.
1: Hai digerito?
0: Sì.
1: Quanto fa hai digerito? Era un sintomo della digestione quello che ho avvertito.
0: No. Proveniva da quelle zone.
1: Non hai detto niente.
0: Saresti verde ora. Se io avessi digerito da dietro.
1: Ho dei problemi di deambulazione, vedi le dita ormai. Sono incontrollate. Vuoi che riscrivo la password?
4: No, ci controllo che ci sono questa logica di controllo.
1: Ma Ram dov'è il Ram?
0: Ram sarà a farsela mettere nel chakra da negri assortiti. Che bello. Uccidi, mi dicono, uccidi qualcuno con un peto. Uccidi Armando con un peto. Peto uccidi. Però Armando non è qua. Armando è a Palazzolo, potrei dirigere il peto a distanza, una bolla di peto. lui spiega, non lo studio, io non farò cazzate alla radio, che meraviglioso, il mio mi segue, che meravigliosa riunione.
5: I microgruppi.
0: I microgruppi, esatto. Microgruppi. Si sono spontaneamente formati i microgruppi di lavoro.
5: Sì, i microcoaguli.
0: Elettronica, software, immagino. E sparacazzate, siamo noi. Va bene, stanno studiando.
1: Anche perché avremmo bisogno di una connessione internet da dove sarà.
4: Ok, adesso
1: vi
4: disattivo.
0: Esatto. Un super cannone 18 barattoli uno dopo l'altro con dentro un'antenna di uranio.
4: No,
0: non si sa perché
1: un ampere, no, no. Un ampere. Se
3: vuoi fare uno
0: step. Sì, ma è uscita una peccia adesso.
1: Cancella il firmware, come spacchio fatta?
0: Non so cosa sia. Uccidi il miracolo della digestione.
1: No, no, ma il miracolo della digestione.
0: Tu ancora ce la stai scopolando con questa webcam?
1: Sì,
0: ho già finito.
1: Sì, ma infatti tanto sai com'è.
0: Per sparare quattro mingate, va.
1: Sì, da personale.
0: Ah, ma sì, mettiamo sulla webcam, mettiamo di qua, mettiamo di là. E poi alla fine non serve un cazzo niente. Niente serve a niente. Niente per niente per 3-4
1: anni. Dire lo sciacquone?
0: Sì. Perché?
1: Corporeamente?
0: Perché questa domanda?
1: Non lo so, così perché di solito io non tiro lo sciacquone.
0: C'è un detto americano che ho letto su un sito che parla di risparmio energetico. Si dice
4: è molto complicato. Allora, per risolvere questo problema, non è già una cifra, ricordo che c'è tutta questa logica.
0: Che dice, tradotto in italiano, finché è gialla, lasciala a galla. Se è marrone, tira lo sciacquone.
1: Vero. Allora, quindi non prendi assolutamente.
0: Praticamente, finché proprio non ne puoi fare a meno, lasciala pure lì, così risparmi acqua.
1: Però non prendi in considerazione il fatto che la possa fare verde.
0: Possa diventare verde.
1: Non la fai mai verde? O è marrone o è gialla?
0: La merda verde.
1: Mangiati un chilo di spinaci, poi voglio vedere come cachi. Sei mai cacato verde? Io ho cacato verde.
0: Io non mi ricordo di aver mai cacato verde in tutta la mia vita.
1: Sei proprio sicuro?
0: Sì,
1: forse vi dato lo sciacquone, non te ne sei accorto.
0: Dovrò verificare.
1: Vogliamo fare una domanda sui canali, se hanno mai cacato verde.
0: Qualcuno di voi ha mai cacato verde? Io penso comunque.
1: Però non verde pisello, ovviamente.
0: Il problema è forse perché tu metabolizzi poco ciò che mangi.
1: Dico, già ho un tumore, vabbè, sto morendo.
0: Non lo so, forse perché il mio intestino macella ciò che ci arriva.
1: Anche i cuticchioni, anche
0: esatto, le pietre, i morti.
1: I morti no, perché sei vegetariano, per cui cadaveri non ne mangi.
0: Vabbè, occasionalmente se trovo un cadavere potrei
1: fatto un golino.
4: Quindi rimane là, quindi io devo spostare ogni impulso di proprio, ma non rimane niente,
0: Lobo sta dando completamente i numeri, sta dando di matto. Che cos'è i portatili in macchina? Ah, hai trovato un coso di questi? Dove hai preso?
4: Da Cassone.
0: Da Cassone? A omaggio?
1: Non ho capito.
4: 20 euro, vabbè, non ho fatto i soldi, se non costa un basso.
0: 20 euro a sai?
4: No, non costa, l'ho visto sul giornale, non costa.
1: Questa è buona e non ti...
4: Però è buona.
1: Non ti sbalza, non ti fotte l'hardisco.
4: Non ti fotte l'hardisco, non ti fotte... Quindi, ma non
0: so, ho mezzo a te. TG User mi ha appena dato in mano un adattatore regolabile con la presa accendino 12 volt e l'uscita con gli spinotti multipli va a 15, 16, 18, 19, 20 volt, 22, 24 volt. Praticamente da 12 volt sale da 15 a 24, è veramente bello. C'ha tutti gli adattatori, io questo l'ho visto in vendita sui gay.
1: Sì, qualcuno dice sì. un donna ha cagato verde?
6: Sì, ma voi
1: ha fatto storchi, io non lo so.
0: Questo coso? E la polarità come fai a saperla qual è il tuo film? Come dall'alimentatore? No, qua, qual è il più e qual è il meno?
7: Il più te lo piazzi su questo qua. Cioè se quella è positivo centrale, tu metti il più qua, sul tip.
0: Cioè, ma il tip non c'è qua.
7: No, è tipo così. Se tu leggi qua, ragazzi, qua ci dovrebbe essere più e meno. Poi di qua c'è meno, qua c'è più. Se ad esempio l'alimentatore è positivo centrale, piazzi più o con tip. Se lo metti al contrario, no.
0: Capisco.
4: Io lo devo mandare qua,
0: no,
4: qua.
0: È veramente una bellezza. Ma mi stai dicendo sul serio 20 euro?
7: Più o meno sì, non mi ricordo da dove ho comprato un po' fa. Dovrei ripostare adesso.
1: Quando avevo 13 anni.
0: Io sono diventato scemo per cercare una roba del genere. Mi sono ordinato un inverter da 12 volte a 110 volte su eBay, che è costato anche quello un cazzo. Però si sapeva che c'era una meraviglia così a Catania. Ti hanno detto male, perché anche questo è un inverter.
7: Sì, lo
0: hai già smontato per vedere che cazzo c'è dentro? Quel coso si trova in un negozio di elettronica qui a Catania che si chiama Cassone Componenti Elettronici. Prezzo attorno ai 20 euro, dice DJ Ose che ce l'avranno un po' tutti. Ma parla tu stesso, spiega al Lobo.
7: Ma già Lobo penso che l'abbia visto, forse alle kit ce l'avevo da presso.
0: Ma sì?
7: Se non mi ricordo male, sì.
0: Se lui voleva, cercavo qualcosa di questi per il furgone.
7: Per l'accessone.
0: Ma per anche per gli ospiti che arrivano con i portatili.
7: Ci vorrebbe soltanto...
0: Per non far girare la 220 nel furgone, insomma, che non è carino, non è simpatico.
7: Ci vorrebbe soltanto qualcosa che permette di attaccarne più di uno.
0: Più prese accendino, vale, una linea 12 volt, attacchi due o tre di quelli.
7: E come si fa a svolgerla per l'accendino?
0: Metti le prese in parallelo. Che progetto ci vuole, voglio dire?
7: Che cazzo è?
0: È il progetto di
1: Primavera, dai, così si chiama.
0: Aggiungiamo due fili ovunque.
1: Creiamo i gruppi, allora.
0: Creiamo i gruppi, io sparo le minchiate.
2: Gli altri scogli e promiscuo vuote,
0: promiscue mode, promiscue mode. E comunque scusa, per esempio il cane nucleare va a 5 volte, quindi quel coso è inutile, ha un cazzo di merda, come si suol dire. Il problema dell'access point questo qua, qua che se va a 4,95 volt o a 5,05 volt non funziona.
2: E qui c'è una lampada che... L'amico mio ha comprato costa circa 70 euro e pensate a catastrofi, è un accumulatore da 7 ampere con una lampada praticamente dell'automobile, c'ha l'uscita per quell'alimentatore stabilizzato e uscite a 1.5, 3, 5, 9 volt e due uscite dell'accendisigari e una uscita diretta con la batteria.
0: C'è una lampada che poi distribuisce la corrente che ricarica.
1: Sappi che non tiro lo
2: sciopero. Puoi usare sia la lampada o tutte queste uscite.
0: Secondo me non pulisce il water.
1: Anche.
0: Che è ben diverso.
1: Ma non è detto.
4: Allora, dobbiamo andare allo spascio della macchina, le prese d'accendino femmina.
1: Bravo.
4: E iniziare a cablare la macchina di corrente.
1: Poi dire Automel. A 220.
2: Dobbiamo fare anche quella cosa. Se uno ha un portale, si può accedere anche da remoto al termine.
0: Cioè,
2: quindi noi mettiamo un portale appiccato in macchina con le antenne giroscopiche fatte con quella strozzata là della parabola che girano automaticamente
0: col motorino passo passo che ti orienta,
2: che
0: altro che orologio.
2: Devi ruotare appena trovo il segnale si blocca, ruota in base al segnale
1: questa è un'esercitazione. Non ci sono
2: solo scatti. Quando parcheggi perché hai trovato il 100% non è più un'esercitazione.
4: No, perché una volta che l'enable lo scelgo gli indirizzi.
0: Beh, perché ci devi mettere dentro un portatile? Mettici dentro un PC, lo metti nel cofano. Un inverter.
4: Una volta che l'enable te lo scegli con questo, gli indirizzi.
0: Ma se è vero, i bei costano un cazzo, però deve diventare il PC a 110.
2: Vabbè, poi c'è il 486 che penso va lontano. E poi la scheda wireless.
0: Hai un 486 portatile? Ora, se che si può usare? Cioè, un portatile scarso.
4: Ma ne rimangono 3 da mandare per filo
1: calcio.
4: Quindi con una
1: porta
4: di
1: 8
4: bit 3 li usi
1: per fare. Ah, ok, infatti. Io pensavo.
6: Sì, si immaginavo, vedo che c'è 3 con la differenziale. Davanti,
1: bellissimo.
2: Dicendo, un hub si può diventare. E allora ci andiamo via scheda di red praticamente. Gli edica fondiamo 4 wire.
0: Ma che cazzo ci fai con 4 wire?
2: Le butto in 4 punti differenti
0: e le metti in grigi tra di loro. Grigi tra di loro diversere di wire.
6: Inutile e dilettevole.
0: Inutile. L'inutile è dilettevole. Nuovo progetto primavera. Ok, creiamo i gruppi.
1: Io inutile.
0: Io vado a cagare.
1: Allora, allora. Di solito lo tiri.
0: Vado veramente.
1: Allora si capisce tante cose. Modo per la vita. Inga, poi lo devo misurare una cosa.
6: Ma ti va male il motore per le guitar? Io l'ho sempre
1: stato tranquillamente. Sì.
6: Avete un
1: bel legato?
6: Non
1: mi
6: ricordo che la prima volta
1: che
6: ho fatto il videoclip.
1: No,
6: allora aspetta,
1: te lo
6: faccio
1: vedere.
4: Che a me servono 4 bit.
1: Ho scaricato questo pacchetto.
4: Questo ti interessa magari. Dici, a me servono 4 bit per tirare ogni motore, perché c'è quel chip che a me...
6: Ma che dove?
4: Ne esco prima. Dici, quello è 36. Io ho 16 bit. Posso pilotare 4 motori. E io gli ho spiegato che nella realtà non è esattamente così.
1: No,
4: perché con un solo bit, con un solo ST6, puoi pilotare fino a 64 motori. Dici,
1: no,
4: come fa?
1: Non deve
4: voi sapete come funziona? Quanti indirizzi del processore, no?
2: Sì.
4: Allora, io gli ho fatto un disegnino.
1: Sì,
4: questi sono 4 end, questi pallini davanti sono le nostre, forse non ci credo.
0: Abbiamo due prove, sono un mucca buono.
4: Con questi due bit, io mando 0-0, l'unico che avrà un uscito uguale a 1 sarà solo questo, perché 0 negato viene 1, 0 negato viene 1, 1 e 1 con l'end fa 1. Tutti gli altri saranno 0.
2: Cosa mi sembra? Questo è un calcio, il tutto flop.
4: Sì, più o meno ci capisco, sono le porte logiche basse. Quando io mando l'indirizzo 01, 0 mi diventa 1 qua. Quindi l'unico che sarà 1 sarà questo, tutti gli altri saranno 0.
2: Perché l'hanno la end, perché la accetta soltanto il solo.
4: Quando faccio 1, 0 sarà questo, quando faccio 1, 1 sarà questo. Quindi io con due soli bit posso selezionare 4 diversi di questi chip. Perché abbiamo detto che con questo qua si seleziona, no? Con due bit ne posso selezionare 4. Se io uso 3 bit ne posso selezionare 8. 00001010010010001.
0: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
4: e posso fare 8. Allora, tutti, se noi abbiamo con i, anzi no, no, se noi abbiamo il nostro S6 ha due volte 8 bit, con una di queste volte 8 bit, noi cosa facciamo? 5 bit li usiamo come indirizzo per selezionare l'enable del chip che vogliamo
1: ovviamente,
4: ti fai una matrice di queste e ne puoi selezionare fino a 32. Gli altri 3 bit li usi per mandare i comandi.
2: E lui
4: che
2: spedirà.
4: Quindi con solo 8 bit tu ti puoi pilotare fino a 32 motori. Con l'altra porta, che sono altri 8 bit, puoi leggere fino a 8 sensori. Quindi con un solo chip potenzialmente
2: non
4: hai problemi.
2: Siamo troppo top del nostro.
1: Perché
2: non
4: tramite una sola porta seriale.
2: Quando ne prevediamo al massimo 8,
4: possiamo fare tutto.
2: Ma c'è per eventuali sviluppi.
4: guarda che basta indirizzi del computer, funziona. Quando tu vai alle
3: altre
4: persone,
3: io
4: lo so,
2: contemporaneamente dovrebbe essere più o meno 3. Però contemporaneamente se tu hai lo
4: questo si chiama L297, l'altro si chiama 297,
1: e questo qua L298M.
2: Metti a fuoco a mano così.
4: Si è fatta la mano.
1: È abbastanza bravo.
2: Sì, ma
1: quanto
2: è?
1: La verità è la mia è 100 volte meglio di questa.
7: Sì, ma è stesso, non c'è uno uguale.
3: Quando c'è un punto bianco significa che tutti i quattro tipi li devo comprare quelle di e quattro sotto pizze. Due verdi, un rosso e uno blu. Perché dovevo fare una matrice quadrata?
1: Ma perché proprio due verdi?
3: Naturalmente ci viene più facile, infatti tutti fanno due verdi.
1: Non ho bianco che si occupa dell'università.
4: Per rimetto.
1: No, infatti.
4: Ma le cose qui.
3: Quando ce n'è uno rosso,
4: io conoscevo un prete che mi diceva che si chiamano fanno la mica. Se devo mandare
3: una volta ce ne
4: sono un buono, ma è veramente un prete?
3: Come si scrive Scotti?
4: Te lo ricordi?
7: S-K-O-T-T-Y. Io nell'info c'è scritto Gesù Cristo come nome e cognome.
1: Chi è? È un'invenzione umana.
7: Gesù Cristo. E lui mi fa Gesù,
4: che cazzo di pensare che c'è Gesù Cristo?
0: Che tipo deve essere?
8: Sì, non è un flash. Questo è un flash.
0: E di dov'è?
8: Lo stand di lui ora è a Manfredonia, sta lavorando lì. Però ora non ho trasferito a Milano, però sta lavorando lì.
0: Giovane?
8: Ma ha 50 anni.
0: Il prete è già avviato per
7: la morte!
1: Questo rincoglionimento celebrato.
0: Ma fida questa...
8: Tra l'altro parla in verso.
0: Ok.
2: Ragazzi, se vi volete prenotare per la conferenza di Alessandro Rubino...
0: Ma che spaccato di qua di Alessandro Rubino?
1: Ma per
0: favore,
1: va.
2: È uscita l'articolo su Linux.
0: Ma chi sono in cura Rubino?
2: Non si deve mai
7: sfarcire. Ma che sono? Non si deve sfarcire.
2: Esatto. Non si deve sfarcire.
1: Quello su quelli che sono mouse, dolce,
2: tutte queste cose. No, oggi prendiamo un applauso. Io invece faccio
1: ma sentite gli altri, allora, io le farei a Richard Stallner e alla sua birra. Io offro la birra, gli faccio questa birra is free.
0: Non
1: offro
0: per
1: no, you like your software.
0: Questo non è bello, sai.
2: Lo so, è distrutto, lo devo mandare all'Asus.
0: Che gli mandi all'Asus dopo tutte le mazzate che ha preso? L'Asus te lo sputa dietro.
2: Una merda ci sono.
0: Ti caga dentro e te lo richiude dello specie con la merda di chiusa.
1: Ritagliata quella che è.
0: Esatto.
1: Tranquillo. Rifilata.
2: Aspetta, vado, aspetta che si blocca il computer.
4: Assolvono gli eccessi, ma
8: si può dire che questi
0: io so
2: guarda.
0: Ma non è questa la vendita.
8: Quando è capitato il
0: cittadino, ma me lo dai?
8: C'è un grosso interesse da parte di
4: tutti.
8: Ora aspettiamo di parlare con il direttivo la prossima settimana. Ma avanti, saprò dire qualcosa. Ma
1: non è un problema. Non è un problema.
8: Non è un no.
7: Aspetta, me la metto in un posto in cui non si perderà.
2: Perché ti vedi là
7: dove vuoi?
2: Contro l'altro F8 brutale,
1: se la volete fare piuttosto che creare anche delle aspettative che poi non dico sicuramente per il mio telescopio
0: le mandate di
1: senza problemi,
2: ma non vorrebbe essere un problema di fabbrica.
1: Corretto.
0: No.
2: Il nostro problema. Non so neanche se esiste.
0: No, non so.
1: Era una foresteria.
0: Ti conviene fare due feste di gamma meno C per il bel blocco, tutto lui. Ma devi fare un po' di
1: assolutamente la possiamo utilizzare come vogliamo.
0: No, forse me lo porta Palloton. Cioè mi serviva presto tutto qua. Tu ce l'hai?
1: Voglio provare anche una valigetta.
0: Domani se vieni me lo porti direttamente. No, due CD.
2: Ah, la questo di CD.
0: Quindi penso che anche allora scusate,
2: ma
0: anche l'occhio tre,
8: siccome erano troppi CD,
0: fai club domani?
8: Erano due,
0: perché lui ce l'ha mai nella porta. Il tuo è su un CD o due CD? quindi è meglio.
1: Come quella che avete fatto tu alle PP,
8: cioè,
1: ieri guardate a questo punto, sai, ci sono quelle porte su delle uno che vendono di tutto,
7: cioè, no? Quello
1: che vende, cioè, la porta,
8: il Galileo dell'Antares,
1: guarda, ma
7: questo tipo è vero,
1: si vedeva che
8: il Galileo Antares lo conosco,
1: non è Antares,
7: e io mi voglio comprare anche il porto, quello che mi mette in trazione, la cosa di gravità, quella bellissima, quella tavola che tipo, ti metti così.
1: Che so, quello di costo di
7: Salvo Futuro.
1: Galileo C118DX.
7: La vuoi?
8: Nell'andare.
7: Era un bestione.
1: Però l'andare si era scritto da
8: nessuna parte. Totalmente nero.
7: Sì, tutto nero.
1: Grigio, grigio metallizzato. Ma questo qua che ho visto io ieri.
7: No,
1: mi sembra che
7: c'è una settimana fuori,
8: c'è un pigliore, c'è un pigliore.
1: Due focheggiatori, uno che venire
7: con la sei. Guarda, brutto, tizio, ma le belle lunghi, quella me.
8: Ah, è brutto. Due focheggiatori,
1: che vuol dire? Se due
8: obiettivi. Dimensione di pallotto.
7: Due succheggi.
1: 118 minuti di specchio.
7: Succone.
1: Una focata di un metro.
8: Ma sono i telescopi cinesi.
1: Sembrava molto China.
7: Quindi sono comunisti.
1: Però sono prodotti in America.
7: No, cosa facciamo là?
1: Tu pensi che costa 245 euro.
8: Ma compri in Cina, portati in America e poi
1: e qua costano di meno che in America, almeno questo diciamo un maracano.
7: Vabbè, male,
1: ci credo. Ci credo, col cambio non ci guadagniamo al momento.
8: Ci sono pure chi li esporta direttamente in Italia dalla Cina.
1: Esatto.
8: Perché c'è pure la Pons che anche in Italia.
7: La Cina è vicina.
8: Che produce nella stessa fabbrica della TAL. Poi uno lo vernice TAL e uno lo vernice nero.
1: La montatura era come quella che abbiamo visto noi con l'altro andato. Identica.
7: Molti nemici,
1: molti. Vedi rigide con quelle.
8: Tipica montatura equatoriale alla
7: testa. Molti nemici. Inconscia.
1: Qual è l'altro?
7: Ma è la frase.
8: C'è quella inglese?
7: Ma la Cina è vicina, me la devo segnare per domani.
8: È la proprio domani.
1: Ok. Non è realmente equatoriale, ma è però può diventare anche alta dimensionale.
8: No, è bruttissimo dalle alte dimensionali. Praticamente l'asse è regolabile. E poi
7: alta dimensionale.
8: Ascensione retta che ruota all'interno di tutta la testa.
9: quindi tu devi avere un blocco meccanico abbastanza resistente, e per grossi pesi non è, infatti di solito per grossi pesi non si fanno queste montature, per grossi carichi, tranne qualche fatto che fa degli ibridi pazzeschi, e ce ne sono.
1: Okay.
9: Ne ho viste, costruite, le vendono, però sono semi artigianali. Queste qua arrivano fino a una certa dimensione, poi si fermano.
2: Con gli inglesi?
9: Con gli inglesi sono state usate per alcuni telescopi professionali fino a piccoli diametri. Poi non ci conveniva
1: più. Ma perché stiamo provvedendo per la faccenda?
9: È perché più semplice da costruire.
1: È vero. Giusto, la risposta che mentalmente mi ero dato subito.
2: Ma non spiego perché.
9: Semplice da costruire.
1: Sì. Anche più semplice da. Da irrigidire,
9: sì, sì, sì, assolutamente.
1: Basta mettere qualche travestino in più.
9: Sì, assolutamente. Poi allora, quelli di 10 metri usano le di... altre azimutali.
1: La a U o a quadrato? Cioè, una forcella così o così?
9: Così, perché sono con i due lati sono invece più grandi.
1: Perché? Allora, dal punto di vista meccanico c'è un perché.
9: Questo è più stabile.
2: Posso sospendere un secondo? Che devo scegliere? Come lo muovi? Vuoi lo fare in modo proprio? C meno occupando?
1: No, sono dei driver, dei moduli a parte, ti devi scaricare.
2: E per questo, cioè quelli del più campo normale, ma non bene.
0: La sega, la sega.
1: No,
0: normale.
1: No.
0: Ma di
1: no, sia lui che... che cosa, che... che io adesso
0: ah, amica, ma questa poltrona, ma come si fa a buttare una poltrona così?
9: Ma l'avevo buttata?
0: Sì, l'ho trovata nella spazzatura. Ma tu qua, cioè, ma ti rendi conto?
1: Sì, infatti, la poltrona presidenziale.
9: Consumismo.
0: Cioè, ma io dormo qua stanotte. Così domani mi sveglio a forma di.
1: Porta fuori,
0: in forma di forcella di telescopio. Direttamente così.
1: Gira, devi scaricare da 0.40b
0: e qua mi mettete il telescopio.
1: Il telescopio dove mettiamo rare re.
0: Osservazione dei buchi neri,
2: Ma una cosa, ma non mi
0: dentro. Quindi non si osserva più niente.
1: No, 0.40b, 0.40b.
0: Niente, vaffanculo. Sì, ok. Dai, cercamelo quel film domani, mi serve.
2: Ne sono moduli per
0: okay.
1: Sì, no, sono molto che
0: no, no, so che come...
1: Sì, devi compilare.
2: Fa tutto per me che di essere, vai a cavare la l'altra volta e devo stare in tutti i domani.
1: Emerge, questo emerge.
9: Emerge, per la meglio io.
1: È il male.
0: È un merda, mette un proce in Spagna, vedi se ne conto.
9: Allora, io una volta quando mi hanno pagato le verità di un
1: discorso.
0: Sei un
9: profe, sei un profe. Però niente, gente mi diceva richiami, gente, tardi.
1: Preferisco 100.000 volte, se è una cosa che ho fatto 100.000 volte, allora va bene, è mezzo quello che sia, ok, ma se è una cosa nuova, non imparo un cazzo.
0: Cosa devi imparare in Configure Maker Make Install?
1: Non è vero, perché Configure meno help ti puoi passare 250.000
0: ragione. Ma questo puoi continuare a
1: fare. Oh, minchia, ma
0: questo tanto lo puoi continuare a fare tranquillamente anche con le mail.
1: Anzi sei più imbagliato,
0: installavi e merda del cazzo.
1: No, no, no, no.
0: Tuttora non avresti registrato la lezione di Nolan.
1: Ma io
2: non stavo provare uno
1: sbagliavo modulo. No, perché tu non è. Io uso quick cambio.
0: Ma se non come si che belle le guerre di
1: ragione.
0: Io come mi chiamo?
9: X.
0: X, compreso tra A,
1: non
0: E,
1: Z,
0: Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z,
1: che ne
0: do merda. Che risveglio di
1: merda.
0: Domani ce l'avrò risveglio di merda.
2: Domani...
1: Dov'è? Così ti venga a parlare sulla pancia.
0: Ma quale? Sei tu. Ogni giorno che...
1: Ogni
0: sera che te ne vai... Ogni sera che te ne vai dici, ma io domani vengo a parlare la pancia, ti porto che fai il cornetto.
1: Domani
0: e buonanotte.
1: Domani abbiamo lezione, no? Dove c'è?
0: Ma io mercoledì ho lezione.
1: Prepariamo. Lui ci aspetta.
0: Come è finita dallo shift, dopo lo shift?
1: Come vedi?
0: Allora,
9: iniziamo presto.
1: Va bene.
0: Io la lezione.
2: Anch'io
0: la
9: prendo. 9.
1: 3. 2.
9: Non 10.
0: Non devo andare a saudarsi chi?
9: che?
1: Anch'io tu e Spark?
2: Vabbè, c'è
1: vabbè, la ma, poi facciamo io e Vista, uno lo manteniamo con X3
2: ma tu se non ti piace
1: no tu sei il ma
9: degli NPC
1: esatto no no ho sbagliato perdono
9: ormai è la prima risposta
2: allora non si fa Slack
0: che fai vieni domani
9: ci metti, ci metterci la yellow da yellow dog con gli RPN anche con i denti.
2: È veramente il male io vedo, eh?
1: Mamma mia. Tada! È la yellow dog, che non succede. Prima ancora che si unissero, quando i due progetti erano ancora separati. Quindi ha due anni questa ISO, però non è un problema.
9: Quando quella molto di più.
0: Ma
1: è arrivato a questo punto Gen 2 che ci sta 6 anni per compilare
9: esistono i compilati
0: sì vabbè esistono i compilati ma se sbagli come ho fatto io la prima volta che mi serviva AUMIX che è universalmente riconosciuto che AUMIX funziona sotto console mi ha emerso tutto il GNOME porco
9: ma basta
0: Dio,
9: che fai sempre
0: oddio
9: vero X ma questo è vero X questo è vero
0: ma se è vero ma non
9: c'entra ma non c'entra ma c'entra ma c'entra ma c'entra ma c'entra ma c'entra lui ti dice ti sto emergendo il GNOME sì no tu dicevi no e finì io tu
1: sei come la dire
9: ma bastava che facevi meno P e lui ti dice ti sto
0: emergendo
9: che sapere meno P quando automaticamente te lo dice lui
1: lasciare la vecchia via per quello
0: che è una piazza ologra
2: io ho fatto partire sto mod quick cam ah mod quick cam è partito che cazzo devo fare
9: X o di Q
2: e lo faccio partire mi dice che video 0
0: cadevi un componente all'altro
1: allora
0: io lo picco nella
1: questo modulo va caricato insieme a video dev perché il video per Linux però è già
0: usato
1: ok USB video
0: mi
1: piace non
2: USB meno
1: video
0: un
2: cippone
1: per
2: te un cippone ciao la gente
1: allora
2: c'è un
1: di quella non
0: mi sta qua questo
2: e qua mi faccio supporto
0: questo invece è un bel microregistro
2: dalla registro
0: no uno Hyundai ci potremmo mettere
1: ma chi uno
0: fanno l'automobile di registro
1: sì, vabbè, io sono sconvolto. La TV che fa televisore macchine, non ci cresce più un cazzo, fa qualunque cosa.
2: Perché la Pioneer che se... no, la Pirelli che si è messa a fare un.
7: Guarda, ce ne andiamo?
1: Pirelli faceva le
7: bombe. Guarda, ce ne andiamo. Lo dice a Ciccio.
1: Faceva le bombe per le suole per le scarpe, la Pirelli, io sono impazzito.
0: Sì, la io ho gli anfibi del 66 le suole con scritto Pirelli sopra.
1: Ti raccomando, cioè, una volta giocando una mia città con persone.
9: Tre bocce, input
1: la terra. Pirelli, ma no, le suole delle scarpe Pirelli, per un giorno l'abbiamo sventato, l'abbiamo preso per il culo per due giorni di fila sulle scarpe Pirelli, sulle scarpe Pirelli. Oh, non è tornato con questi anfibi che dici tu Pirelli con tanto di marchio, Pi grande, Pirelli. E noi sono ballati
0: Io dormo
7: buono. Asbesto! quando mi arriva il mio access point,
0: che spacchione so,
7: quando devo fare il resto
8: di sopraccio.
7: Ma non è che arriva tu che sei a casa?
1: Sicuro? Io vorrei tanto entrare in America, ma è tanto difficile.
7: Come per forza? Ti uccido!
1: Ti prendono le buche, eh? Ti prendono le buche, eh? Guarda questo parecchio, però, questo qua. Che mi ghiacciono, sto così. Però, adesso, metti di Linux, perché è un male scret.
7: Ma è così che lo schifo?
1: Metti di Linux, perché è una merda, è così.
7: Perché è una merda?
1: Perché se il sistema è un male, tipo, non è bello come la Linux. Cioè, sì, magari è quell'architettura, però poi è tutto diverso. Poi anche i moduli, cosa, è un sistema totalmente diverso. Cioè, non è Darwin, non è completamente. Cioè, se ti metti Darwin, già è...
7: Darwin così.
1: No, già Darwin è il cortice tipo di un kernel che è simile a quello di Linux.
7: Sì, ma io ho intenzione di mettere il cortice e poi combinarmi l'applicazione. No?
1: Sì, l'ho capito, con come si chiama. Ecco, perfetto. Però in realtà non ti funziona, ma cioè, alla fine tu fallo e poi vedi che scleri. Ma non perché è difficile, perché proprio non ti piace, perché ti ci togli tipo limitato. No? Poi lo vedi, non lo fai, lo so.
7: Presidente, io ti saluto.
0: Vai! Anche una ginocchio sulla panza.

0: forse non l'ho proprio aggiornato, ma ce l'ho.
1: Vabbè, devo
0: no, credo di averlo aggiornato.
1: Devo scrivere per l'ennesima volta.
0: No, non c'è bisogno, ce l'ho.
1: Ci vuoi? Aspetta sempre il modo.
0: Poi ti faccio due video che ho doppiato in video. Tra le cose che devo mandare a loro.
2: No,
3: io
2: la prendo tutti le mie scelte.
3: Allora
2: ragazzi,
4: in
2: settimana
4: c'è il culo.
2: Dalla prossima volta, in settimana metto in online nel nostro testo, posso scrivere la pubblica. Vabbè, lo vedete, mi scaricate in delle scelte, non è come
0: tornare
5: la mente.
0: Lo facciamo a scuola mercoledì.
5: Che cosa?
0: Di mandare una cosa a scuola?
5: Io mi sto buscando,
1: io mercoledì ho una cosa di sera, no di giorno non so fare, sono momenti
2: spacca, distrugge.
0: Ma quando ho un po' di tag
1: sabato pomeriggio,
5: ma io vorrei fare prima cosa più seria, scegliamo la sera e facciamo un pezzo di tuo vedere tempo di cui chiamo di nuovo
0: tipo dove?
5: Questo è un problema,
0: guapo lo qua,
5: no guardando
0: guardando lo potremmo qua,
1: io te la saluto
5: da scrivere qui
0: dopo, va
1: bene,
5: ci vediamo allora,
0: è un affresco,
5: ma cos'è?
1: Ciao
0: qua. Sì, io mi pento dei miei peccati,
2: ma se in quella cosa ci facciamo tutto un pinguino cattivo che uccide il mare di Sicola,
4: se tu ormai ti stanno tutta qua a spalla morta oppure quel racchettino che cattura la
0: fantoma, ce la vediamo domani amici.
5: Sì,
2: domani è il cereale.
0: Ma domani pomeriggio dobbiamo andare a girare da San Filippo, sì o no?
5: Sì.
0: Domani pomeriggio.
2: Io dove
0: il problema mio è che tendenzialmente non vorrei spostare la macchina. Da dove parcheggiata? Passatemi, chiamate, io scendo, si va.
6: Domanda, giamanire o non giamanire?
0: La
6: questa è la domanda
0: è...
6: principale, una volta che abbiamo la risposta poi il come pensare.
0: Io normalmente evito di andare da San Filippo quando non ho soldi perché poi mi
6: prendo i motori, si
0: mi prendo colpi di piccone nelle palle se non ho i soldi per comprare cose.
6: E viene il signore San Filippo,
0: lo so, c'è la carta di
6: credito,
0: io
2: vado
0: ok, a che ora?
6: Ci sono anche gli anticipi al 200% per Maria. Problema risolvibile.
4: Mi smonto il computer.
0: A che ora?
6: Prima di tu ci sei domani. Perfetto, tu ci sei il
0: primo pomeriggio.
4: No,
6: io pomeriggio.
2: Possiamo partire da San Filippo per venire qua.
0: Sto finito appena sto finito.
6: Non è grave, è grave.
0: Ma alle 3 sarà aperto.
6: Alle 3.
5: Buonanotte.
2: Ciao.
6: Allora dai,
2: ci sono anche persone qua.
6: Un'oretta, facciamo
0: una cosa.
6: Dove siete? Dove abiti?
2: Io abito in mezzo ai cerchi, in mezzo alle parti.
6: Via Giacomo le vabbè, scendendo ci posso fare.
2: Vabbè, ma io posso andarci anche solo, adesso ho fatto casa mia, che capisci, via Giacomo le parti, sono anche lì in questo altro parte.
4: Na na na na na na na na na na na
6: na na na
4: na na na na na na na na na na na na na na
6: na
2: na na na na na na na na na na na na na na na na
6: na na na
2: na na na na na na na na na na na na
0: na na na na na na na na
6: na na na na na na
0: na na na
6: na na na na na
2: na na na na
4: se andiamo domenica facciamo un'unica soluzione?
5: Cambia molto, tanto poi ci separiamo di
6: sotto.
5: Io vado in
4: macchina,
5: in
4: macchina.
5: Non mi ricordo, non
4: metto la macchina. Non c'è.
2: Guarda, se...
4: No, no, sono un coglione, ho la macchina a casa di palla.
2: Leggiamo la parte,
5: c'è
2: Ercole.
5: Non
2: c'è Ercole,
4: sono già andato. Con Ciccio, che lo accompagna a casa
0: sua. Vediamo domani, no?
6: Allora, tu ci sei?
5: No, allora domani alle 3, no.
6: Tu ci sei?
4: Quando?
6: 3 e mezza, 3 e mezza, per fare un giro da San Filippo veloce veloce. Così, mezz'oretta.
5: Ho litigato troppo.
4: Non so, però non dico di no. Non lo so, veramente, se posso
5: mi ha fatto, gentile signore, se...

0: quando le va bene questo può anche andare.
1: Io me ne sono andato.
2: No.
1: Ava,
2: vedrai, ci andiamo.
0: Quel gentile signore mi ha fatto
1: arrabbiare. Vabbè,
3: non è di questo nome.
1: Tu sei gentile.
0: Ma io non sono gentile, lo stavo ammazzando.
1: Ma dai,
0: che cosa
1: non
0: sono
1: niente, no. Qual era il prezzo?
0: Uno, cinque, cosa? Uno. Ti ricordo, non voleva 20 euro per una
3: alimentazione.
4: 4-4.
0: Io te lo compro.
1: 349-155-0344. Salva, aspetta che...
4: Cioè, l'alimentatore è una era, cioè non è là dentro. L'alimentatore era 400 watt dual fan, infatti con una che fanna direttamente sul processore pensato apposta per AMD e Intel, cioè il 21-4.
1: Va bene, va bene. Stante adesso.
5: Che sputa.
1: Sono la allora,
2: ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao,
1: figlia.
2: Ciao,
1: figlia.
2: Ciao,
1: figlia.
0: Non è che
1: se abbiamo
0: in montagna.
1: Sai che dalla parte
2: così ragionano nei cani cattivi.
1: Più o meno
2: considera
1: tre.
2: C'è un punto di
1: osservazione
2: astronomico, c'è
1: quella
2: freccia. Punto di osservazione astronomico.
0: C'è un buco nel.
2: E fai uno squillo e scendi.
0: Non lo so, se domani voi volete sareste interessati, io.
4: Tu te lo accoglieresti?
2: Esatto. Quando c'è gente che aspetta per sentirmi. No, vero.
4: E se la prima se riusciamo a trovare lì un attimo.
2: Ma c'è poi in quelle zone penso che si saranno punti di lontani dai capitani.
4: Sì. Ah no, adesso
0: c'è un po' di
2: tempo.
0: Ci diamo un orario preciso.
2: Va bene,
0: ci faccio fare un po' con la
2: bicicletta. Va bene,
4: ma
2: cos'è?
4: La nomina per i lavori che stiamo facendo.
1: Da lì deve venire da Vulcania, vado là, poi vado là. Poi
0: poi dovremmo essere e poi al ritorno è qua, è qua, è qua.
2: Scusa, sì, no, dai. Cioè sicura che tutte le lezioni le ho fatte io?
1: No,
2: no, veramente.
1: Aspetta, dai,
0: se non c'è brutto
4: te le sono nomina.
2: 50 ore sono poche
0: in tutta Catania,
2: perché è 50 ore,
0: però bisognerebbe sentirci in modo diverso.
2: Sono l'unico perché
0: 10 minuti, no?
4: Sei il rappresentante legale, aspetta.
1: Carcere, se tu vai a
4: prendere il poi ognuno ha firmato nelle singole lezioni.
1: Che se l'ho interrato, se tu dai la gente,
0: anche. Non ci sono le penne di altri modi, non ne può essere.
2: Non mi ricordi, dov'è?
1: Non mi ricordo. Dai gli arrivi di Alta Lincoln. Giri di Alta Lincoln.
0: Non farò tanto, con la bicicletta, per andare a guardare Paolo.
1: Ma è un po' però, un po' prima di Paolo. Prendo, vieni, io.
4: Prendo, le lezioni
0: dorate che non credo San Filippo, perché lì è in salita.
1: A scendere. Poi però devi tornare in salita. Invece ti fa prima la salita, vuoi venire a scendere?
0: Non scendere,
1: non
0: viene...
1: No?
0: Non dovresti fare
4: lì, ma sono quelli tuoi.
0: Giro e sono a casa.
2: Scusa, ma chi è quello? Io non lo conosco.
4: Sì, io.
0: Dove, quindi, via Torino?
4: Anche questo, non lo so.
1: Ci abito, la
0: volta. Ci vuole un'altra, più all'inizio mangiare le due. Non è più
4: Marco
0: ci dà poco. Vabbè, ma... Che non c'è il numero di cellulare, ma...
1: Ci vediamo su più.
0: Non c'ho il
4: tempo,
0: sono
4: all'università
0: alle 8 di domani mattina,
2: tra
0: fino alle 9 e mezza, poi dopo mangio.
2: Io mi ricordo che
0: dopo che mangio, alle 9 e mezza, 3 e un quarto, poi se le 3
1: e mezza,
4: ciao
2: a tutti,
0: ti devo configurare io,
2: ciao,
4: ti posso confermare i fogli,
2: ciao.
0: Ti do il mio numero
4: prima che poi
1: no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
4: no. Un bambino.
2: No, mi fai un commis
4: con il
2: GPS.
4: Esatto. Vediamo di non interferirci a Vicenza.
2: mi raccomando senza interferire.
1: Allora io
2: c'è il subiente,
4: c'è il subiente.
5: Scusa, faccio un comic,
4: tante mani per tante.
5: Oddio,
1: penso a un penso del nuovo la presenza dell'Aquila Valle è il terzo
2: mattino.
1: Nell'angolo di sopra. Scusi, apri nell'angolo di sopra.
5: Mi converrebbe arrivare.
1: Ma se tu devi scendere, perché non basta più nel
2: loro.
1: Non te la fai arrivare in giro.
2: Ma che lui deve scendere?
4: Ma San Filippo dov'è che è curiosità? San Filippo dove a Meriunni e Corda? Eh? San Filippo a Meriunni e Corda?
1: Vicino a Costa Italia, vicino via Gorizia.
4: Ah, ok.
5: Via Gorizia.
4: Sto pensando, perché non la dovrei sapere.
1: Il negozio
5: eventuale.
2: Io alle tre.
4: Ah,
2: alle tre qualcosa parto da casa mia.
4: Ho sincronizzato.
2: Chiunque vuole mi fa sapere prima di
4: questo. Sì!
2: Canale
4: FES.
5: Buonanotte.
4: Canale FES. Canale FES.
5: Buonanotte.
4: Canale FES.
1: Avete messo in botte?
4: No, però vediamo di esserci ognuno. Ancora non ho capito, per il botte lo fa.
1: 792.
5: Buonanotte.
4: Fresh.
5: Buonanotte, buonanotte. Ciao. Buona osservazione.
4: Ciao.
2: Mi raccomando stanotte, Area VIP è una.
5: Ok, ma c'è il CVS.
4: Esatto,
2: come?
5: C'è il CVS, quindi.
1: Anche il username anonymous.
2: Oh, ti faccio un commit fra 5 minuti.
4: Va bene.
5: Come fra 5 minuti? Perché?
1: Tante mani.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: No, vabbè, poi ci penso io. Tiratevi le porte sotto.

0: Chiedo a Achille. Bella la tua rete. Bella la tua rete, mare.
1: Stiamo facendo un po' di prove.
0: Come va? Bellissimo.
1: Bene.
0: Ma c'è una rete fantastica. Ah, perché c'è le macchine per accese allora?
1: La Suconia.
0: Quale bastardo delle macchine. Ah, che tu devo fare?
1: Stiamo minchionando.
0: Sì, tranquillo.
1: Sì, certo.
0: Come vedete, tranquillamente.
1: Eh? Sì.
0: Perché?
1: Per il virus è forte.
0: Ma qua non mi risponde nessuno delle tue macchine comunque, eh? Ciao. Ci ne vedete, tanto tu ora ti connetti. Ma scusa, perché non ti metti qua, ti connetti? Ah, non c'è il portatile tu. Non hai il portatile. Non ti puoi mettere. Ah, e mettimi qua e connettiti da qua, scusa. Vieni, ciao, non vale. Ah? Va bene. Grazie, ciao.
1: Grazie, ciao. Siamo stati sgamatissimi. E in effetti ci si vede lontano. Mi vuoi con l'antennina? Sgamati.

0: incredibile, è stato bellissimo.
1: Ma sì, lancia un Hunger Game, cazzo se ne frega.
2: Vabbè, qua siamo nei Vabbè, spostiamoci, dai, andiamo a fare un giro.

0: No, oh, complimenti Daniele Magro.
1: Che cosa? No,
0: E questa è la rete messo? Che ha configurato Nicolò?
1: Sì, l'abbiamo lasciata libera, l'ha lasciata libera.
0: Ah, no, no, no, no, no, un attimo. Andiamoci con ordine.
1: Questa è la fatta Livio. Questa è la checkpoint messa da lì. Ma Livio l'ha detto? Oh, la salute, sì, cosa sì, è aperta, sì. Non me ne fotte un cazzo.
0: Sì, sì. Sì, è vero. Minchia, carino però. Hamlet. Inglese? Ah, lingua inglese, so. Però ti dà la possibilità.
1: Hamlet? Ah, ma questo è il router ADSL, sì, non sì. È l'access point?
0: Sì, sì, sì.
1: Addirittura?
0: Sì, il router, sì.
1: Cioè, stai entrando nella valle.
0: Già.
1: L'access point che cazzo di IP c'ha?
0: Boh. No, è questo che fa sia router che access point.
1: No, lui ha il D-Link come access point.
0: No.
1: Sì.
0: No, Gabriele, lui ha questo.
1: Lui ha il D-Link.
0: Parla con Nicolò.
1: Porco Dio. Nicolò! Che cazzo c'ha Daniele? Non hai il D-Link appoggiato accanto al portatile? Porco Dio!
0: Orfeus!
1: Orfeus!
0: Orfeus! Orfeus!

0: No.
1: Perché tu mi rispondi tu?
0: Perché io ho ragione.
2: No, no, c'ha questo che gli fa da...
0: No, è così. Io non so neanche chi si ascolta. Bello questo LED bianco, però.
2: Scusa.
0: LAN e WAN, non c'è
2: questo. Questo, questo è lui. Questo è il router.
0: Questo è il router. E non c'è un cazzo, il porco dio.
2: Ti dico che questo gli fa pure da...
0: Ah!
2: Che urli.
0: Allora, vabbè, per chi ci ascolta, siamo in macchina davanti al bar dello sport.
2: E vaffanculo.
0: Gliel'abbiamo messo noi la cespuglia.
2: Gliel'abbiamo messo nel culo.
0: Poi poco fa è passato Daniele, il proprietario del bar, e si è messo a ridere che ci ha visti qua,
2: posteggiati davanti.
0: E vabbè. E porco dio,

0: ええー、わべ。Ah, il cane del signore quello là. Vabbè, vaffanculo. Va bene, che famo? Io fra un po' mi devo attaccare, fra un po', fra due ore mi devo attaccare.
1: Vaffanculo, attaccati al cazzo allora.
0: Mi devo attaccare al,
1: al cazzo, devi attaccare.
2: Si è raffreddato un po'.
0: Dovremmo metterla davanti alla ventola.
1: Firewall, VPN, Virtual Server.
0: Anzi, adesso lo mettiamo, lo appendiamo fuori dal finestrino in modo che col vento si raffredda. Pardon. Io ho la morte nello stomaco. Dove andiamo? Buccheri, Ragusa, Garratano. No, ma che restart router, no. Vedi le statistiche, vedi quanto c'è dalla rete.
1: L'abbiamo visto prima.
0: No, per capire se anche lui ha 640, come si 860 quel cazzo che è, barra 192.
1: Minchia in culo.
0: A meno che non sia HCP table. Address. Scendi giù?
1: Fine.
0: Ah, fine? No, disconnect? No.
1: Ora si ricarica.
0: Go home. Cosa è successo?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai?
1: Forse te l'ha preso io il caso di lì. No, che flash, che vuoi sapere?
0: E non mi dice quanto cazzo sta andando questa cazzo di DSL. Porco Dio! A quanto va? One settings. Un cazzo, dice, un cazzo.
1: Edit.
0: Ma che edit? System, vai su system.
1: Dove cazzo è system?
0: Qui.
1: Ah, system.
0: No, no, via, via. Via da queste sponde. Capirai.
1: Tutto c'è. VPN.
0: Advanced.
1: Lo possiamo ricostruire.
0: Perché il telnet non è aperto? Apri il telnet, subito.
1: No, il telnet è aperto.
0: No.
1: Scusa.
0: Senti, ma lì dice che non è aperto.
1: E prima a me me l'ha dato, mi ha mappato.
0: Ma cosa me ne fotte di Nmap? Che stai facendo?
1: Sto parlando.
0: Il balletto delle Nmap.
1: Che volevi sapere? Advanced. Advanced. Qua, dinamico.
0: Vedi che il telnet non c'è. Ah no, è il film redirect, capito? È il redirect.
1: Ah.
0: Torna là. Torna là, porco
1: Dio!
0: Virtual server, vedi, ti redirette tutto, dici 1.60. Cos'è 60? Che c'è, cane?
1: L'abbiamo ricostruito.
0: Bellissimo. Bastardo di merda.
1: 10, 10, 1, 60.
0: Figlio di puttana, cane di merda, bastardo.
1: L'HTTP li devi
0: Ma vai a fare in culo.

0: lo possiamo ricostruire. Check emails, device management. Oh.
1: Ci sarà la macchina di Daniele.
2: Vabbè, che te ne fottene più? Normale.
0: Faccio un giretto.

0: Oh, la suca, come la suca!
1: Oh, c'è Sky che vuole i saluti. Ciao Sky, siamo qua con Ram in macchina che tu non conosci, ma forse chissà conoscerai un giorno.
2: È gay.
1: Sky è uno dei grandi vecchi del nostro mondo gay.
2: Ah, molto gay?
1: Esatto.
2: Allora è del giro giusto.
1: È del giro giusto. Del giro di noi gay. Allora ci muoviamo, andiamo a cercare queste cazzo di reti.
2: Aspetta, fammi divertire, porca puttana.
1: Divertire, stai facendo un cazzo.
2: Sì.
1: Stiamo a fare un cazzo qua.
2: Lo dici tu qua. Reset.
1: Resetta. Vaffanculo.
2: Andiamo.
1: Oh, va bene, noi ci spostiamo. Dove andiamo? Dove?
2: Troveremo un posto.
1: Sì, ma dove?
2: Ma non
1: so. Sì, ma tu non sei portato.
2: Tieni.
1: Io devo spegnere, devo mettermi la batteria a caricare.
2: Ma che cazzo c'è l'80% di batteria?
1: No, ancora? Mi devo mettere la batteria a caricare, Armando. Spegniti il portatile.
2: Ma spegniti il portatile significa spegnilo, riaccendilo, inculatelo.
1: Esatto, fai halt.
2: Halt. Come è scritto? Come è scritto halt?
1: È scritto vaffanculo! Dai, alta, porco Dio.
2: Aspetta, dammi il tempo.
1: La trasmissione
2: qua,
1: riprenderà più tardi. Ciao! Come cazzo si sconnette qua?
2: Puoi spegnere il mondo.

0: identification number is incorrect.
1: Piaciuto? Malattia.
2: Malattia, malissimo.
1: Il male, come sto titolando qua. Dove vai le casse?
2: Le casse. Svegliami.
3: Ci ho provato perché c'erano i ragazzi di Retro Computing, Eagle One, Picote, questi qua, che avevano le cassone.
1: Allora intanto vorrei capire se si sente, perché purtroppo io ho il microfono minchia e dovrei, ci vorrebbe Paolo Tronco il suo microfono. Vediamo se... Ah, minchia, devo alzare i volumi.
2: Sei col microfono del portatile?
1: E purtroppo sì. Direi che probabilmente ci si sente, solo che io col microfono così... Non lo so.
4: Il microfono male.
1: Teoricamente dovrei anche poter mandare l'audio anal. Allora, alza e mezzo, ma sto qua.
2: Da qualcuno qua, praticamente
4: vorrei che
1: era in mezzo. Allora, infatti la facciamo. Sono anche un po'.
4: Un
1: po' di interferenze.
4: Il codice dovrebbe riconoscere tutto. Facciamo partire il codice. La paranoia con 1000 ci sono riuscito anche a fare dei video, perché tipo un video di 10 minuti dove io sono parlato.
1: Io ancora voglio sapere se si sente. Mattina.
4: Mi hai contagiato male di questo jingle male.
1: Ma non lo conoscevi?
5: Io ho cambiato la nostra.
1: Ogni martedì alle ore 22 ore.

0: 한 마리 있고
1: 그래
0: 그.
2: Oh,
0: bene, bene. A questo punto aspettiamo Pallotron che arriva col microfono umano. Io potrei in effetti salvare il connettore all'altro microfono, che sarebbe una cosa buona e giusta. Sì, veramente una cosa buona e giusta, nostro dovere, nonché fonte di salvezza. Visto che questa cosa sa da fare, facciamo la sagra del saldo stasera in diretta. Io dovrei avere un connettore anale.
2: Starting Samba Server.
0: Uioioi, come mai? Chi è che te l'ha messa nel chakra?
2: Dane Bolic.
0: La Dane Bolic fa partire Samba?
2: Sì. Starting appetitivo a Demon.
0: Forse per mettergliela nel chakra a chi usa il Samba. Automagicamente. Ecco qua con il nostro saldatore a punta di zappa. Con i cavi bruciati e scoperti,
2: sicuro,
0: cui tocchi qua e crepi di morte male.
2: Minchia!
0: Radio Cybermen, vediamo se scoppia. No, non scoppia. Vediamo se si prende la scossa. Non si prende la scossa.
3: Io lo leverei dal 17.
4: Ha fatto di peggio nella sua vita. Ha fatto di peggio.
0: Vediamo se scalda.
4: Vediamo se scalda.
0: Minchia,
4: provo dolore, allora scalda.
0: Provo dolore, quindi il saldatore scalda.
4: Guarda che specie di distro che hanno fatto.
0: Distro, Dio distro. Perché non gli va.
4: Questa è la risposta giusta.
0: In the house. Cazzi suoi, il fatto che non si prende una sedia. Lontano. Io lancio Dane Bolic qua e là.
2: Succate la Dane Bolic.
0: Dane Bolic, questa sera abbiamo deciso tutti di spingere la Dane Bolic. È vero? E allora niente, io questo lo taglio direttamente e gli saldo di sopra il.
4: Perché sembrano dire Dane Bolic?
2: Perché. Perché ha un programma per fare streaming.
0: Intanto la Dane Bolic si è sviluppata dal nostro carissimo Jaromil.
4: Davvero? Un componente del Fitment?
0: Sì. Che è anche l'autore di un bordello di altri software che c'è nella Dane Bolic, che ci stanno, che servono per streamare audio, video, servono per fare effetti. Fa parte di FreeJ.
2: Sì. Aspetta che lo faccio partire. Parti, FreeJ. Va bene. Ora poi
0: noi stiamo saldando il microfono con il quale tra poco streameremo in modo professionale.
2: DJ? No, FreeJ. Audio.
0: Vorrei
2: DJ.
0: Un porca madonna di informazione se si sente lo stream.
2: Sono Draker.
0: Che mi sarei anche rotto i coglioni.
2: Quale cazzo è? Audio, DJ, Terminator X, fai scratch, turn to blue, soundtrack.
0: Video, vai su video, DJ. Maledizione. Sì.
2: E qual è come si chiama?
0: FreeJ. FreeJ.
2: Underscore J. Però non c'è la possibilità di installarla fisicamente sulla hard disk. Allora.
0: Ma come non ti parte in automatico? Allora, vediamo.
2: Vediamo che
0: cosa. Porco Dio! Vaffanculo al Santo Padre! stagno caldo sulla gamba.
2: Si sente
0: è un classico.
2: L'odore di bruciato.
0: No, si è sentito questo che cadeva, Dio porco. Fanculo a Dio.
2: Esatto.
0: Dio maledetto da Dio.
4: Auto maledetto.
2: Quindi la non riconosce che devo installare il ridio di e allora devono mettere il mollo.
0: Ma scusa, non l'ha già riconosciuta?
2: No. Purtroppo no, no, perché ci vuole un modulo scaricato a parte. O meno. Anche lo slot lo devo prendere.
0: Ah, non è proprio supportata quella scheda, è sopportata.
2: No, è sopportata abbastanza bene, devo
0: però dire non di default.
2: No, OV
0: OV 511
2: esatto. Questa che ce l'ha una strana,
0: OV 500 in the house 11.
2: Minchia, il succo, il succo.
0: Ma vedo che nessuno ci ascolta, perché nessuno ci ha detto che è in ascolto. Quindi io manderei tutti caldamente a fare in gran culo.
4: Come sta andando lì?
0: Il microfono. Ho detto 40 volte che sto facendo il microfono.
4: Ah no, mi sembra che sta andando.

0: loro usiamo il metodo Stravinsky. Unable to handle kernel
1: null pointer.
0: Inchia.
1: Deve essere sottoscritto l'address 0000000000. Sono blaster 16. Bene che il male è necessario, però non lo studiamo.
0: No, gli Alza sono la fine del mondo.
1: Io odio Alza.
0: A parte che sono i migliori driver esistenti come qualità.
1: Infatti non ti funzionava il punto per se sono al fuori un po' fa.
0: Perché non usavo questi Alza.
1: 902. 902.

0: Bene, diciamo che io in teoria il microfono nuovo l'ho saltato. Lo potremmo provare prima di chiudere.
1: Suca minchia del Papa!
0: Direi che funziona molto bene.
1: Ora abbiamo un microfono da veri professionisti. Bene.
2: Padre Cribio putativo.
0: Dio uno è trino, eppure crino.
2: Avrebbe la tua capo che c'ha.
3: Un cavo di mettere l'organico.
2: Io da Torino ce n'è uno.
0: Hai portato il trasportabile? Un trasportabile? Ah, ma tu hai un portabile?
2: Oh, India, Radio Cybernet. Ma dai, al mondo, allora, perché non mi
1: riconosco? Beh, non è sempre facile riconoscerla subito, qualunque cosa sia. E Radio Cybernet finalmente ha preso in mano la situazione. Oh, che cosa sta succedendo?
0: Bene. Ma chi è? Ma se non si capisce chi è. Non ho capito cosa devo fare. Va bene, senti, ti occupi tu di streamare la musica, a me non me ne frega un cacchio.
1: Mi dicono che ho visite, devo andare a vedere di cosa si tratta. Ah, prova, prova. Però io ancora non so. Perché? Ah, vero, tu sei con la minchia Bolic.
0: E allora dammela a me.
2: Tieni.
1: Io continuerei con...

0: Vabbè, noi allora a questo punto mettiamo un attimo i... Ho visite però...
1: Oh, un fracifermo.
0: Poi? Allora? Come?

0: arrivando questo film, non è per il giro di
1: bellissimo.
2: Insomma, qui si sfrutta alla fine.

0: Ormai è allucinante.
1: Radio Cybernet.
2: Sbagliamo il single male.
3: Onesto, ma lo dici con le mie figlie, tu ce l'hai disegnato.
4: Che ne so, tu te lo devi dire.
3: No, tu ce l'hai disegnato.
2: Io.
3: Ah, okay. Qui c'è un salvatore, guarda.
1: Attenta che era bollente. Appendilo ora.
3: Tempo fa.
1: Appenditelo nel chat. DRC è morta, non so voi, ma non si entra più su Yurk 3.
2: Ma lui c'è il chat. No,
4: dai qua?
2: Sì. Io dai a Elipus il cavo chilometro suo.
4: Ma perché
2: qua
4: non
2: si può andare su per favore? Esci square, virgola.
1: Sono splittati, siamo in split mode.
3: Tagliamo
1: un DHCP. Su IRC3.
4: Ma c'è la rete in questo computer?
1: C'è la rete, ma se non me lo dici, se non ti abito io, tu non lo sai mai.
3: Dove l'ha presa?
4: Io che ne so, tu
1: fai. Dove l'ha presa? Libera di dietro.
4: Perché mi ha detto sempre di
1: Già. definirei Madonna imputtanita nel puttanesimo. Se mi si consente il termine.
0: Il
1: Pio è un maestro della pastana. Quindi
5: no,
1: beh, insomma, abbastanza,
5: Ho
1: riso. Allora, io vorrei capire che cazzo succede alla nostra porco dio di rete.
3: L'hai visto il mio sottostante? No, io qua devo guardarti, dai, il segnale.
0: È bellissimo.
1: Ma in realtà abbiamo tre ascoltatori e noi li salutiamo analmente questi tre ascoltatori. Ma l'hai visto l'ignatile? Sì. L'ignatile sucatile.
0: Morirò.
1: Vabbè, sarà una rottura di coglioni seppellirti, però vabbè, che dobbiamo fare? Il portatile ce ne se lo agghiacciamo noi, logicamente. Ma scusa, perché non ti organizzi?
0: Ho pensato un inetto, effettivamente.
1: Perché non te la fai mettere nel chakra? Abbiamo un insieme di persone con il chakra male. Sì, questo è normale più che altro. Io ti avevo messo esci decenni fa.
3: Guarda, non cavo di vedere uno, se ce l'avete.
1: No, ciao. Allora, che porco dio devo uscire?
3: No, ma io 140.
0: Vai, esci.
1: Con tu con molta fantasia il tuo portatile si chiama laptop.
3: No, si chiama Gaia, Gaia.
1: Ah.
3: Gaia.
0: Elibus.
1: Elibus. Allora, Joe,
0: Urbana Edit. Vendi Edit. Guarda
1: qui. Ma che cazzo stai dicendo?
0: Sì. Ah.
1: No. Gaia?
3: Sì.
1: Gaia.freaknet.org, portatile di Elibus. Amen.
0: Sclar, portatile di Sclar.
1: Detto anche Gaia.
0: Ehi, recitere.
3: Ma non funziona sto qua.
0: Questa era la volta.
1: Infatti non plugga.
0: Vedi se plugga la volta.
3: Io non c'è niente.
0: Ah, guarda, mi rispondi.
1: No, non esiste di me. Dove?
0: No, sto andando al 15, andiamo a trovare.
3: E allora ho finito anche il DNS.

0: Rima veramente nel male stasera.
1: Perché?
2: No, deve sentire.
0: Che cazzo dice Atomic?
2: Chi ha fatto queste merda di scansione?
3: Vuol dire che cazzo dice Atomic?
0: Perché dici che non sente un cazzo?
2: Aspetta, non c'è niente di giù.
0: Si sente molto disturbato, dicono, mi sembra molto strano che si senta molto disturbato. Siamo nel male, siamo nel male.
4: Siamo alla scala di nuovo, che bella madonna.
5: No, no, sono connessissimo.
4: Io no, cosa?
5: Ma anche tu sei connesso.
4: Madonna.
5: Io ho DLC, no.
0: Va bene, sentire le casse me le levo e...

0: praticamente dovete usare, almeno da qua da MediaLab, irc3.team.it, perché da qua possono uscire una decina di IP circa.
1: Perché?
0: Perché abbiamo la nostra mafia, ci siamo fatti settare irc3.team.it, con il nostro IP si esce in 10.
2: Bello. Peccato che è spettato, quindi non serve un cazzo.
0: Non è troppo, queste cose illegali, e non ti è dato saperlo.
3: Io voglio importante è il risultato, l'esecutore materiale.
1: Voglio fare
3: ma tu che cazzo ne fai? Questi 10
1: aspettano 10 cloni!
4: Sì, però la devo installare su un disco così, veramente.
1: C'è Diaser 1, Diaser 2, Diaser 3, Diaser
4: 4.
3: Le cose inutili, dovresti dire.
2: Però ci sente anche Nightolo, il quale non esiste. E in realtà non si capisce poi che cosa succede in generale qui dentro. Forse c'è.
5: Non è un Phoenix, è solo sullo Mozilla, non è sottomozilla.
2: Questo è Phoenix?
4: Veramente.
2: Ma è cazzuto. Ma tanto su Mozilla quanto è grande.
1: Guarda che bello che foto con la ciolla! Yeah!
0: Ma dov'è la ciolla?
1: Non la vedi qua.
3: Questo è questo?
0: No.
1: Sì, con un quel.
0: Ma dove sono queste foto?
3: Qui si insegna ormai cosa sta che
1: ma ci sono la spazzatura.
4: Non posso fare una
1: cosa.
3: Bellissimo. Ma che se ne sono un bordello
2: di là in base su Mozilla. Dire bollice.
4: Va bene, dai, fammi scaricare il programma.
2: Poi ti fai il cazzo che ti pare. Così metti il normale, metti quello se vuoi.
4: Ormai non c'è.
2: Ah,
1: sicuro
2: che sono
4: altro.
2: Sta
4: iniziando
2: vabbè. Molto ok. Oggi siamo in tanti qua dentro. Erano 300, erano giovani e forti e sono froci. Dice il proverbio. Le meraviglie di Stanley. Cosa ti succede di James?
0: La connessione è una merda.
2: Ma qual è il problema? Inter
0: Alice, Telecom è una merda.
2: Ah, la tua?
0: Sì.
2: Ma perché? Ah, ma probabilmente è andata giù la Telecom.
4: Perché di cazzo no?
1: Perché non riesce ad andare sulla sua macchina.
4: Cosa è andata giù la tua macchina?
1: Che ci vai a fare?
0: La macchina non va.
1: Lascia perdere.
0: Il mio router non va.
1: Sono Alice, sono Alice.
4: Perché siamo parole grosse. Alice non è. Dopo 6 mesi che ce l'ho, mai andato giù una volta.
3: Ma chi si passa? A me in 2 mesi mi ha giù quelle 4 le 5 volte.
1: Ma perché vuol dire che ti giacchi in quella che scelta una
3: volta? Va bene.
1: Chissà, forse gli admin.
4: Prende parte il microfono a minchia.
1: Giocano con il mio router di accesso. Stasera già lo
4: fai. Tu vuoi riconoscerla se il driver non caricare?
2: Succede, succede.
4: Ah, sapere io perché.
1: Non può succedere.
2: Sapere tu perché? In culo andare.
4: Fare in culo.
2: Nell'anno russo.
4: No, l'ha messo nelle.
2: Di dietro prenderla.
3: Perché è successo il gesto
2: basta? Perché è il male.
3: Condividiamo la tappellina. Qualche cosa la vedi lo scortesia? Ma devo dire dati anche tu.
1: Dirk 3
3: è un pinno, succede qualcosa. Ma forse anche noi siamo cambiati molto male le riconnessioni. Non è navigato tranquillamente? Ah sì, sto navigando. Fanculo Mozilla che cresce senza un cazzo di lui.
1: È una
3: live
1: di Google. Non sa Dirk 3?
3: Versione.
2: Sì, se non fosse splittato.
1: Mi conto io se si link.
3: Però non è video, io dicevo un dato di musica, mi cresce mai.
1: Mai
3: crescato in discorso. Ho fatto 3 mesi.
2: Oh, ho trovato il male, adesso purgherò.
4: Al solito noi siamo.
1: Bene, adesso metteo la musica.
2: Adesso?
1: Datemi una scelta sul computer con la musica.
2: Il computer con la musica, il computer con la minchia.
3: Io ce l'ho
1: un po'. Un altro segmentation
3: po'. Non c'è giustamente. Aspetta, posso vedere?
4: Allora.
3: Anche Adolf Gates, fanno un cazzo per me.
4: Per la felicità di Pallotron ed Elipus.

0: siamo in preda a un enorme splittone pazzesco, un mega split incredibile.
1: Perché quella non è la domanda, l'abbiamo fatta insieme con Marco, credo con Sandman.
2: Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è sta ro

0: Ma non tutti, tutti uguali, no.
1: Più o meno sì. Più o meno sì.
0: Perché voi mettete assieme un bordello?
1: Perché non ci vai spesso,
0: sicuramente.
1: Sì, c'era la canna, faccio il minchio, 500 minchia questo, quanto è che il cavo sto pezzo? Ah, ma questa è la zona di marzo.

una chiamata in diretta al 187 a 5. Sono di Cyber nel giorno.

0: 15 maggio 2001, ore 17:19, anzi in realtà ore 16. USB c'è dalla balconata di fronte e scrutano nel giardino con insistenza, guardando verso di noi che studiamo e parlottiamo con due dipendenti comunali, uno dei quali indica loro da dove possono entrare, cioè le edizioni paoline. Dopo qualche minuto due sbirri si affacciano dal cespuglio di margherite e guardano e basta, dopo entrano. Entrano nel giardino e alla nostra domanda del perché della loro visita ci rispondono che hanno perso dei soldi e che comunque potevamo fare entrare gli altri dal portone principale per ottenere i chiarimenti. Dopo qualche minuto circa 15 poliziotti entrano dal portone della sottoscrizione. E ora mi suona il telefono, quindi andate a fare in culo. Vieni, intrattieni il popolo.
1: Il popolo. Intrattengo il popolo. Non intrattengo il popolo.

0: sono le merda, mentre stai con una mazza.
1: No, le canzoni di
0: Emilia, per pezzo.
1: Per Emilia si sa,
0: la pezzo di cui il nostro lì.
2: Ma un letto di questi qua per la luce non c'è per farlo in questo
0: momento.
2: Ma vedo,
3: Vai sotto, prendi, vai sotto.

0: quello che è andato a battere il limbo, questo quello non lo puoi cambiare, poi dico la percezione, è fuori da parola.
1: Che dovete dire?
0: Sono andato a battere perfetto. Infatti mi sono aiutato un po' di comunicazione, non c'è il c'è uno che sta cercando, che è stato un po' di comunicazione, sì. È un protocollo per lo streaming MP3 e audio
1: no, ma come audio ci siamo streaming, a me quello che manca è il video al massimo.
0: Ma sai, questo qua può streamare anche video.
2: Ma sai cosa vanno a fare?
1: No, perché mi cambia?
0: Perché lo usano anche per mandare video.
2: Cavolo, fare. Vorrei fare una cosa che streama tipo slash dev di SP. Se adesso lo streaming è

我们这里的地方已经足够大了，我帮了我们。

Dio, la sede in mezzo alle palle. Sto vedendo con il buco del culo qua. Avrei inglobato la sedia. Oh, il vero Nepal, è tra noi, amiamolo.

0: trumefa insieme. Che spazio c'è da scusami? Ma fammi capire, tu hai il potenziometro del pazzesco! Minchia, ma è pazzesco! Nirvana, la sua portata ha il potenziometrino del volume. Ma la Creative funziona? Perché la webcam nostra... Stiamo malissimo, infatti, qui. Drunepa dice... Non si capisce. Io l'avevo attivata la cam qua,
1: Ah, c'è la cam.
2: Volevo streamare veramente.
0: Però non so se funziona.
2: Devo streamare.
1: Ma tutto ma sto fatto.
0: No, ma manda pure. Che sono?
3: Oh, il Ben.
2: No.
3: No, ecco, è fa sing sing sing
2: sing. No. Sono
1: uno per uno.
0: Allora, la webcam intanto funziona su www.freaknet.org/asbesto. Se volete guardarci come siamo analmente analati, vediamo un po' se funziona. Semi serious eccetera.
1: Ci
0: siamo?
3: Al buio.
0: No. Come al buio? Al sego. Bene, bene, bene, c'è molta gente qui. Io
2: Ho
0: questi momenti di silenzio male.
3: Sì, l'ho capito.
2: Vediamo se ce l'ho un po' vicino. Ci dovrebbe essere un po' vicino. Non mi ricordo l'opzione da passare.
0: La sega e le fave di fuca insieme producono una stupefacente. Allora facciamo un attimo l'appello, vediamo chi c'è qui da me. Dietro di me c'è DJ Oser che è incazzato come un negro perché non riesce a entrare nella sua DSL, vero?
4: Sì.
0: Qual è il problema?
4: Ma lui c'è una merda.
0: Ah, molto interessante. Accanto a me Nirvana sta facendo delle cose sul suo portatile, accanto a lui Scler idem sta chattando. Più in là abbiamo Atomic che lavora su Media Lab in grafica, ed oppure lui sta ircando, e più in fondo abbiamo un scienziato che discute con Atomic guardando un cellulare. Dietro di noi abbiamo la coppia dei morti, Elibus e Pallotron, i due morti che hanno viaggiato da Torino a Catania senza soste. Ma da Torino siete partiti? Siete partiti da Torino? Due morti. No, vi avete come i due morti. Ma siete stanchi morti praticamente. Tu hai dormito invece. Elibus ha dormito, Pallotron non ha dormito perché cova il male. Perché ti ho rotto i coglioni? Perché? Ah, e minchia, dovevamo andare là. Cioè? Perché guidavi tu e. Ma 180 per stare sveglio.
3: Sì, perché io dormivo
1: pure
3: io. Dopo il gioco
1: la mano quasi io
3: sono. Lo so, secondo è giusto.
0: Ma 180 per stare sveglio. Perché a me quando vado piano mi addormento. È pazzesco. Io lo so. Io li ho provati i colpi di sonno, è una cosa pazzesca. No, no, perché ti vedi uscire di strada. No, io sì, ci siamo arrivati io, Vicip e altra gente. Ci davamo il cambio tipo ogni 5 minuti perché eravamo morti di sonno. Santo Padre!

0: Bene, in questo momento il Freaknet, in questo momento fermano i lavori del niente, nel senso che ognuno si fa i cazzi suoi, in pieno autismo, sembra un... si ripropone un... il webbit in un certo senso. Ce n'era scambio e socialità tra le persone o ognuno faceva i cazzi suoi a webbit?
1: Nirvana. Ma dipende.
0: Dipende?
1: Dipende, dipende. Da che lato dipende?
0: Ma no, guardalo lui. Cos'è, DJ questo?
2: No, sono
0: il Sound TV. Ah, Sound TV con il male. Sì. Con il male di sotto. È un bel effetto.
2: Andava benissimo al posto.
0: Ecco, ora sta andando benissimo.
2: Sì, ma andava meglio veramente.
0: Guarda come si vede bene il dito medio ben teso.
2: Ma guarda,
0: sì, è benissimo.

0: questa merda di musica.
1: Mamma mia, cambia.
2: Che persona?

0: gente negra. Ma è verminchia, non viene?
1: Ho cambiato lì, allora ve ne state fottendo tutti.
2: Dove? Sulla
1: macchina. Quando iniziate?

0: battuta in distorsione. No, no, devi abbassare.
1: Va bene, quando mi senti che
0: perché non si capisce quello che diciamo. Ammesso che gliene frutta qualcosa di quello che diciamo. Ok, non è tutta
1: bomba.
0: Basta, basta, basta.
1: La forte funziona. Non l'ho mai più fatto in un'altra vita. Quello di qualche anno fa. Se ti vedi meglio, lo fai un momento. Questa è in modo. No, quello che faccio prima di livello, secondo. Perché faccio...
2: È spettacolare.
3: Ram, porco Dio, cosa vuol dire che si sente male? Porco Dio! Dice che raspa. Volevo sapere se sente il suono che raspa. Ma che cazzo vuol dire che raspa? Ecco, quella musica va, distorce tutto, ora va meglio. Forse era la musica era in distorsione, ma volevo capire se la voce si sente pene oppure si sente pompino. Comunque dicono che è vero, si sente sporco. Probabilmente era in distorsione. E infatti ci vorrebbe una cuffia di ascoltarsi in locale, perché io non riesco a capire qua. Probabilmente qua c'è bisogno di qualche settaggio particolare. No, è che forse dovrei in realtà, io adesso farò, attenzione, farò. Staccherò un attimo lo stream e riprenderà tra pochi istanti. Ho detto che lo faccio e lo faccio, perché mi avete rotto i coglioni.
2: L'ho fatto.
3: Avrò un'attenzione, attenzione. Ora stacco lo stream e niente, come avete fatto comunque? No, non lo posso fare, vedi, non lo posso fare. Perché dovrei metterlo lì, configurare il cazzo di server, mettere tutta la scritta, passa un minuto e poi chi ci ascolta non ci ascolta più, perché se si rompe giustamente i coglioni. Cioè estremamente male. Quindi distorce quando parliamo, forse parliamo troppo forte, troppo vicino al microfono.
2: Ora
3: vediamo, vediamo così se si sente bene oppure no.
2: Distorce, distorce.
3: Adesso distorce, vediamo se forse dobbiamo parlare distante dal microfono. Perché non ti metti in ascolto da qua e vediamo come si sente attraverso le casse? Stacchi la musica, esci, devi uscire da X cosa? Ah no, da X stesso, control L, adesso vediamo di risentirci. Perché
2: http
3: due punti
2: slash
3: punti slash quasi slash due punti 8000
2: punti
3: 8000 guarda RCIB punto
2: mille
3: RCIB RCIB con la Y RCYB porco Dio punto mille che cazzo. Vediamo come si sente adesso. Tanto la vediamo anche dal grafico. Devi tenere basso perché sennò non si rende un buco.
1: Che cazzo.
3: Vediamo come si sente adesso. Oh, direi non male.
1: Tanto la vediamo anche dal grafico.
3: Porco Dio, direi che si sente bene.
1: Come si sente adesso?
3: Ma forza,
2: questo o l'altro?
1: Passa il volume.
3: Ma un po' in distorsione, potrei provare a spostare il volume.
0: No, non sono. Non toccare lì che adesso non abbiamo più la telefonia. Non è quello che devi toccare.
3: Dio Madonna, vediamo, ho abbassato il volume. Lascio. Dio cane.
0: Infatti non si sente più un canale.
3: Porca madonna, ma che minchia hai fatto? Allora,
4: toccato lì.
3: Hai toccato lì, hai fatto una cosa che non dovevi fare. Si sente solo qua. Sono rotte ste casse.
1: No, non fate troppo, devi respirare.
3: Porco Dio.
1: Vabbè. Hai toccato lì, hai fatto una cosa che non dovevi fare.
3: Ok, ora si sente. Adesso eco, facciamo l'eco. Eco. Ok, ora Dio cane, eco, facciamo l'eco. Eco. Dio cane, eco, facciamo l'eco.

0: appoggiato. È attaccato, certo che è attaccato. È montato lì dentro.
1: In realtà mi servirebbe una cuffia per capire.
2: Si saranno rotti i coglioni, no?
3: Effettivamente.
1: Sì, si sente bene, si sente male. È un po' un problema regolare il microfono qua. Io comunque lo rialzo al massimo e me ne sto fottendo se si sente male. C'è anche un problema. Se io alzo il master, questo qua per esempio, e cosa succede? E cosa succederà? Perché io mi sento un po' sperimentando, una sperimentazione anale di dietro. E se ora questo lo abbasso e lo metto a zero? Ah. Infatti così mi distorce un po'. PC me non me ne frega un cazzo, il line non mi serve, il CD nemmeno, il microfono lo sparo al 100%. Ah, c'è un select mic. Mic 2 lo stacca il microfono. Scusate, allora vediamo un po' qua, ecco, così ho tolto, ora ho tolto il guadagno. Ho tolto il guadagno dal microfono. Bene. Questo è interessante. Questo è senza il mic boost. Vediamo un po' come si sente. Vediamo come si sente senza. Si sente un cazzo. Fondamentalmente non si sente un cazzo. Ora io lo riattivo e ora sì che dovrebbe sentirsi ancora meglio. Porca madonna, il mic boost serve.
0: Fondamentalmente non si sente un cazzo. E ora sì che dovrebbe sentirsi ancora meglio.
1: Ah, ecco, il mic boost lo fa distorcere, però prende l'ambiente attorno, che è la cosa che in realtà a noi ce la interessa. L'aux non me ne frega una minchia. Mono out. Va bene, allora adesso c'è questo mono out mix. Io lo sposto su mic. Vediamo un po' col mono out su mic cosa succede. Non cambia niente. Direi che non cambia niente.
2: Glielo dite che si sente bene.
1: Sì, lo so che si sente bene, però a questo punto io mi sto provando tutti i 47.000 controlli dell'Alsa Mixer.
2: E non serve sballare niente.
1: Il capture. Ah, prova. Questo capture, ecco, questo capture è una merda. Serve un cazzo questo capture. Stanno rompendosi i coglioni. Ah, guarda. Capture, adesso lo alzo di nuovo e succede che si sente dal di là. Siamo in contatto con la morte con il capture. Pazzesco. Mentre il mix non funziona da cazzo. Chi è? E chi se lo ricorda? Va bene, direi che le prove sono finite, io lascio così. Si sente bene, ah, ma non è il canale. È da 3 ore che si sente. Va bene. Io stacco XMMS qua. Se riuscissi a vedere dove, porco Dio, il mouse di Nirvana, Dio cane Nirvana.
2: C'hai un mouse.
1: È bella merda.
2: Un dopo.
1: C'hai un portatile, usa il tappetino, no?
2: No. Quando sono così. No.
1: Cazzo me ne faccio della playlist.
4: cosa serve?
1: Però come si sente bene? Non toccare più. Oh, bene, bene.
2: Sono più padrone del mio portatile.
1: No, no, tu non sei padrone del tuo portatile quando c'è Radio Cyberman.
2: Ma così siamo.
4: Ma metti un cingolo di Radio Cyberman.
1: Ancora?
4: No, davanti facciamo un po' di più.
1: Esiste da mesi. Ma dov'è? È un utente di Miglia. Chi deve essere?
0: Questo non lo so, se posso un po' più di un po' cioè che c'è casino di Miglia così per fuori può passare più da queste parti.
1: Chi?
0: A me va detto che fuori non passare più da queste parti.
1: A te? Che vuol dire non passare più da queste parti? Ma non c'è più ora? Lo so io chi è? Ah, ok.
2: Bravi, che se io lo conosco, vedi che mi
1: dice. E a lui compare il famoso occhio che uccide, lo vedi? L'occhio che uccide sul tuo account. Vuol dire che è targettato. Non so, guarda se ci stia anche ascoltando, però. Ho capito perché abbiamo detto così. Forse ti ha preso per qualcun altro. Certo che fa scritto di quanto. Io dovresti cancellarti le certe stronzate.
2: Ti senti
1: che è partito.
2: È stato un caso, no?
4: Minchia,
1: Radio Cyberman!

0: www.kink.org/redmessengernet.
1: No, ragazzi, non fate partire il nemaco fuori da qua. Ma verso lui? Verso quello là? Che glielo porto? Non esagerate,
2: eh? Non vogliamo un secondo dire di forma chiama la magia,
1: non parlare. No, no, è molto più semplice.
3: Ma chi è? Ma chi è? Gente.
1: Un bagno,
4: io non lo so.
1: Cosa Ma che comprate? E cibo no?
4: No, compra anche un po' della globalizzazione, come dire, per ogni quadro.
1: Ma cibo, cibo!
4: C'è un po' di recente,
1: un pane condito, un cazzo condito.
2: Un cazzo in culo.
1: Pezzette, che ne so?
4: Non parlare con me, non mi puoi dare queste.
1: Ma dove andate, ricchioni? A me ne andate!
4: Ci stai dentro!
2: Cercavo questa scritta champion.
4: Compra una cosa.
2: Come si apre? Vai, apri,
3: dai. Non mi
2: come si apre? C'è la chiave?
4: No, ma
2: proprio
4: 3-7?
1: Ehi, pizzette, 5. Prendete 5?
2: Voi vi posso dare un pacchetto di crema?
1: Dico, andate a comprare delle cose, compratemi il cibo, grazie.
2: Sto andando, adesso è fuori, qua ho un pacchetto di crema. È l'unico cibo che posso dare.
4: Io un cibo che posso dare,
1: delle pizzette, ricordi che non mangio carne.
2: Guarda, ti porti la cartuccia dal booster.
1: Ma che sei andato in pizzeria?
2: No, qua sotto c'è qualche cosa.
1: Vedi un po'.
2: È di fronte qua, le cose
1: due o tre pizze, ti ho dato 2 euro di pizza per me.
2: Vabbè, 2 euro di pizza, una birra, un'altra birra e acqua.
1: Grazie, che Dio ti benedica.
4: Perché è stato schippato?
1: Morto.
4: È morto male.
1: Bel frac, manetta, sì.
2: Non sta girando, ma non
4: la volta girava.
1: Vedi, comunque se vuoi gli puoi scrivere una mail.
4: Infatti,
1: no, non ho capito questa cosa.
4: Cazzo ne so, ma la cosa bella è che lui è prima ha fatto
1: lui?
4: Mi ha fatto il no?
1: Sì.
4: E poi mi hanno detto sta cosa, ho detto che cazzo vuol dire.
1: Che ti ha detto? Esattamente.
4: Beh, mi ha detto non ti fa vedere.
0: Punto 181 da queste parti. Sì, punto 181, punto. Punto.
1: Motivo?
4: Mi ha chiesto che vuol dire.
1: Ed ha staccato.
4: Ho detto sì. Sì. Aspetta.
1: Gli vuoi telefonare?
4: No, la prima volta.
2: Ma questo è.
1: Perché non c'è problema, eh?
4: Che mamut!
1: Allora, che problemi hai?
4: Come passo?
0: Ciao, va, grazie.
1: È cambiato lì qui?
4: È cambiato lì qui. Però io c'ho il...
1: L'DNS.
4: Io c'ho un programma che me lo aggiorno automaticamente.
1: E non l'aggiorno. Ah, per questo non entrati.
4: Come lo vogliamo? Beh, beh.
1: Come vedete qui al Miglian i problemi si risolvono. In modo automatico.
0: Papà, accendi lo schermo di destra.
1: Così.
0: Creator Mark, accendi quello di sinistra.
1: C'è cosa?
0: C'erano i log, io ho fatto leggere i log.
2: C'era un attimo. Io già sono le connessioni.
0: Ho sudato.
2: Ti faccio aprire il testo.
1: Sono cose che accade.
2: Sì,
1: già configurato da me, piedi è lì.
2: Quanto un big foot.
1: Ci ho messo Linux, se volete metterci per PSD fate pure.
2: Era perché quello è morto.
1: Il big foot è pieno di tracce rovinate.
2: Andava. Di lusso spazio andava.
0: No, non andava di lusso.
2: Infatti avevamo detto lo installiamo, lo lasciamo acceso ad eterno.
1: Assolutamente inaffidabile.
2: Se
1: il sistema BSD sta su 210 mega, mettetelo lì e quello lo usiamo per le home, volendo. Perché è assolutamente inaffidabile,
2: Proprio quello che è inaffidabile lo usiamo per le home.
1: Allora come del posto, che spatte ne so.
4: Come niente, se è inaffidabile.
2: Ma proprio.
1: Come deposito anale.
2: Come home delle persone che stanno sul cazzo. Non lo risolve.
0: Ma già c'è,
2: e poi dirgli che abbiamo avuto un problema.
1: Ma cos'è?
5: Quello di prima?
1: Vedere?
5: Male, un male necessario.
1: Vai, torna indietro.
5: BX,
1: BX. Ma questo è il CD famoso.
5: Ho preso un po' di roba da Radio Cyber. Con quegli FP3 della web.
6: Il radiodramma è prossimo puntata martedì prossimo alle 22.
2: Ci gioco un po' di più,
6: con noi trasmetteremo problema permettendo e etna permettendo un martedì prossimo alle 22. Da parte mia Radio Cybernet finisce qui la trasmissione e quindi così Muse purtroppo è crashato, anzi è venuto un tasto, non mi ricordo per quale motivo, per quale cosa, per quale situazione è crashato Muse. Sono andati al Hack Lab a poetere, si può
2: avere il fondo già
1: è un CD pazzesco questo e non so neanche il titolo.

0: Babbo Morto. Il babbo radio
1: qui. B, B. Ah, c'è la tastiera per cambiare canzone.
2: B, ma perché?
1: Oh, mi chiede
2: se... Oh, no, c'è il mouse, c'è il comodo del mouse.
0: Il babbo, ma quando lo vedete?
2: E comunque veramente male, se io sto a portare i temeri in campagna da Nico,
1: non è un pezzo di
2: facciamo un concerto,
0: non è un pezzo di male, non do le voci, non do mai di
2: un pezzo di?
1: Una cosa di carta,
2: la carta, scusa, ti
0: speriamo che cazzo
2: di cosa metti di cuscino,
0: speriamo che continui,
1: ma che merda,
0: è un peccato,
1: c'è una schizzo, la vedete,
0: molto peccato,
1: è minchia, e questo è formattato bene, guarda, guarda questo,
0: guarda, si è fermato, questo, guarda.
2: Ti do una cosa buona, il manuale della Digital, così è pure inclinato. Io, Zorzo, fratello in the house.
0: Che caso, no? Scaldo, io pure
1: infatti il prossimo sarà un design. Ragazzi. Grandissimo pezzo di merda, qua è il presente anche voi, Emanuele, che lui mi fa, che stai che si scemo, vado a fare le dai, un titanium, ma che fai di un pezzo?
0: No, comunque tu lo sai che quelli nuovi come sono fatti? Sai quelli nuovi che sono più in titanium?
1: Però sono indietro
0: in aluminio aeronautico, quelli in titanium il problema si sverniciavano, quelli nuovi no, quelli in aluminio aeronautico sono ancora più spaziosi, ancora più orali, ciò mi piace.
1: E che fosse un bordello di soldi, vediamo.
0: Questo è anche vero.
1: Comunque la cosa buona è che uscite 17 pollici, che non mi comprerò mai perché è assurdo comprarsi un portatile.
3: C'era un 17
1: pollici. Ma con 17 pollici c'è, è così.
0: Non è più grosso perché non è 4 terzi, è 16 10,
1: 16 9.
0: No, 16 è così, sì, è enorme. No, hai uno schermo, uso TV.
1: Non si puede.
0: Ma che c'è il 15? Questo è il 15. Ma è più
2: plano. Leggerò dei vecchi messaggi che sto scorrendo qui nella base dati del Media Lab, la sezione. Questo è un messaggio che viene da Palermo all'incirca. Dice ore 15 circa allo Z laboratorio sociale occupato, all'interno pochi occupanti, come al solito in quest'area, in quest'orario. Due furgoni della polizia, i pubblici ufficiali scendono dai veicoli e inizia lo sgombero. E qua c'è una descrizione dello sgombero. Interessante, ho deciso improvvisamente di non leggervela più.
1: Che proprio c'è così,
0: sono mica sono sottili, sono
1: esatto. Infatti mi sa che io potrei anche comprarmi 12 pollici, tu per dire solo metti sotto la scella.
2: Oddio, schifoso. Radio Cybernet oggi è veramente in delirio, c'è un caldo della Madonna qua dentro.
0: Sarebbe l'ideale, però possono stare. Se questo, tra i due
1: secondo me, ancora meglio il power su questa. Ma io non sono neppure di quello, probabilmente non è quello di Mandel, anzi il fanno di.
3: 12 pollici, sì,
0: quel
3: c'aveva.
0: Ma c'è
1: no, quello è il PowerBook.
3: Quello è il PowerBook di 12 pollici.
0: No, no, fanno 12, 15 e 17. Ora, fanno tutti. Prima facciamo solo il 15.
1: Ah, bene, allora vedi,
0: prima vediamo, ora ci sono tutti e tre i modelli.
1: Ah, eh sì, perché ricordavo.

0: Ma cos'è?
1: Dio
0: mio. E quindi vaffanculo.
2: Finito questo intervento. Vediamo se si sente e come si sente.
0: Che cos'è? Perché ce l'hai?
3: Sto a parlare.
2: Allora, chi sei? Cosa fai?
4: Sei in streaming, in diretta, su Radio Cyber.
0: Ma vabbè, questo è The Hackett a Bologna, ma fanculo. Ancora sti froci. Ma

0: Oh porco Dio, ma sono una maledizione sti quindi merda.
1: Posso mettere musica?
0: E come, come? Prendi il tuo portatile, scavalenta, non te lo scesse e messi di qua e fai il tuo dovere. No. E ride, ride lui.
1: Perché ci stavo pensando. Dov'è che cazzo d'abbia?
0: Ma questa è vecchissima, questa è la puntata della guerra in Bosnia.
1: Sì.
0: Questa è Radio D52.
1: Cioè io non capisco
0: che trasmetteva dalla Jugoslavia. Questa era ancora a Catania. Naturalmente è un pezzo. Tutte cose incomplete.
1: Cala l'illuminazione. Gli display si riprende, cala l'università, la tastiera invece si illumina
2: 7 volti,
1: sì,
0: un po' di calare.
1: Anche nel 12 volti.
2: No,
1: mi pare che tutti mangiano.
2: No, no,
1: il 12 no di sicuro, il 17 è sicuro, così perché l'ho visto alla Apple di Catania e sono rimasto.
2: Ma mi ha bello contattato,
1: però è che oggi erano portati,
2: sono particolarmente forti,
1: sono anche i biglietti che stanno a fronte di chi può imparare.
2: Dato di fare il conto.

0: Cinque stupide cose ha una notificazione che non ha mai due mesi fa. Non è che sia hai un testo lo stesso?
1: Accade il male? Motivo?
0: Non so che stai no, no,
1: volevo vedere se per caso non era la direttore, siccome si era controllato, quindi di sopra, quindi di sopra.
2: Guardi all'interno.
1: Quanto mi dà? 19 volte. Anche a 12 va bene. Ce n'è uno a due, ce n'è uno tutto il nocciotone. Vedi quanto va, e vedi se la polarità è giusta, se lo spinotto va bene.

0: Allora, spiegazione. Si era guastato il cavo. Allora, ho cercato di montarlo. Naturalmente non ci sono viti, quindi attacca giravite e apri. Attacca giravite qua c'era la bobina, rotta il filo della bobina.
1: Risaldato?
0: No, non c'era niente. Sostituita con un pezzo di filo. Bobina, bobina, bobina, bobina.
2: Sarebbe che era un bobino fisico.
3: Siccome è un americano, ha bisogno di
0: essere, potevamo vedere.
2: Ma quello sono io.
0: Ma c'è, però ti vende il video in diretta,
3: allora sì.
1: In realtà la webcam non c'è, ma è quella là.
3: Ma non è che anche se non conoscevi tutto l'altro, lo stipendio si fa, che hanno le loro alle mani.
0: Comunque il mio dolore è quello importante, il suo con qualsiasi cosa.
1: Ecco.
0: Comunque il problema è questo, dicevo.

0: り自分で口を閉めてたんですよね。で、口を閉めてたんですよね。で、なんか、その、
1: そのホテルにいるやったからですね。
0: そのショッピングダムの周りです
2: 。あ、怖い。
0: 怖い。ああ、
2: でも、ミクロさん、
1: どうだ何見てるの？ギュッピーラン。
0: あ、そう
2: だ。
1: Guardate Ox per fate che non sia coperto.
3: Posso usare il canatappi?
1: Ok, il coltello taglia a sé.
0: Che
2: non sei che ne sono andato? 1.4
0: Era il 4 al solito.
2: Ma è meglio non usare questo
1: spazio.
0: Aspetta,
1: devo
0: tirare basso
1: che sono. Perché è
0: vicino?
1: Allora. No, visto che è un router.
2: Sì, pensavo che io non sapevo. Allora che.
3: Allora guarda c'è il cavadappi di asbesto se proprio.
1: Sembra molto più semplice. A me mi si è smicchiato il cavo.
2: Ci
1: perché siccome ha l'isolamento attorno è schermato.
2: Si chiama
1: quando la schermatura ha buttato il cavo bianco e l'ha mandato in corto.
2: Invece a me si era staccato. Da non lo so da dove. No, non da qua, dal punto dove lo attaccavo. Quindi in base a come lo muovevo si spegneva il portatile. Ma non è lo stesso problema, perché ora c'è la corrente, perché quando prende il sostantino ti accende la luce. Però quindi non ti è piaciuto.
1: Tutte queste schermature. In realtà sono abbastanza assai di corpo. In realtà ce la fa da qualche parte qui in là.
2: Comunque non si bruciava di
0: cos'è? Però fa salute da fare. Quando muove l'alimentatore penso che si risolve in qualche modo. Non capisco se un alimentatore grosso così in qualche modo.
1: Vado a portare il

0: Ce l'hai con i sottotitoli in giapponese? Piuttosto? Sì, sono pure io, Mauro. Sono pure io.
1: No, certo. C'è quello che mi
0: No, è saltato l'animale.
2: Purtroppo.
1: Non ho mai imparato a saltare.
0: Cosa che ti insegnerò.
2: Mi fai del cinema una porcata.
0: No, voglio capire perché non è avvenuto. Sì, in pratica non di cliente che sarebbe un demone per aggiornarmi di più dinamico. Non mi ha congiunto.
3: Come si chiama?
0: Il client. Dove ce l'hai dinamico? Se c'è bisogno? Loro ti danno una casella di posta elettronica fittizia. Quando fai fetch mail su quella casella di posta elettronica, automaticamente ti aggiorna il DNS. È una grande comodità. È l'uomo di Kagombo. Mi allunghi il traduttore superando?
3: La cosa fondamentale per fare del motore è stagnare. Se non stagni prima devi saltare, prima stagnare questo, poi stagnare lì là e poi con l'altra fare saltare. Perché questi forse fanno un casino a stagnare. Poi qui si tengono corsi con le Normalmente i componenti hanno già stagnato i terminali, tipo le resistenze.
2: Questo diventa una forma di mistero, però un po' strano.
0: Ma cosa ti ha?
2: Un po' di gioco.
3: Non viene una congestione.
2: Un po' di gioco. E se io lo lascio montato,
0: Congestion man.
4: Hai
0: troppa sega. Allora,
4: poi pulire la punta è fondamentale.
0: Punta pulita, stagno buono.
4: Bravo, minchia, ma avrei una cosa simile.
3: No, non troppo di più.
0: No, no, è minchia.
4: In Italia è pure a dirlo.
2: Non mi ricordo il fare, deve andare a Strasburgo. contattato per sentire
0: il fattela mettere nel culo.
3: Ti dico, martedì di pasto.
0: Non è caldo ancora, comunque vedi, prima si stanca, poi l'eccesso va tolto, se è troppo non va bene.
2: Questo
0: assolutamente no.
2: Nirvana, ma posso spaccarti i denti, facciamo questo
4: conto. Spero per te che però
0: non abbiamo più spazio, porco Dio. Poi in realtà questo è un salto del cazzo. Questa era una vite. Era una vite questa.
2: Facciamo da casa, non sono messo d'accordo di andare all'estero. Fammi io i miei mail non mi scritto d'accordo. Se all'estero puoi fare del nuovo, quindi mi devi chiamare a casa all'estero.
4: No, ma sì,
0: praticamente si è.
4: Però sto tipo,
0: si è rotto.
2: Capisci il tedesco?
4: Capisci internet?
0: Ci volevo vedere se era successo qualcosa
3: qua. Esattamente, resta che cosa gli passa come soltaggio.
2: Però dai, voi state lì, non si sentono tanto. Io la prendo quale interesse. Vedi anche su
4: OpenBeer.it.
2: Sì, Marco.
4: L'amico mio ha un nome, io in America per dire che ha una forza di mentalità. Cioè, in America le cose in giornata sono le svelle, te le mangio, eccetera.
5: Mister Saldatore. Che funzionerà?
0: No.
4: Scaricando 20 mega di foto di un pizza.
5: Da chi?
4: Ah?
5: Da chi?
4: Ma c'è lo scambio culturale, scambiamo un po' di cultura oppure era del scandinavismo,
0: poi pulire bene, vabbè, ma questo non c'è bisogno, è quello che abbiamo stagnato.

0: dove si tenere qua, dito lì.
1: Ottimo. Questo era già segnato, avevi già segnato.
0: Sì, sì.

0: mai soffiare sulla saldatura, perché si spezza dentro e si rompe, e poi non tiene, si clicca, ecco il termine esatto. Poi in realtà questo qua è un cavo del cazzo, stagnarlo è un casino.
1: Ma che cos'è questa scatoletta?
2: L'alimentatore non deportabile.
1: Ah, è morto. Quindi lo stai rifacendo? Vediamo se si può resuscitare.
0: Ma no, noi facciamo i collegamenti, poi quello che succede dopo.
1: Il bordello che adesso è il panno, non li puoi riparare. Secondo me la scatoloni, capite? Adesso chiede nuova via.
2: No, sono le droghe, ovviamente non se ne parla di ricomprare il suo alimentatore, mi hanno detto che costava 300.000 lire o qualcosa del genere.
1: Già,
2: ma sì, ma
1: è del
2: portatile.
0: Certo.
1: Ma sono pazzi, ma ci sono 4 componenti del calcio.
3: Prendi un alimentatore con un
1: No,
2: se ne
1: prendi uno
2: al cazzo,
1: basta
2: incontrare
1: la potenza
2: alla pensione
1: e alla polenta, non è quella è polenza, se poi non ce la fa, riavvi spontanei, senza batteria.
0: Allora, visto che è tutto isolato, e visto che sta qui dentro, io direi vaffanculo schermature.

0: Vuoi due giri di nastro adesivo o però
1: lo proviamo? Però lo proviamo.
2: Che non sia qua dentro il problema.
0: Gliela picco?
2: No, no, sbagliato.
0: Beh, la lucina è accesa.
1: Anche prima era accesa.
0: A meno che il problema qua si piega un po' troppo allegramente.
1: Comunque, prova. Oh!
0: Non ho detto io che ero proprio di saldatura.
1: Incredibile. Ma la lucina è interna, ma questa accendeva la lampada
0: minetta. Ma tu non hai batteria?
1: No. Si scarica dopo 5 minuti, che me ne faccio. È più leggero così, c'è cosa di
0: nella mia borsa non... c'è del rotolo gigantesco di nastri
1: slorati.
0: No, l'altra borsa.
1: Qualche piccolo inodo.
0: Solo che vorrei togliermi questo. Saldatore rovente in mezzo alle palle, esattamente in mezzo alle palle.
1: Il posto giusto dove mettere il saldatore rovente.
0: Ce la fai ad appenderlo senza ustionarti? In modo che non tocchi il cavo? Ok.
3: Magari non vorrei cadere sul tuo portatile.
4: Ma faccia raffreddare col finché la tua vita.
3: Non si raffredderà mai.
0: Col catarro, con del sano catarro. Nel Qatar.
3: Non è quel mercato, è quello là. Si mette i soldi dello scecchino. Che non si trova più, ormai fanno quelli là, tipo non lo impicano. Sì, non lo appiccicano, quelli colorati, sono quelli che sono nel blocco da tre. Cioè il blu, il giallo e il rosso, mi pare che sono.
1: Ma no, questo non serve.
0: Nei negozi buoni li trovi.
3: Sì, l'ho trovato in un negozio che veniva ricambi per auto che tu vuoi.
4: Zero.
3: Ma l'ho trovato.
1: Ma non che togli il risonante.
0: È meglio.
1: Ma no, più il risonante è meno facile a riaprirlo.
0: Anzi, io farei una cosa. Capito?
5: Colleghiamo il cavaliere.
1: Così non
5: si. Nella scaliera.
0: È meglio.
6: Allora possiamo fare l'NFS?
0: Oh prego, è un dovere. Questi sono avanzati. Ogni volta che rimane qualcosa avanzano pezzi, è giusto.
1: Le viti sono la prima cosa che avanzano. Io ho il pacchetto pieno di viti.
3: Se non funziona perché non
4: trovo. Sì,
0: minchia! Radio Cybernet!
4: Minchia! Applichiamo il logo
0: clean. Il?
1: Scusa se ti faccio stare il cavo davanti.
3: Ma sei streamando ancora?
0: Uh-huh.
3: Ma prendi un colpo di B che non ti sopporto più.
6: Sono lottato. Quindi vi dovete assoppare gli altri Wind Empire. E non sucate il fuoco. Ma c'è un cavo di lei. Cosa vuole sapere del D-Message?
0: Volete le nuove da Dronepal? Dronepal dice a voi: sono finito come Nirvana Elibus probabilmente. Ieri ho smontato le macchine in prestito all'hub di sicurezza.org, ho rimesso XP e le ho imballate. 30 macchine. 30 macchine, stavo impazzendo, porco Dio.
6: Ha
0: dovuto reinstallarci XP e poi reimballarle.
3: Un lavoro infernale.
6: Cosa vuoi sapere?
5: Cosa dice la tua?
6: Allora, N1 is a 0,
4: Allora, N1
6: attivo 0
0: 8 0 x 0
6: poi 0 attaccato.
0: Ah, e 30 monitor da imballare sempre.
6: 0 x
3: 0 c'è un lavoro infernale.
0: Ci domandiamo a questo punto se hai messo dentro anche i cavi di alimentazione.
3: Se li sarà fregati.
6: State fanno i RQ10
4: sicuramente
6: non me ne fai.
3: N1, N2000 Ethernet e poi trovare il mattaggio. È ripartita la vendita, guarda. Non so, sta la porta, ce l'ho uguale, nella stessa dimensione.
5: Mi spiego anche che N1, ma lo dici che ti dice.
6: Non so.
5: Perché?
0: Oh, c'è il lobo!
6: Però è un bloppino fatto per l'installazione.
0: Minchia!
7: Mi hai cambiato la password?
8: Io completamente.
7: Ah no, c'è il num lock inserito.
9: Ma l'ho
7: inserito il num lock.
9: Alla
7: prostata. Vuoi cambiare canzone?
8: Dai. Sì, sì. Con l'acqua fa di acqua pisciata.
7: Porco disco.
8: Ma questo
7: cosa vuoi? Dimmi, parla.
8: Si sente naturale, si sente.
9: Fai fare. Che mi carico delle canzoni da Delos.
7: Ma aspetta che è morto XMMS in maniera male.
9: Ma provati con batteri di
7: è morto X in maniera male?
9: Ora mi metto in mutande.
10: Sì, ah, bello in mutande.
8: No, questo, poi quella G400 che ti avevo dato. C'è riuscita a resuscitarla.
9: Che cos'è la G400?
8: La scheda grande, che con la madre.
9: E chi si fa che te lo ricordo manco dov'è?
8: Curiosità semplicemente.
9: Credo di no.
8: Perché dopo aver tagliato un po' di tempo ho trovato il dischetto per riflesciare il video.
9: Ci voglio provare.
8: Se è fottuto.
9: Ah.
8: Così ho come era una bella scheda, cioè la doppia uscita e cose. Era carino per mettere una qualche parte.
9: Sai che non me lo ricordo proprio.
8: Specialmente se devi fare conferenze e cose, quello col cavo. Penso si possa costruire, li puoi attaccare anche a un'uscita composta, un proiettore, un monitor, è simpatico, credo che lo puoi attaccare anche a una superficie, però mi ricordo che no, è carino come computer, cioè, non è che dove fare prefimazione,
9: certo.
7: Guarda, io che mi sta buttando l'acqua nel culo.
9: Forse ti sta sudando il culo. Stai sudando freddo.
7: Sto levando tutti i Win e gli altri Win Empire, così non mi sucano la

0: vabbè, stiamo risolvendo, vedi?
1: Non farlo dai il loop e poi risposta.
0: Sta mettendo sul CD-ROM in NFS. Non ha dato nessun errore questa volta, non ho fatto il scopo. Ma
2: che errore, che errore,
0: che
2: errore, che errore,
0: che errore, che errore, che errore, che errore,
1: che errore, che errore, che errore, che errore,
2: che errore, che errore, che errore, che errore,
1: che errore, che errore,
2: che bello, anch'io c'ho il Benjus. Ma guarda, ogni tanto ne muore qualcuno. Sono fantastico.
1: È staccata la
2: vera. No, ma guarda, ma non si schiacciano tutti un modo. È bellissimo.
1: No, no, no,

0: c'è un coso del configurare il sistema, no? Il numero di pinguini, la vita del cielo, la cratera, il pinguino. No, no, no.
1: Di cammino dalla la finestra.
2: Pardon?
3: Allora no, durante l'installazione mi chiede qual è la direzione NFS che vuole che sporti, vuole che sporti.
4: Lui è sposta.
3: Lui sposta. Dobbiamo parlare della Dine Volic, che è molto suo.
2: Non ho capito.
4: Posso portare una scheda PCI nella tua rete?
2: Non ho capito.
3: Guarda, questa scheda di rete in se non è molto.
2: E perché non è corretto farlo?
4: No, non so, se forse
2: è uno scambio. Ma è uno scambio, un buono scambio.
4: Siamo.
2: Ti serve Isa? Prenditi la Isa. Prenditi l'underculo. Ah no, va bene, ma certo.
4: Ma ora posso portarvi o una Realtek oppure una via?
2: Oppure tutte e due?
3: Bravo,
2: oppure due. Non so, se non ti servono porta.
4: No, vabbè, se fuori ho quella lì, se riesco a prendere quella lì, Altec.
2: Vedi tu, una quella che vuoi.
3: Questo bellissimo controller inutile.
0: Non lo faccio, ma raga, non c'è modo di salire.
3: Perché? Perché?

0: Ma solo la mailing list non c'è niente per nessuno oppure...
1: Perché

0: Poi dice è un problema di Red.
1: No, lontano.

0: Donald Trump stop the world by the end of the
1: day. I'm trying to cut a ton of what that puro esempio del fatto che poi mi hanno fatto male, eh? A casa potete prendere a
0: fuoco. Esattamente,
2: questa è la cosa che
0: mi dice la vita. Allora, il cellulare è quello indicato sopra. Non era un capo di concentratori, di concentratori.

0: Penso che sia successo adesso. C'era altro. Io proprio non ho in detto, non ho il rifaccio di piazza.
1: Oggi devi trovare
0: le mie cose. Ma ancora nessuno non so cosa sono. Mi sembra che sia.
1: Ma devo dire il mixer, questi qua.
0: Quelli di piazza però. Siccome non so quali sono, allora finisce di mettere il tempo per chi. Alla fine poi
2: ci sono
0: andato, vediamo. Sì, ecco qua, 2560.

0: nostro problema una cosa,
1: ma
0: mettiamo un aiuto di
2: natale,
0: vediamo se non va in
2: lei. Oppure che la domanda, oppure che il link è più facile da creare il link caricando server per sentire quello che non trovi, ora affinché

0: comprato, però si chiama Knoppix, sul portatile di mio padre, che è un Acer, una Remake, non mi ricordo quale, che ho avviato scheda sonora, microfono,
1: tutto, molto bello, molto bello.
0: È tutto al po', l'unico problema è che ovviamente era lento, la CD non ho provato a avviare Open Office la CD,
2: ma no,
0: minchia, non me ne sono andato a fargli il caffè, non so più, dopo sono fermato, non può reagire lì, ancora camminava, questo va bene.
2: Ecco, c'è da ritornare la
0: situazione. Era solo per il non l'avevo mai visto. Mi è piaciuto il portale di nome. Non lo faranno per il video.
1: Ma perché il nuovo centro di nome? Non lo faranno per il video. Non lo faranno per il video. Ma quello è il nuovo centro di nome.
3: Questo è l'11, il 12 io stesso, no, io il 7.
1: Credo di no, comunque, ma...
3: 12, forse il 5.
0: Io ho per...
3: Ora con le
1: no,
3: robe.
1: No, era sarà
3: si è acceso quindi?
1: Ho visto con delle persone tutti i link simbolici vecchi.
3: Allora il cavo è quello prossimo.
4: Ben collegati con Radio Santa del numero 7.
5: Ma perché se si accende non è
3: prossimo? No, che non è prossimo. Quindi quello lì è prossimo.
4: Il crasto è stato ucciso 25.
5: Io dicevo, ma questa non è una
4: coppia alla
5: smartphone. Dovreste fare
4: il controllo. La Camera Sacra chiede a gran voce sul ritorno.
5: Mentre
4: che c'è un disegno di sconto che
5: tra i programmi.
6: Il supereroe che la suca. Ma che cos'è sta merda qua? Leva sta merda. Dobbiamo sentirci tutta la trasmissione. Maestro, lo vuoi questo MP3? Dammelo a me, dai, metto io un po' di roba. Metto un po' di roba malatissima. Se ci riesco.
1: Io ho fatto una cosa bellissima. Quando sono stato su 2 giorni sulla neve, mi sono messo la bandiera alla pace e tu un mantello.
3: Tira male la tua, me lo dici a tua sorella. Ce l'ho una sorella.
6: Sì?
3: Sì. Diglielo. Tira pure male.
1: Tira male pompini con.
6: Aspira a grandi cose, si potresti dire.
1: Aspira a grandi cose.
6: Vediamo se parte. Minchia, parte. Ma il multitasking mi sta funzionando come la sbora dal culo.
1: Perché poi volevo provare, faccio CB. Vedi, ci sono un mare di qualcosa con più di simbolici.
6: Allora, zappa non è il caso.
1: Per eliminare i simbolici basterebbe fare
6: The Shape of Punk to Come.
1: E poi RM. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

bella oscillazione. Purtroppo non si può sentire la musica bene. Potresti giocarti questo MP3 e mandarli tu.

0: quanti mega sono? Perché così
1: potrei provare anche io.
0: Sono X, sono 470 mega a disposizione su OM.
2: Quanti?
0: 473.
2: Perfetto, va bene. Allora ripigliati il, gli altoparlanti che parlano molto alto. Risate veramente grasse. E noi adesso te la mettiamo nel chakra. Lo stacca l'XMMS, io ho la shell.
0: Sì.
2: Scusami. Come si chiama il tuo portatile?
0: Matrix.
3: Ma no. Quale non immagino utilizzato?
2: E qual è la mia password?
3: Non la sei tu?
2: Eh no, non ho mai, io non sono mai entrato su Matrice.
1: Non installo perché quelli devono per cacciare il kernel.
2: Mettimi una minchia di password. Mettimi una minchia di password. E domani.
0: Madonna mia, però sei veramente.
2: Succa, mettici succa. Oh, guarda, finalmente. Guarda, minchia. Manda le cose, eh.
1: Falsa mix.
2: Ti metto su roba bella, roba buona. Roba bella. Ti sto buttando la roba nella merda totale, come se fosse Antani, prima durata la super cazzo, la 50% del portasegno. Cosa grande? Perché metti sulla low?
0: Perché sennò non mi funziona Evolution.
2: Oh, santo pater, putativus. No, ma io non c'è bisogno, poi devo entrare nella home.
0: Home space.
4: Lo stavo chiedendo del tutto. Che già mi aveva rotto i coglioni.
2: Oh, bene, non posso leggere un cazzo. Devo cambiare i permessi, non ti preoccupare.
0: Sì, però.
2: Fatio R asteristico. Vai. La password, la directory sicuramente non è leggibile. Questi sono cazzi tuoi.
3: Oh, finalmente tutti vanno a dormire, aspettano di rompere la minchia.
0: Asbestos.
2: Infatti non è leggibile. RVX trattino trattino X trattine. Cerca molto. Via. Devi aggiungere R. A più RX. A più RX. Aspetta. Non è il caso. Vediamo un po'. Ora ci sono tutti? No. Asbesto, vai, asbesto. Call, ok. Metti.
1: Tu hai ragione.
2: Va bene, a questo punto abbiamo anche la musichetta in sottofondo che ce la suca.
1: Quando avvio normalmente non lascia il kernel.
2: Che tipo di 15 cm? Questo è il driver alzo di spagnolo. Ma come spacca i qualizzi, Nirvana? Sì, è off, ma è regolato di minchia. Invece di alzare gli alti, li abbassi?
0: Sì, perché va il fruscio, no?
2: Ma che fruscio? Sono gli MP3 fatti da un CD? Sono i refused.
0: Il primo è un 25.
2: Peccato che siamo, eravamo in random e quindi.
3: Vediamo le foto del WebFix.

0: molto strani. Molto strani. I Refused.
1: Ma incanta, sai?
0: Eh?
1: Ma incanta.
0: Ti incantano i Refused, eh?
1: Sì, ma io farò capire perché questo cazzo di...

0: Forse sono i Refusen. C'ho il CD audio, credo, quindi te li posso copiare se vuoi. Beh, c'ho anche gli MP3, quindi che cazzo sto lì. Bella le campo.
1: Però alla fine mi conosco possibile cambiare.
2: Il primo giro su
0: la scena del bar, no. Quella sì che si vede bene, qua non si vede una minchia di puta, di merda, di cazzo, di culo, di tette.
2: Chiedo un po'.

0: quello che ho fatto le cose sono
1: compilate. Siete là.
2: No.
0: Mi è sempre dato no
2: perché non morto.
3: Hai visto questa cosa?
0: Il monitor, quando si apre il bloccato. Quando riapre il monitor.
2: Non è vero. Oppure funziona.

Ma forse è la scheda di Revenue.

0: e riscatta sempre.
1: Per delle ma cose
0: scritte. La webcam non puoi andare in overlay.
1: Ma ci va, non mi dire che hai visto.
2: Allora, perché ci va?
0: Perché sei un ninja, fondamentalmente.
2: Perché vedi? Sì.
0: Guarda, sfasciare un cazzo.
3: Non
0: so cara.
3: Ma prende a noi il problema della codifica della password, riscordo se ho fatto tutto l'algoritmo di quella che disco, non ci sei.
4: Ma hai visto che su Google hanno iniziato a fare il
3: corpo?
4: Ah, ma è scritto qui Salvetti?
3: No, c'è che c'è, qui Salvetti che è stato già dato. L'unico problema è che l'algoritmo non era password, non era codifica. Hanno messo la funzione in cosi, nel server, e l'hanno portata, la richiamavo Ricci. Però quella Telecom lì hanno zicato e ha detto no, questo codice l'avete copiato illegalmente. Allora hanno ritirato, hanno bloccato il download e hanno ritirato, non c'è proprio il codice in giro. Non c'è la finanza. Il problema è che io la vorrei dare una mano, ma non è questo un caso. C'è un parco, una testuola. Questa qua è la stella. Questa è la traduzione. Non è di fare schifo. Il problema è che tanto come la traduce deve capire come... No, l'hanno messo in C. Il problema è che...
2: No,

Yeah, you are.

0: Sì, io lo spengo, basta. Questo qua.
1: Orsa maggiore, orsa minore, qua dietro ci sta il dragone che però non si vede e stiamo cercando un po' di capire dove è Cassiopea.
0: Cassiopea?
1: Sì, Cassiopea è a forma di V, però qua non si capisce. C'è la maggiore qua. Potresti sbattertene,
2: eh?
1: Potresti fottertene le palle.
2: Ma non credo, perché se lo faccio non mi funziona il latte.
1: Non ti funziona?
2: Il latte. Non lo spieghi.
1: Il
2: latte. Cioè non mi fa il gusto. Per
1: no,
2: quale cazzo
1: questo
2: di motivo? E non lo so.
1: A me funziona.
2: Ma io adesso la faccio di carne al bulldog.
1: Io peso il kernel 2421 release candidate, non mi ricordo che cazzo è.
2: Io ho il 20.
1: No, non prenditi il 21 direttamente che è già appacciato.
2: Infatti,
0: così che
2: quasi chiude là. I 3.

0: Il venditore ce l'avrà perché ancora non è quello
1: che è bucabilissimo.
2: È bucabilissimo con una cosa,
1: con un exploit.
2: Da remoto?
1: Da remoto no.
0: Vabbè, ma il bug l'utente tu li trovi, l'esplorare l'utente lo trovi. Comunque io ho l'utente, non è che posso mettermi.
2: No, se hai l'utente, io sono il mio utente.
1: Parappa.
2: Relativo.
1: Parappa. Menasuki.

Thank you.

0: que se encargamos muchas veces. Fui con dos comidas de la guerra. Si el rombo es fatto, non puoi farlo, non puoi saltare niente.
1: No, mi viene da un pezzo, però è giusto,
0: eh? Sì, è giusto, però
1: perché
0: dico...
1: così tu usciare, perché sennò c'è gente non
0: va. Ma pure se guarda che io quando comunque scarico un coso LimeWire, la del genere.
1: Cioè,
0: c'ho tutta la libreria.
1: Anche io faccio così, però c'è gente che non lo fa.
0: Sì, vabbè, lo so, c'è gente che mi sentiva direttamente. Che tanto. Quindi con 56k posso capire, ma tu che hai una DSL?
1: Da lì 10k è una
0: upload. No, l'upload ce l'hai separato.
2: 10k
1: è una velocità, intendo, ma non 10k è una 328.
2: Ma chi? Ma io ci si può fare di cose, no, 9.3. Ma download 9.3 da filo.
0: Perché mi cazzo viene a suonare la banda scaricata? No, ma è una cosa,
2: non è una cosa,
0: è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è

0: che sborro incredibile.
1: Aspetta, no?
0: Le player.
2: Milioni di euro.
0: Ammassa globale di Ercole M3, c'è una gran palla.
1: Qua è il problema, non ho mai visto comprare un coso. E l'ho visto. Non lo so, ma sai un telescopio, adesso sto rivedendo la marca, con motorini incorporati, tipo veramente poco, motorini sia sull'azimut che sull'assiale, tipo ma meno di 500.000 lire, veramente buono. Come si chiamano quelli gialli?
0: Ci sono un sacco di marche, la Conus.
1: Oppure? La
0: Conus? Oppure la...
1: La Conus, sai?
0: La Newton?
1: No, no, no, no.
0: Olympus? C'è la Zenith che faceva di buoni, russi.
1: Certo, bisogna sarebbero di acquisire in digitale, ma...
2: No.

0: lascia lascia e accetta l'accetta. Accetta. È una N2000?
1: N-Succhinila.
2: Dov'è?
1: Ma scusa se la porterei ora la scala.
2: Portami ora.
1: Che porti ora? Sei fatto?
2: Portami ora.
1: Sei morto di sonno.
2: Ma no. Portamelo ora, va bene.
1: Stiamo aggiungendo il motorino, insomma.
2: Portamelo ora.
1: Certo, se trovi driver per la via,
2: no? Il problema è che
3: non ha bisogno di... Scusa, la vado a prendere io
2: solo. Ah, non è... Non ha driver, quindi si dice.
1: No,
2: non
1: ne ha. Mi lascia
2: la
1: tasca sotto la brano. Ma, tanto c'è qua, va.
2: Sì, sì, io sono qua, al momento ho il transito. Poi, finché spesso non si manda per il culo.
0: Sì, andate a fare in culo, ciao.
2: Va bene.
0: Ah, la supernova del 1987.
1: Supernova.
2: La supernova.
1: Adesso ti mostrano l'esistenza degli alieni.
0: Non è ancora il momento.
2: È il bus, è qua.
1: Sono pronto.
2: Allora, prende il posto.
1: Normalmente quello che faccio è che ho un'altra cosa che ho
0: fatto. Minchia.
1: Io
2: ho di
1: cos'è una palla di
0: fucco?
2: Qua vedi?
0: No, è
2: merda, no, è il porto.
0: Sì.
2: La porta.
0: Oddio. E questa è la morte del sole morto male. Il sole morto.
1: Il sole
2: morto.

0: è qualcosa da passare al cielo.
1: Quindi prima di trovare l'altro e poi infatti prima di installare la CD-ROM e poi fare tutte le cazzo di prove.
2: Che?
3: La CD-ROM non è la...
1: Sì, ma non abbiamo il CD-ROM e il lettore. Tre CD-ROM.
2: Certo. No, ce ne abbiamo altri 72.
1: Non funziona.
2: Neanche uno?
1: No.
2: Ma era su, è sempre stato su MediaLab 3. Guarda che io ci dirò che è poggiato lì che era connesso a quella macchina, l'ho usato per installare. Ci ho installato tutte le slackware di quegli hard disk.
1: Esatto, l'hai messo là.
2: No, c'è appoggiata la tastiera. No, non è il 50x, il 50x che era lì, è un altro.
1: L'ho portato io,
2: e dopo aver messo MediaLab 3, io ho installato con gli altri due lì.
3: Non funziona adesso.

0: Questo minchia di cazzo ne so io.
1: Hai cambiato il tipo di architettura
0: fanno. Esci fuori, ti convinco. Ecco, vabbè. Vuoi sfogarti?
2: No, un mossi, dico.
1: Noi siamo a
0: 2,569. Ci deve stare ballo,
2: mio ballo quando è morto.
0: 47.
2: Che pazzesco!

たまりますけど、ありがとうございました。

0: A gente está passando na esquerda.
1: Materia che esce, una nana bianca che genera una quantità mostruosa di emissioni.
2: Però guarda come le
1: porca madonna, eh sì, in base alla radiazione.
2: Però è conica, cioè
1: ne mette in
2: gas. Conica,
1: conica contrapposta.

0: sus partes pensadas.
1: Mi riacchiappa il pallino, attacco di nuovo a costruire delle scopi di merda.
2: Costruivi delle scopi?
1: Sì, ci vuole un cazzo. Ho le lenti degli occhiali e gli oculari dei microscopi. Però ti servono le lenti da miopi. No, non è questione di commestità, è questione di... Sì, da miopi, da presbiti, da presbiopi, quelle convergenti, esatto. Poi ti calcoli la lunghezza focale con il sole, poi prendi l'oculare di un microscopio.
3: Invece la qualità è eccezionale.
1: Fai la moltiplicazione, no no, invece vedi belle cose. Se lo fai bene.
2: Ma ne hai?
1: No, ormai non ce l'ho più. Però una minchia. Io ho un tubo di plastica, cartone nero opaco dentro per evitare la riflessione. E usavo il tubo della citrosodina quando era di alluminio. Davanti e dietro, che davanti c'era, cioè, il buco grande, gli mettevo la lente, poi facevo la un prolungamento di cartone nero e il diaframma al centro per restringere il capocchia dell'obiettivo.
2: Il diaframma fisso, non era rettile,
1: no, no, era
3: fisso. Di queste lenti era
1: un metro, da quando ti manca una diottria è un metro. Per cui io spesso andavo dall'ottico, mi compravo la lente grezza, che è grossa così.
3: Ah,
1: costava un cazzo.
3: È vero?
1: Sì. Così erano lente, però non puoi usarla grossa così, perché sennò hai un fenomeno di diffrazione e vedi la stella con tutti gli archi colorati attorno. Devi restringerla con un diaframma.
3: Ah.
1: Riduci luminosità, però la vedi meglio. E poi ho l'oculare di un microscopio.
3: Sì,
1: tipo un centimetro di lunghezza focale hai 100 ingrandimenti. 5 mm hai 200 ingrandimenti.
3: Qual è questo?
1: 2 diottrie e un millimetro hai 4000 ingrandimenti, non mi ricordo.
3: Però.
4: Ah no, tu rimani qua.
1: Io dormo qua stanotte. No, domani io me lo scappo.
3: Anzi la tuca e poi a palanculo di colore scuro.
1: A palanculo.
3: Ce la becchiamo presto, vicendevolmente nel chat.

0: blocco qua, le ieri sto finito, guarda come si dice silenziosamente, va. Angelo, vai a dormire perché guarda che poi.
1: No, no, ma è tu, fa quello che dice, guarda qua, vai, ti fidi di me.
2: Ma solo con te mi
0: perché è la mano.
1: Comunque è bello. No, però ci sei. No, l'acqua, che fa?

0: poi regolando il tubo di girosolina mettevi a fuoco.
1: Ma se uno di Edo gli intappa il tubo,
0: potresti prendere la ripresa, sì, potresti acquisire quello che vedi.
1: Costruiamo.
0: È bello perché potresti fare un telescopio montato che piloti da web.
1: Bravissimo, con i motorini.
2: Bello, con i motorini.
0: Però non devi farlo in città, non vedi un cazzo che con le luci della città. Io abitavo fuori città, per cui.
2: Sì, però ci sono.
0: Poi una volta non c'erano luci di
2: città. Prendi una cosa lunga, non so cosa, ci sono programmi che.
0: Che devono seguirti la stella.
2: A parte questo, sì, certo. Quello prende tutto, però se riesci a fare questo, se quella stella prende con le luci, tante cose. Ci sono programmi che ti tolgono la luminosità di fondo, dicono che riescono a vedere anche dalle città queste cose.
0: Ah, questo è vero? Questo è vero.
1: Ci ingegniamo.
2: Per Linux c'è un
1: cosa ti serve? Cubi? Carta nera? No, di grande? Citrosodina?
3: Non so.
1: Abbiamo ufficiato.
0: Io ho ancora le lenti messe da parte, ho ancora qualche oculare.
2: Io ho speso non molti soldi, non ho
0: proprio. Mai speso niente, devo dire.
2: Ma quanto costavano queste lenti in grande?
0: Ma tipo 10.000 lire, 15.000 lire. Oppure anche gli occhiali vecchi.
2: Sì, bisogna trovare uno che abbia preso via.
0: Sì.
2: Con gli occhiali del mio che cosa vuoi fare? Allungare la focale?
0: Sì, allunghi la focale. Poi logicamente con un telescopio di questo tipo, se lo usi terrestre, vedi l'immagine al contrario. Ecco, però in realtà non so se avete mai provato, ma la cosa bellissima per guardare il cielo è guardarlo con il binocolo, che ha un ingrandimento molto basso, ma spesso i binocoli hanno una luminosità bellissima.
2: Io per esempio ho
0: vedi stelle della quinta grandezza, le vedi benissimo.
2: 12x50.
0: Bello, quello con l'ottica grossa così.
2: Un bell'occhio non è così.
0: Sono bellissimi.
2: 12x50.
0: Lì fai delle belle foto, delle gran belle foto.
2: Ci devi attaccare una webcam all'oculare, per esempio.
0: Sarebbe da provare, già con un binocolo.
2: Sì, però devi portare. Ci vuole un sistema per tenerlo fermo.
0: Beh sì, si monta su un treppiede.
2: È come proprio il problema meccanico di fissarlo sul treppiede.
0: Il binocolo? Il binocolo ha il gancio a vite, immagino.
2: Il mio no.
0: Ah. Io forse ne ho uno con la gancia a vite. Grosso.
1: Il nastro.
0: Che bella cosa, io intanto vedevo i polacchi vendere questi telescopi giganteschi della Zenith. Comunque ormai i rifrattori non ne fanno più, sono tutti riflettori con lo specchio.
2: I rifrattori, qualche riflettore lo fanno di base,
0: sì,
2: come
0: sì.
2: Quello che ho comprato io.
0: Esatto, cioè,
2: per 100.000 lire non è niente praticamente. 70 mm, 7 cm di apertura.
0: Beh, cazzo,
2: è qualcosa.
0: Rispetto a un 2 cm che usavo io con la lente dell'occhiale.
2: L'occhiale, certo.
0: Però ci ho visto Saturno, con gli anelli, sì, con l'ombra degli anelli sul pianeta.
2: Non può essere.
0: Tutto sfocato, però si vedeva.
2: Quando è che
0: con i miei fratelli, un 3 mm. E poi cos'era? 5 mm di oculare. Puntato con ascensore a retta declinazione. Però a dover stare fermi sul tetto di casa perché fai così e ti si. Era incredibile.
2: Certo, con tutti quegli ingrandimenti, una minima vibrazione. Ma quello che io arriva massimo a.
0: Cioè, si vedeva un cazzo alla fine, era tutto sfocato. Però. Abbastanza impressionante.
2: Sì, perché tu non puoi ingrandire troppo, credo, se hai una.
0: Poi era un periodo in cui si vedeva bene, si sapeva che si vedeva bene in quel periodo lì, la distanza forse era minore dalla Terra, non mi ricordo più.
2: Sai perché era sfocato? Per la distrazione. Perché
0: sì, questo
2: era
0: anche.
2: Troppo piccola.
0: Questo anche.
2: Non ingrandivi troppo. Comunque col mio 7 centimetri.
0: Mica 7 centimetri devi vedere uno spettacolo.
2: Guarda, io in questo periodo vedo bene Giove, però ho troppo pochi ingrandimenti.
0: Giove.
2: Vedo una pallina piccolina e due striscioline che stanno nell'atmosfera.
0: Sì, sì, sì.
2: Saturno non lo so quando si vedrà.
0: Io non ne seguo più ste cose.
2: Vediamo, K-Stars che cosa mi dice di Saturno.
0: K che?
2: K-Stars.
0: È un sito?
2: No. Un programmino, un software.
0: Ah, io continuo ancora oggi a usare quello per DOS, come si chiama? Comodissimo, per individuare le costellazioni che non mi ricordo più ormai.
2: Non c'è uno per DOS.
0: Famoso. Perché si chiama?
2: Sky Globe.
0: Sky Globe. Ma per Linux non c'è una cosa del genere?
2: Però KStaff è carino, guarda.
0: Ah, è per KDE?
2: È per KDE.
0: Quindi c'è già nel KDE 3?
2: No, bisogna installarlo a parte, però eccolo qua. KStaff, benvenuto. Caricamento dati città, dati stelle.
0: Ah, bene.
2: Lentezza.
0: Ah, quindi dai le tue coordinate e ti dai il cielo quell'ora.
2: No, clicchi sulla Sicilia e ti appare Palermo, Catania.
3: Wow. Addirittura.
2: È lento quanto KDE, ovviamente.
0: Io c'avevo il coso che si orientava con la finestra, l'avevo costruito con dei ritagli per fare questa roba qua a mano, praticamente giorno, mese e poi l'orario, ruotavi e ti si apriva una finestra, quella mettevi così e con la lampadina in bocca
2: e guardavi, scomodissimo. C'è qualcosa che non va.
0: Minchia, è bello KStaff.
2: Però funziona. No, c'è qualcosa che non va veramente, è di una lentezza che non ricordo.
1: Centrato sul nulla.
2: Centrato sul nulla, siamo a Catania. Cerchiamo di gradire un po'. Io non vorrei vedere sotto l'orizzonte.
0: Io abitavo fuori città. Ho abitato fuori città fino all'età di 14 anni, 15 anni. Per cui non avevo gli svaghi normali di una persona che abita in città. Quindi passavo le mie giornate lavorando con i computerini, montando circuiti, guardando le stelle di notte, studiando gli insetti di giorno. Volevo fare l'entomologo fino a 13 anni.
2: Poi ho visto il computer in Renegade.
0: Sono impazzito.
2: Computer era?
0: Si era montato un Apple 2. Temo che fosse uno di quegli Apple che vendevano in stato di montaggio, forse il terrore, salto. Perché se lo costruì lui, mi ricordo, a pezzi. Per cui all'epoca, negli anni 70, lo vendevano a pezzi. E dovrei andare a vedere dove è messo per capire se effettivamente è uno di quei pezzi rari oppure no. Certo, la tecnologia può aiutare veramente. Si monta un telescopio di quel tipo lì, si monta una, sai cosa sarebbe meglio? Una webcam che vede, una telecamera con una BTV, una telecamera che vede al buio. Spettacolo. Con una telecamera infrarosso o ultravioletto. Insomma, una telecamera che vede un po' al buio.
1: Mi manca. Non ce l'ho.
0: Io ce l'ho. Una telecamerina esterna che si attacca su una BTTV.
1: Sì,
0: un pezzo di una telecamera di sorveglianza, però non ho mai
2: vede al buio.
0: Sai, quella che si illumina con i LED invisibili.
2: A infrarosso. Allora,
0: quindi infrarosso.
2: Sì.
0: Si potrebbe osservare il cielo all'infrarosso.
3: Night shot.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Vedo a questo punto costruiamoci un acceleratore di particelle.
2: Ma sì, dai.
0: Io, noi rechiamo dentro di noi già un acceleratore di stronzi. Potremmo usarlo. Accelerandoli nel water. Radio Cybernet parte per il delirio ormai.
2: Troppo lento.
0: Invece non ho mai avuto un treppiede con le regolazioni azimutali. Ho sempre dovuto fare quasi tutto a occhio, tranne per gli avvistamenti di Saturno eccetera, ma quello lo costruirono i miei fratelli, non io.
2: Azimutale,
0: nel senso che ti puoi regolare ascensione retta, declinazione.
2: Ah, tu non parli di equatoriale.
0: Equatoriale, scusa.
2: Equatoriale, sì, quella che si chiama di
0: non mi ricordo manco più.
2: Io ho appunto questo telescopio stupido, ha un altro azimutale. È scomodissimo perché devi regolare contemporaneamente.
0: Sì.
2: Così è in altezza.
0: Non regoli prima uno.
2: Sì, regolo la.
0: Lo metti a bolla, no? Ma lo fai? Metti ascensione retta e declinazione, come gliele dai?
2: No, non gliele do, giro e ruoto.
0: Ah, non puoi.
2: Non è proprio niente, cioè. Volevo attaccarci due motorini di scambio, veramente.
0: E i motorini dei floppy sono passo passo.
2: Anche quelli degli scanner, sono quelli degli
0: scanner. Sì.
2: Hanno già la un po' di riduzione. Un giorno lo farò. Quando sarò grande.

0: Cristio.
1: Cristio.
0: Cioè, comunque non ti devi installare, sennò... Cazzo.

0: Ecco, sono partito nel male, mi dispiace. Sono fottuto, ho trovato un sito giapponese dove clicchi e non si capisce un cazzo. Foto di festeggiamenti.
1: Minchia. E quando c'erano questi momenti di nulla, io arrivavo, dicevo un file MP3.
0: La devastazione più completa.
1: Vabbè.
0: Perché l'animo umano è una bestia.
1: Jingle male.
0: Ha senso.
1: Mettevo tutto al massimo, infatti l'hai messo così in modo che il suono si diffondesse al meglio.
0: Proprio con odio.
1: E iniziamo. Minchia! Radio Cybernet!
0: Minchia! Radio Cybernet! Ah, ti farò vedere il CD allora!
2: Sario!
3: Ogni martedì alle ore 22 ore italiane.
1: Mi svegliavo improvvisamente, dico, riprendevo vita.
0: Ah sì,
1: caffè,
0: sì, sì,
1: sigaretta,
0: sì,
1: sì.
0: È una musica da risveglio, come la chiamo io. Io mi sveglio con roba tipo Deftones, così.
3: HTTP
0: sveglio l'istante.
3: /radio cybernet.

0: Muy siete. Quanti hanno
1: colto? Ok. Ciao. Mi avete stagnato il coprimamos, bravi.
2: Oh. Sì, no, guarda, si è tolto.
3: Oh, si è male.
2: Si è destagnato.

0: パララララ。ci vorrebbe molto spazio.
1: No,
0: ci vorrebbe molto spazio, no, perché sarebbe bello poter veramente fare di tutto, no? Di qua costruiamo un telescopio, ok, dedichiamo una stanza alla costruzione del telescopio e facciamo ste prove.
1: Ma una volta mio padre alla biblioteca di Catania ha trovato un libro, come costruire un telescopio.
0: Ah sì sì, io ho dei libri così.
1: E spiegava come costruire un paio bellissimo. Uno specchio concavo.
0: Ma aspetta, era blu? Quel libro, la copertina blu? Perché io ho una roba che spiega come partire da un pezzo di vetro.
2: Praticamente,
0: da un pezzo di vetro, renderlo concavo per fare lo specchio. Ed è un lavoro pazzesco. Poi gli passavi l'argento sopra in modo che diventasse. Sì, ma il lavoro la traccia. Mamma mia!
2: Sto messando anche per studiarci un pochino. Io lo resto là, io lo sto un mese di essere, resto là. Configurarvi le regole di nato, tipo, forward.
0: Sì, ma voi siete pazzi, io sonno.
3: Ma io l'ho installato in questo video, non siamo riusciti a mettere le regole. Ma installato anche finito, però ovviamente tutte cose con il CD.
4: Solo ma è necessario.
3: Ma storia sto cavolo, diciamo che si mette più
2: diversamente. Quindi mi stai facendo saltare le rimo? No, finché avevo messo quando sono arrivato il papo. Ragazzi, non posso cercarci
0: questo spacchio di cose qua. Minchia, ma i giapponesi sono pazzi, ma guarda che pagine pazzesche che fanno.
2: Madonna.
0: Sono completamente. Hanno uno stile delle pagine web che è proprio una cosa completamente diversa.
3: Ma
0: non
3: sono castagnati, non
0: vuoi. Sono castagnati nel cervello, vero?
3: Anche per la lingua, cioè il cervello umano legge da destra verso sinistra e dall'altro verso il basso. Loro come cazzo fanno a scrivere in verticale o al contrario?
0: Beh no, non sono in verticale, dai. Giapponesi.
3: In verticale.
0: No, anche in orizzontale.
2: Anche in orizzontale, infatti. Io ho vissuto un giapponese a Milano. Scriveva in la prima volta che ho visto che scrive in orizzontale, ho fatto minchia, mi cade un mito, le lettere giapponesi scritte in verticale. Noi scriviamo anche orizzontale.
3: Ho un linguaggio del cazzo, è andato le lettere normali.
2: La lasciamo tutte pure, la vedete la abbiamo qua.
3: Anche se vuoi lasciare.
2: Ma è necessario.
3: Una volta ho cercato una crack in un sito in giapponese, non capire una crack in un sito in giapponese.
0: Io poi mi diverto a girare a caso nei siti in giapponese perché trovo le immagini più assurde, tipo questa, che deve essere sicuramente una mappa scritta in giapponese, non si capisce un cazzo. Qua clicchiamo sulla casa. Ah ecco, numeri di telefono.
2: Chiamiamo.
0: Guarda che clicchiamo su Shishei Taiyoyo. Guarda che cosa è comparso.
3: Ma come fa la pubblicare
0: un articolo di giornale di chissà che cos'è. Non credo,
5: Come? Potresti trovare qualcosa di interessante casualmente.
3: Le tastiere, come le uso?
0: Ma sai di cose che ho trovato?
2: No, le tastiere normali e poi le programmini che dicono
3: Tangini. Ma c'è tipo sul KDA. Ma come si fa? A B, C, D e quelli con ballo una lettera.
2: Allora, ovviamente mi spiegavo queste che hanno varie ideogrammi. Ci sono quelli che.
0: Hiragana e il katakana. Come kagagana, come si chiama?
2: C'è il kanji.
0: Sì, poi c'è l'hiragana.
2: Esatto, ci sono quelli che sono delle
0: sono
2: lettere
0: semplici.
2: E dei dittonghi oppure delle coppie di lettere tipo stekra, ma brutto. Poi hanno quelli che invece vuol dire parole, significano frasi, significano l'inferno.
3: E quando scrivo una frase è quella di bombare un simbolo.
5: E quei due messi a pettorina, quale significa? Se la sta vincolando.
3: È un bordello.
2: Questo ragazzo mi ha chiesto una volta di installare su Windows, su un programmino che dice questa cosa. Io lo usavo a Firenze, internet point, che vengono spesso dei cinesi. Il fatto quello è che molti giapponesi non conoscono l'inglese, per cui devono comunicare necessariamente tipo le email scritte in giapponese. E hanno bisogno di questo programma. E poi con il mouse, tac. Poi il cinese, non ha fatto troppo spaccare le risate, il cinese non dice la R, no? La R diventa L. il giapponese la L diventa R. Allora, una volta questo libro doveva andare ad una mostra che era al credito valtellinese, cioè la parola con più L che si sta italiano. Oh, io credito valtellinese. E mi sono spaccato la verità. E ne è uno, e perché ne è zero, non la riconosce?
5: Vanno in conflitto.
2: No?
3: E infatti la sua tagliando una sola.
5: Se mi fa non la so.
3: Quello tecnologicamente
2: sa, no, vedi, il VR è zero.
0: Madonna, sì.
2: Si ha il zero, via fine. Non si chiamano sempre N0, N1, per esempio N2000 l'ha chiamata N1. E questa che è una VR l'ha chiamata VR0.
1: Ci sono una diversa di
3: altre per queste cose che facciamo da
1: nel mondo chi ci sono di parte.
5: Cioè gli italiani anche tu da sono. Guarda, per l'Italia come se l'ha caricato con loro.
1: E poi i tedeschi come
0: sono? I tedeschi sono abbastanza in gamba.
5: Francesi
0: ne ho sentiti veramente in pochi.
5: Che bello sto film.
0: A livello europeo i paesi dell'est sono molto avanti. Anche perché c'è un buco legislativo enorme.
3: Slovacchia,
0: Polonia.
1: Sì, Polonia,
2: Russia,
0: Ucraina.
2: Internet point sono arrivati dei russi che dovevano un po'. Cioè, non conosci questa cosa qua,
3: anche se non sembra, perché se i polacchi sono una merda, si sono configurati veramente male, gli altri mi sono decessi, però i ragazzi non capiscono cosa stanno facendo. Finlandesi invece non ne capiscono un cazzo di niente,
0: ma dipende, dipende. In passato facevano un bel po' di cose in Europa.
2: Perché
3: e invece nel mondo c'è l'America, poi niente, il Giappone e il Cina, ma
0: della Cina si sa poco,
3: sono molto chiusi,
0: anche perché quando si sa qualcosa non si capisce che cazzo dicono. No, sto guardando queste miglia di pagine, sto cliccando a caso, non si capisce niente, per cui il Giappone è abbastanza avanti in alcune cose. Gli americani sono, vabbè, storicamente sono...
3: Gli americani sono 10 anni al più.
2: Ma
0: la rete è iniziata lì.
5: E finirà lì.
3: Infatti tu vedi un VG di Shell West, si vede una grande volta.
5: Shell West. Ma se quello è tutto un fatto di... Che alla fine è...
2: Spesso li devi permettere a Negral di uscire. Devi permettere a Negral di uscire.
0: Ora?
2: Sì.
0: Sarà fatto! Sì, signore!
3: Sembra comandante.
5: Ma sembra.
3: Mi
5: chiesti.
2: Yes, commander?
0: Che cosa? Warcraft.
3: Agli ordini, signore!
5: Commandos.
0: Io me lo ricordo su Warcraft.
5: Commandos in italiano. Non mi ricordo come fa una cosa.
3: E seguirò immediatamente.
2: Tu devi vedere al Webbit se erano i messaggi che erano per tutti quanti, no? Lui con il nome spada al massimo. Era come quel software della centesima.
0: Negral è 1.4?
2: Sì. Festival. Festival.
0: Non pingo, eh? Non lo pingo.
3: Ma
5: io però la non mi ricordo troppo bene lo scroda a Ballauro. Partivo ogni tanto, lo ricordo spesso.
2: Vedi se ok.
3: Ma io mi ricordo proprio dove l'ho impiegato, sto lungo. Se ci
2: non spento.
5: Te lo ricordi lo scrota?
2: No, è acceso,
5: niente,
2: c'è.
3: E qua no.
5: Te lo ricordi lo scrotab?
0: Lo scrotab, sì, certo.
5: Ecco, io ho dovuto parlare in giapponese per farmi rispondere.
3: Non parlo. Mi scavo in su
5: morte. Non so da lui.
2: Vabbè, non guarda.
3: Non trovo la stessa cosa.
4: Il male è necessario.
2: Oh, vedo qualcosa che arriva.
0: Il 1.42.
2: Beh, è up.
0: Non è che avete staccato 1.003, no?
2: Lì è up. Cioè, c'è la lucetta
3: già fatto in questo secondo.
2: Perfetto.
0: Pinte. Pingo Negral, lo pingo!
3: Pinga, pinga,
0: pinga! Pingo Negral!
3: Ma allora, ma come è? Ma le sono scritte.
2: Ah,
3: però che è configurata, configurare il kernel. È uno che c'ha la scheda ISA, allora può fare
2: due cose. Dipende dalla scheda ISA, insomma, è nel 2000 che ti dicono, insomma.

0: Il padre, fai. Sì. No? Ok. Yes. Se esce, l'hai fatto uscire?
1: Aspetta. Esce, esce.
0: No, no, non mi viene nessuno.
1: Minchia, non c'è Apple, sì.
2: Mi dare segnale in
3: più. No, ma qualche traffico lo sto avendo.
0: Però la minchia giusto giusto messo sulla porta 17 dove sta.
2: Oh,
0: no.
2: Perfetto,
0: perché ti guido un po' con le nasi, c'è qui in casa.
3: Vabbè, puttana di
0: no, no, no,
3: non c'è destra, sono il migliore.
0: Bravo, prende tre.
3: Prende tre.
1: Minchia, animewallpapers.com è veramente ok.
2: Ci sono i wallpaper di Lane?
1: Ce ne sono una marea del macello, della morte, male, dell'inferno, super sodom nazi, rasta semen surkiladen.
4: Oh, Lane.
1: Ce n'è una marea.
4: Lane è il bene.
1: Che è un fumetto pazzesco, c'è un...
4: È un thriller psicologico, io ti giuro, mi sono visto... Mi vedevo una videocassetta e mi dolgavo di vedermi l'altra. Io non ho paranoia, spaventosa.
1: Sì, sì.
4: L'hai visto?
1: L'ho visto tutto.
4: Che bello.
1: C'ho i DVX, ci abbiamo.
4: Mi sono scaricato il... Ce l'hai tu?
1: Gli ultimi tre li abbiamo in lingua originale, purtroppo. Purtroppo, vabbè, alla fine si capisco.
4: Sì.
3: Perché
4: niente? Io... Mi sono scaricato il gioco per il PlayStation.
1: Com'è?
4: Non lo so, ancora non l'ho provato, perché mi sono venduto il PlayStation.
1: Sì?
4: Mi sono venduto il PlayStation. Dovrò usare otto.
1: Che non c'è Apple Seed, buttana di Eva. Mai letto Apple Seed? È un fumetto pazzesco.
4: Non ho mai letto Anime, eppure mi piace.
1: Io... A me mi fanno cagare tranne questo, che poi è il mio...
4: Il mio disegnatore preferito,
1: che è Masamune Shiro.
4: C'è la sorella di Lenny, che è una vera porca.
1: Che è un... che è l'autore di Ghost in the Shell. Che qua non c'è neanche.
3: Buonanotte, vado a dormire.
1: No,
4: buonanotte, buonanotte.
0: Ci arriva a casa.
4: Oh,
0: no, no, no.
4: Vediamo martedì prossimo.
0: Vediamo martedì prossimo.
4: O prima, chissà. Al Multianite.
2: È scienziato.
1: Sì, a questo punto potrebbe diventare un Multianite.
3: Multianite.
4: Chissà quando finirà il Multianite. Forse nel prossimo secolo.
1: Ciao, dai.
3: Ok, buonanotte.
1: Buonanotte.
3: Buonanotte.
2: Oh, che bello, mi perdo nell'immenso di questo screen.
1: Sì.
0: Ma io mi sa che sto a casa di posto,
1: però. Minchia. Masamune Shiro ha una...
4: Wow, che cannone.
1: Ma non si nota molto, ma ha una cura nei dettagli delle armi che è qualcosa di pazzesco.
3: Insomma, c'è un mio amico che mi ha detto, ma io posso...
1: Prima box, squadra speciale in posto.
4: Ah, lo fa in terzo, che bello. È un flash.
3: No,
4: i cartoni animati mi li vedo sempre.
1: Questo anch'io. Quando li fanno.
4: Molto scrutini.
1: È che alcuni non li fanno mai, tipo Capitan Harlock.
3: Ma non è solo questo.
1: Che qua non c'è neanche.
4: Mi piace troppo San
3: Bay. Dopo che ti prendo il tuo coach e te lo pagano con
4: Sanbay. San Bay non voglio andare a pescare.
3: E poi ti fanno fare un altro pezzetto di milione, un altro da 4 soldi. Poi un altro pezzetto di milione, un altro da
4: 5 soldi. San Bay.
3: Invece
4: si
1: Mi sveglio.
0: Perché
1: non stai anche il mercoledì? Perché esce da fare poi mercoledì sera.
3: Normalmente poi riparte lo
0: so. Comunque domenica è internos, ci sono anche
1: internos.
0: Le
1: donne le possiamo portare, però non è un problema, se vogliamo non c'è problema. Si annoieranno, poi non lo so.
0: Uscite no, poi ci sembra rompere i coglioni come tutte donne.
1: L'ho scritto comunque in staff.
0: Bene.

0: Napoletano. La succhi.
1: Buonanotte,
0: ancora. Tanto per gradire. Ciao, buonanotte.
2: Scordiamo per le scale.
0: Scriviamoci. Sei morto?
3: No, però sto capendo perché lo stiamo facendo scaricare questo cambiare il CD. E qui il CD.
0: E perché? Non stai capendo perché?
3: Lo stiamo facendo scaricare da internet.
0: Perché?
3: Perché abbiamo un cazzo che fa sulla porta delle due. Scarichiamo tutto da internet.

0: più non per portare.
1: Io sto andando a dormire fra poco, eh? Non so quanto ti conviene.
0: Sarà un motivo in più per andare a dormire.
1: Minchia, sono le 2:20, io non ho dormito ieri notte. No, sono le 2:10.
2: Ieri notte alle 5 sono stato a Palazzolo con Randy Morpheus.
0: Ma come va?
2: Va bene, nel senso che ci stiamo, però ci stiamo solo divertendo, cioè nei pezzi nostri, montiamo le macchine, nulla di pubblico. Forse questa settimana facciamo una specie di installation party per chi vorrà venire a installare Linux. Un po' di persone interessate, ma solo ci sta.
0: Quindi, oh, va bene che ci divertiamo. Abbiamo una flat, una tariffa flat telefonica.
3: Facciamo di sera.
2: Sì.
1: Meglio di niente.
2: Alice non c'è, cioè, il DSL non arriverà.

0: sei, se non prendi in culo dove sei. Dobbiamo montare la mulchia.
1: Ma la mulchia io penso sia una mortodazza. Cioè, se io gli attacchi un molder, prendo la stessa accensione, ma fate il virus. È normale.
0: Sì.
1: Cioè, un vedo, non si vede niente.
0: È normale perché primo non c'ha le RAM.
1: No, le RAM le ho. Ah, beh,
0: ma quelle le RAM è CC con parità.
1: Infatti, questo non lo penso.
0: E l'altro problema è che c'ha. C'hai gli slot delle RAM con i piedi tutti sminchiati. Io devo prendere una pinzetta e girarli, tirarli in modo da fargli fare contatto in qualche modo.
1: Ma sono sistemati tutti quanti?
0: No, alcuni sono sminchiati. E allora si può recuperare.
1: Ma non bastano due blocchi di RAM funzionanti?
0: Volendo sì. Poi c'è il floppino, sarebbe da sistemare pure. Ma visto stasi ne abbiamo. Cioè andiamo da tipo da 200 MB che non ricordo mai.
1: Ma lì che cosa
0: non è un po' di sistema. Come? Poi ci va cosa? Come, ma come sistema operativo?
1: Sì.
0: Linux ce lo metto. Sarebbe bello metterci roba tipo WMS per altro. Sarebbe bellissimo. Ma ormai è una macchina scarsa.
1: Dici che c'è all'epoca?
0: Sì, sì, è lento. Puoi fare un piccolo serverino, non so, per il DNS.
1: Infatti.
0: Potrebbe essere il DNS. Il DNS ci manca.
1: Poi oi. Poi oi. Beh, se per il DNS a questo punto vuoi fare il video.
0: DNS?
1: A volte che non è lui il coso in cooler, ci abbiamo un partner al NES che è abbastanza sicuro.
0: Certo.
1: Il NES lo lascio interno, quindi non te lo cura, sicuro. Ma non c'è il giornale qualcosa.
0: Questo è vero.

Basta. Fine dello stream. Grazie per averci ascoltato. Buonanotte.

0: asteroidi.
1: Aspetta, tu è vero che non romperai troppi coglioni con le spalle.
2: No, no, minchiate sono. Se dobbiamo passare la nottata qua, qui dentro non si fuma. Se no mi vengono due occhi così e io me ne vado a casa.
1: Oddio.
2: Non esiste.
1: Porco Dio.
2: Porco Dio un cazzo, l'altra sera mi sono dovuto prendere lo spray per dormire, Dio cane.
1: Ti credevo anche nel culo lo spray per dormire, no?
0: Ma vedi che lo mio farò, lo farò.
1: Così ti prende fuoco.
0: No, per si prende fuoco.
1: Cioè in realtà la mia intenzione era quella, prendere fuoco. Però poi ho pensato no, va per dai.
3: Perché io non riesco più?
0: Perché sei croce.
1: Perché sei croce devi rimanere dentro.

0: Porco Dio. Ma puoi fumare, ti basta andare da un'altra parte.
1: Ma è semplice. Testa di minchia.
0: È tutto molto semplice.
1: Ma qui ti prende proprio, eh?
2: Madonna.
1: Pompa, qua.
2: Adesso. Devo scappare.
0: Sono contento.
2: Ma come è messo? È un bimbo questo razionale.

0: Grazie per il
1: beh cosa?

0: Che cosa?
1: La presa un po' di
2: allora,
1: la presa di mano.
0: Minchia.
1: Quindi dopo.
0: Ma non hai batteria?
1: No, si è appena spento.
0: Ma perché scarica o perché non funziona?
1: Perché scarica.
0: Ma falla caricare. Vedi perché ti dico non usare la batteria quando non puoi. Allora, vediamo il microfono. Microfono del porco di Dio. La sega. La sega.

le fave di fuca, il cazzo caldo. Il microfono. Ma questo microfono è una merda. Cioè qua non funziona un cazzo. Boh. Menca, non c'è il saldatore. Qualcuno ha un microfono?

Prova. Prova. Prova. Porco Dio. Porco Dio. Ma perché non funziona sto cazzo?

0: Non funziona perché sono un coglione, un coglione! Un testa di minchia, ecco perché! Testa di minchia!
1: Che lettore stai parlando? Quello che è montato su quella macchina? Ah, infatti funzionava una merda. Per fargli riconoscere il CD glielo devi ficcare con una violenza inaudita. Sì, sempre. A me, io per installare quel cazzo di macchina lì ho dovuto penare per usare quel lettore. E certo, perché devi ficcarglielo con violenza, gli sto dicendo. L'ultima volta che l'ho usato non ha funzionato.
2: Ma non abbiamo un borco di direttore CD-ROM per i cristiani?
1: Parlo che mi dice che se domani sta meglio viene. Ma che cazzo ne so, dice che ha mal di testa. Mal di testa, prova.
0: Cazzo in gola, cazzo in gola.
2: Ma fatto Dio, perché era oscura poi?
1: Suca. Suca. Suca, suca. Me la suchi. Me. Suca. Suca. Suca.
0: Suca. Suca. Suca. Suca. Suca. Suca. Suca. Suca.
1: Ok. Direi che funziona.

0: fai così, metti il CD.
1: Ma me lo sputo fuori, c'è il CD allora. Dentro, non c'è, ma me lo sputo fuori. Ma è successo a
0: te? Metti il CD. Ficcalo con...
1: Ho fatto, me lo butto fuori.
0: Ah, niente?
1: Guarda.
0: No, questo a me non lo faceva.
1: Io lo sto
0: leggendo. Cazzo, ti dico devi usare la violenza.
1: Però l'ho fatto.
0: Sì, poi fa un rumore strano quando
1: li... Mai, mai fatto così.
0: Cioè,
1: io non li buttavo fuori il CD, va bene, ma che se non lo piglia proprio...
0: Piccolo cucciolo, cucciolo digiuno. Andiamo a prendere queste pizze.

Yeah.

0: Io sto streamando, sì.
1: Com'è che non mi connetto?
0: Perché sei un ragazzo sfortunato.
1: Io?
0: Ah no, ho sbagliato link mount point io. Ho sbagliato mount point. Ce la fai a mettere RC al posto di troppo?
1: No, eh? Ma dai, ormai anche lì è già così. Da che cazzo ci vuole cambiato?
0: È che tutti conoscono RCIB, capito?
1: Appunto,
0: appunto.
1: No, no, metti troppo, dai, ho caricato già la pagina pure.
0: Vai. È partito. È partito, maledizione! Troppo.mp3.

Sei tu? Già. Che fai? Ah.

0: Metti il link su, sulla pagina web Troppo Caffè Poco Cervello. Così. Già cosa? Ma io la webcam non l'ho ancora attivata. Allora, vediamo un po'.
1: Oh, andiamo a prendere il pizzo, io sto morendo di fame.
0: E io poi sto aspettando.
1: Ci va? Sto a vedere la macchina. Ci va?
0: Come qua ci sono le chiavi della macchina? Se tu metti la chiave della macchina me la do a Siracusa.
1: Perché?
0: Così.
1: Che prendiamo? Fritz, stacca.
2: No, qui ti disturbo.
1: Ti sto vedendo.
3: Io margherita.
1: A presto. Sì, ma no, io da solo non ci voglio andare. Cioè, non ci voglio andare io.
0: No, Trips, tu ti prendi una margherita in mezzo, vero?
3: Perché tu te ne mangi solo mezza?
1: No, lui se ne mangia una e mezza.
3: Ah, va bene, sì.
0: Grandi, grandi, grandi. La Coca-Cola.
1: La Coca-Cola e il caffè.
0: Il caffè non ne posso prendere.
1: Io potevo prendere il fornellino.
0: C'è la Martin, gli serve lui. Allora, vediamo la webcam se funziona. Ma qualcuno mi sta ascoltando?
1: Sì.
0: Ah, ecco perché sentivo un eco. Che c'hai?
1: Oh,
0: cos'hai? Cos'hai?
1: Mi sono dormito tutte le gambe.
0: Sì, dai, appoggiati a me.
1: No, mi passo. Sì, lui, non rompere il cazzo. Appoggio a te, sì, guarda come lo appoggio.
0: Appoggiati a sto cazzo.
1: Ma la webcam non funziona.
0: Come no? Eccola qua. Guarda che figata, eh! Guarda come sei idiota! Minchia, si vede Morpheus, intento! Bellissima questa immagine!
4: Il coniglio è pazzo, sacrificato da seduto!
0: Cambia questo!
1: No, vabbè, aspetta.
0: Allora, il topic diventerà troppo caffè, poco cervello. Live now. Webcam.

Tu a trips se non lo vendi a calci sulle gengive, quello non si sposta, capisci? Ma poi devi staccare il computer. Può piantare un cazzo nell'occhio sinistro specialmente. Allora, siamo qui riuniti in attesa che qualcosa accada.

Sega in CQS, fammi un pompino marrone. HTTP 2. / porco dio.

Mm-hmm.

0: Ma mozzarella con bufala o mozzarella?
1: Ma da Coca-Cola della cosa non me le posso fare
0: Come no, ce le ha di plastica adesso.
1: Sì,
0: Sì.
1: Esperienza,
0: mamma mia, il codino, mamma mia, il codino, vieni subito, sacrificio, sacrificio, seduta. Vieni qua, fuggiti su, ecco qua. Ecco, il coniglio impazzito, impazzissimo.
2: Guarda, questo qua è
0: pizza
3: doppio spinaci,
0: triplo spinaci,
2: quadruplo pizza, triplo spinaci,
0: un'impanata di spinaci fatta però di spinaci, con dentro gli spinaci
3: e al posto della mozzarella gli spinaci,
0: nella pasta, la pasta fatta con spinaci in polvere, con gli spinaci di polvere. Bella sei,
3: con gli spinaci.
0: Tripz, noi tre allora. Trippo.
2: Più.
3: No, ti sto dicendo, se affaccio da niente.
0: Perché? Noi tre. Tre pizze.
2: Io e te sì, tre pizze, una e mezzo.
0: Ma con bufala?
3: Sì, ma mi devi dare i soldi.
0: Con cos'era di bufala allora? Che soldi ti devo dare? No, no, ce li hai.
3: Ce li hai.
0: Io non c'ho più una lira quasi. Aspetta, vieni qua. Ti posso dare qualche moneta?
3: Già è qualcosa.
0: 2 euro, 3 euro. E questo euro lo tengo per dopo. Ci arrivi, Gautier? Ci arriviamo?
2: Sì, io c'ho 30 euro.
3: No, ma io ce l'ho.
0: Allora va a fanculo.
3: Però non ce l'ho da offrire.
2: Questi sono tuoi, dico.
0: Vabbè, e allora non me la offrirai, vuol dire che sarò io a scroccartela. Questo... Fai come se fosse un furto.
3: 2 euro. Vabbè, 50 centesimi.
0: No, non fumare qua, ti prego. Fumare qua.
4: Questo vado di là, ecco qua.
0: No, la sigaretta no.
4: Vado, no.

0: Io invece mi starò ammalando sicuramente. Comunque, vabbè.
1: Che ci possiamo fare?
0: Ora snifferò la colla. Signori, snifferò la colla. Questa è la colla. E per fare qualcosa di particolare, noi adesso, in diretta per Radio Cybernet, snifferemo la colla per voi, per vedere che cosa si prova.

0: Come vedete, questa è colla. La colla artiglio, la migliore colla del mondo. Noi adesso, molto simpaticamente, visto che si tratta di una giornata speciale, noi adesso snifferemo la colla. Mi sembra opportuno.
1: Certo.
0: Che ne pensi? Adesivo speciale per incollare fortemente cuoio, pelle, sughero, feltro, legno, plastica e gomma. Super 620. Contiene, allora vediamo un po', contiene colla, perché non c'è scritto nient'altro. Bene, ora noi verseremo della colla sulla carta. Che dobbiamo fare? Ecco, sto versando la colla sulla carta, vedete? La colla scende. Poi ne spargiamo un pochettino. Dopodiché, come i colombiani del terzo mondo, noi adesso snifferemo la colla. Così. Ah, che meraviglia! Ah. Fa già effetto. Che bello. Ah, che bontà. Vuoi anche tu sniffare della colla?
1: Sto sniffando da qui. Io, secondo me piace il colore.
0: Cacchio, anche a me piace. No, ma è una bontà.
1: Perché cangerò
0: oggi. Già, ma per una volta nella vita, porco Dio. Ah, oh, che bello sniffare colla. Cristo, che bello. Ah, siamo pure in webcam live mentre tiriamo la colla. Ah, sì, sì, ho un trip di colla, mi sento tutto incollato. Adesso mi incollo, porco Dio. Ah, che buona questa colla. Ah, è veramente una meraviglia. Ah, bene. La nostra intenzione è che tutti incomincino a sniffare colla. Così, dopo aver proibito gli spinelli, il ministro Gasparri proibirà la colla artiglio, cioè questa. Come vedete, non abbiamo bisogno di erba per andare fuori di cervello, ma basta questo splendido tubetto di colla artiglio, questa meravigliosa colla artiglio.

Minchia, comunque il massimo è farsi i cannoni di coccoina, la colla bianca solida per ufficio, di cui Kisucic ci ha mandato un'immagine su excel.dk/images/office/56831.jpg. C'è una splendida immagine della colla, la colla per ufficio. La meravigliosa colla.

Bene, dopo aver sniffato colla con felicità, vediamo se riesco a mettere un po' di musica.

0: Molto nuovo. Ah, probabile, sì.
1: Questo ogni volta mi dice l'ok per l'SSL di cerca. Allora,
0: ogni volta non credo, però.
1: Sì, quindi ogni volta che interrogo il server, un po' più presto.
0: Allora, vediamo.

0: Allora, abbiamo adesso una notizia relativa
1: al cazzo sordo. Walkman busting. Trasmettere la musica dei passanti. Mentre sei nel mezzo della metropolitana, ecco che un tipo si avvicina, ti punta furtivo. Che cazzo stanno a dire?

0: Resonance FM e Traffic Island Discs. Entrambi gli show si sviluppano come un mix imprevedibile tra musica registrata, i rumori di fondo della città e il commento in presa diretta degli intercettati. Lo scopo è recuperare quella funzione comune della musica che il Walkman è interrotto, riportandola dai timpani dei risonanzi sonori che soltanto di già nella nostra città. Ma vaffanculo, stronzo! Praticamente questi qua vanno in giro a trasmettere per radio la musica di quelli che stanno ascoltando la musica via Walkman, insomma, avete capito? Vaffanculo. Comunque. Io, boh, abbiamo un po' di ascoltatori da quello che vedo. Abbiamo X ascoltatori con X tendente a 5, ma anche di più, poiché ci sono persone che ascoltano in gruppo questi ascolti promiscui. Qui al poeta in questo momento siamo io e Morpheus. Morpheus, che stai facendo? Installi Windows 98 su un hard disk, allora stiamo veramente devastando. Allora ringrazio questi ascoltatori, specialmente questi amici di Sandman, questa gente che lui ha lì da far ridere, e facciamoli ridere allora. Vabbè, io uno me lo prendo, un caffè lo prendo, ma in più non lo so se ci
1: Poi già sonno adesso, porco Dio.
0: Poi qua non arriva nessuno. Abbiamo lanciato un appello e non sta arrivando nessuno. Forse questo è indicativo della crisi degli Aklab. la Digos, probabilmente. Mi si gira una macchina targata di Siracusa? Va bene, Morpheus va a prendere il caffè. Io ho trovato un carro armato, ho trovato un carro armatino del risico che metterò qui. Che cazzo ne so? Spatanatamente, cosa significa? Io ho lanciato un appello in rete, ma nessuno mi ha risposto su cosa significa spataratamente. Ma la dà? Ma dai, non sembra. Perché?
2: Ma
0: vabbè, grazie suoi.

This is a number by Bob Dylan.

Sì. Oh, com'è? Che fai? Dove sei? E allora? Ah, niente, qui si lavoricchia. Ma ci siamo io, Martin, Riggs e Rami. Ah beh, non si sa. Tu come stai? Ah, buono, ma non sei in chat. Ah, va bene, ok, ciao.

male. Niente. Trazione.

Il parere di un'unica, se non è la vita, ti andrà meglio.

ir prisidėjo

Thank you.

Piano.

0: Non mi sa che non sto pensando.
1: Sì, non è
0: lascia, lascia.

Mm-hmm.

0: è luce, non sono reazioni. Ti basta non guardare. E allora? È luce. Certo che è impremazione, quando provo a leggere sì. Ma è una luce invisibile, non ti fa un cazzo comunque.
1: Sto attaccando così.
0: E fai bene.

0: ¿Qué?
1: Ah, no, no hay idea.
2: Consigo, sto morendo.

0: ゲーム入って
1: guardare c'è il laser malefico
2: dove?
3: Oh.

Oh.

0: funziona, hai fermo. Hai fermo. Fermo. Stati fermo, fatti vedere. Ecco, stai fermo, immobile. Quasi. Se non fossi una faccia di cazzo. Perché purtroppo.
1: Perché purtroppo sei io.
0: Ma te un frocio!
2: Ah, non posso fare per voi di quella foto!
0: Ma sei bellissimo, sei! Ma che cazzo, non si apriva! Sì, è stato un ferro di cuore! Sì, non lo pensavo

0: non l'hanno scritta con la posta credo. Becchiamo!
1: Dai!
0: Armando!
1: Becchiamola!
0: Non ce la fiamma per presente.
2: Chiudi, vai a fumare, chiudi.
1: Si deve dare il fuoco, Giulia.
2: Vedi la mano di un figlio, non c'è nessuno. Rossi.

Oh, porco Dio!

0: La nuovissima testa dei cazzi di Roma. Scrivi una stronzata e io tale con voce straordinariamente malforme e laida. Mangio la merda di cane e son contento. W
1: doppia
0: e
1: mica,
0: e la mia alla la
2: maledizione ho all'ematodina incatenata in cattedrale di sterco e sperma, avendo generato un pene morto. E viva Satana che rora il suo seme con gioia, bastardo il porco immediatista.
3: Mando di freddo.
2: Rasta sul chiladem. Su carasta. Uno la vuole mazza di minchia dura. Rasta zenem. Sperma in culo. Se crepa.
4: Coda, vai, codi in selvaggio.
2: Vattene nel quinto chakra.
0: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le chiappe e ricevere all'interno delle mie mucose anali il dolce succo spermatico di negro ebreo. Pensa che divertimento. E ho solo 12 anni e già lo succhio al papà mentre mi piscia in bocca. Ah, il gioioso esser fascista. Suo fiorello che nel culo quanto è bello. Con la bocca pompo l'uccello. Con le men stringo il randello che nel culo è un pomello. Se mi sborra il negro uccello il mio cazzo fa bordello, seminando lo sborrello sulla faccia di mio fratello sodomita.
5: Ciao,
0: quanto è
5: sono
0: bello.
5: Giuseppe l'Armeno e per lo più mio melo meno. La mia mano non ha treno e mi seguo come un treno e quando la mano mi dà noia chiamo il mio amico Fotta Perenne e con lui ci inculiamo come renne, ci sarchiaponiamo le cappelle e mungiamo le mammelle. Sono frocio? No. Sono un porco dio immediatista socialdemocratico bonista rastasurchi psicopompo nazi bin laden lesbian gnu linux.
0: Ciao. Sono Analcleto, amico delle sarchie di nerchie e rotoli di coppa che sfibrano i retti male. Sono la morte anale nonché intrusore di mala sorte rettale e vendo la frutta al mercato. L'altra sera ho chiesto ad Alcibiade che minchia ci faceva una coppola di funcia nel suo retto e mi ha risposto. Porco Dio mi fa godere.
5: Ciao, sono Marcello e ho 12 e 17 periodico anni, sono molto timido e altrettanto frocio e vengo ogni giorno schernito dai miei amichetti. Solo il mio caro nonnino mi capisce e mi stantuffa nel culo il suo lungo e barzotto membro di ebano, dopodiché emette lunghi e copiosi fiotti di sperma corroborante nella mia gola tin. Sono morto
6: amore,
5: e non lo sapevo.
6: Tu mi chiedi, con quel tuo dolce visino, di praticare del coito anale, ma con questa tua bizzarra e inusuale richiesta, hai interrotto la mia riflessione introspettiva e immediatista sugli effetti dello sperma di Yak sulle gonadi delle anziane mediamente pelose. Adesso non ti arrabbiare se ti sbraco il bucio del culo.
0: Sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down, facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucacche da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente. Ciao! Partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io, mio nonno negro in cariola tre palle di azzo duro, mia sorella piccolina 13 anni gran vagina, e mia mamma 100 anni ma nel culo son di più. Entra anche tu nel meraviglioso mondo della merda e della piscia in culo, il natural clister vomitana al semen super rasta sul chiladen sodomna. Salve, sono Pampurio, con la mia naturalissima voce da frocio, chiedo ai ragazzi se posso cagarli sulla punta della lingua, mentre con il dito muoiono male le mie turgide nati. Ciao, sono Pampurio, nel culo ho un tugurio, e il mio uccello è di malaugurio, ma quando fiotta, fiotta bene. Fa sparir tutte le pene, con la rigogliosa emissione. Va bene, cancella i peccati, coi preti bucaccati, distrugge le chiese senza pretese, allargando con le mani le tonde chiappe tese. Spatof.
5: Sono Richard Stallman, e sono un vecchio cazzone cretino maniaco e pedofilo, vecchio cornuto e affranto, e sviluppo un merdosissimo pacco di cazzate chiamato GNU. Durante il mio tempo libero, defeco tocchi enormi di merda sulle mie giovani aiutanti polacche, che subitamente mordono il mio sfintere e ingoiano ghiotte feci.
7: Ciao, sono Samantha, puttana lesba di 13 anni.
2: Mi piace veramente tanto ingoiare ettolitri di sborra prepotente da centinaia di peni diversi, specialmente negri come quel porco sodomita di mio nonno in cariola, bastardo nell'anima, ma con tre palle stracolme di seme negro. Piantamelo all'interno delle mucose anali, vedrai che soddisfazione prendermi a calci quando sarò incinta di un mostro minchione. Iave, Iave, il gran porco di Iave. Fanculo, ilungate, ciao bello, e io sono Anita do Brasil. Amico e ciao, mi chiamo Valentina, ma la mia figlia sopraffina chiavata dalla sera alla mattina.
1: Come può essere, porco Dio? Si è reso oggi a riferire.

0: Sei un cretino o sei un cretino?
1: Cristo è già. Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi sul chi la demrasta se ne porco Dio immediatista Mullinus.
2: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le...
1: Ciao, Cristo è... Ciao. Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi sul chi la demrasta se ne porco Dio immediatista New Inks.
2: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non può...
1: Eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fa.
3: Ciao, sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio fagione.
0: No, hai sentito la poesia?
4: No.
0: Io ti dico la poesia, Romando. Non me la ricordavo più non fatta e non l'ho mai più risentita.
4: Puttana.
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fa.
3: Ciao, sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio fagione. Ciao, sono Richard Stallman e sono un vecchio
1: eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e...
0: Devo tradurre il testo. Qua mi serve il testo. Dov'è poeta anale?
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Allora, aspetta che...
4: Mio Dio.
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peni
0: s'affollano. Allora, con il retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano.
1: Un retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando.
0: S'affollano nel mio culo?
1: Ando con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare. Un retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso.
0: Qua è un retto stravolto. Io vado solo e pensoso.
1: Un retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Il retto misurando. Con mano
1: un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Oddio.

0: Un eretto stravolto, tonnellate di peli si affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti calzi il retto misurando, con mano tremula e peto desto, come solo i froci san fare.
1: Mi chiamo Silvana e sono puttana. Il cazzo stravolgo e nel culo me lo avvolgo. Cristo morto è il mio duce e nel culo me lo adduce. Andatevene tutti a fanculo.
2: C'è questa cazzo di musica sotto.
1: Iave, Iave, il gran porco di Iave. Fanculo, ilungate.

0: Bene, comporremo poesie, poesie con loquendo. Non so cosa stiate facendo voi, ma io su internet non ci esco più.
1: Non sono io.
0: Chi è che si sta stucando l'anima della morte male?
1: Sto stucando 5K.

0: Io vedo Nebu come prepotente Suco. No, ma è pochissimo, è internet che... Gna fam. No. Stiamo facendo pochissimo traffico in generale, siamo a 5k in uscita. 6k, quindi... Meno male che dovevano alzare la banda, sti froci di Tinit bastardi Telecom merda.
1: Valentino Rossi. E chi è Valentino Rossi? Valentino Rossi che la suga. Ma questo è efficiente di aspetto.
2: Sto dentro un dash
1: più contento, allora non si può fare un disegno del genere contento.

0: poveretto stravolto, tonnellate di beni s'affrontano.
1: Domani facciamo una mangiata di salsiccia qua?
2: Di che?
1: Che ne so, perché non facciamo una grigliata qua domani?
2: Ma tu non mangi la grigliata di carne?
3: A me va benissimo.
1: Vabbè.
2: Vabbè, tu ti fai una grigliata.
1: Io mi faccio il cazzo in bocca di ram.

0: No, musica. Metti le poesie adesso.
1: Sì.
2: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.

0: Ciao, sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucake da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente.
1: È che non carica il sito, se no ne produrrei altre meravigliose. Yes.

cazzo! Ve lo passo sul canale! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Java merda! Porco Dio! Ma è pazzesco, porco Dio! Affanculo!

per arrivare a un altro poema. Se me lo accetta tutto, se dura 30 secondi, stiamo a posto. Porco Dio.

petto stravolto, tonnellate di peli si affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso a lenticarsi il retto misurando con mano tremula e peto desto come solo i froci sanno fare.

0: interessante poema per voi.
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e petto lesto, come solo i froci san fare.

Un eretto stravolto, tonnellate di peni si affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.

0: Ecco, ho alzato il microfono, vediamo un po'. Ah, prova.
1: Un eretto stralotto, tonnellate e peli, s'accollano alla mia punta. Ed io vado solo e pensoso, a lenticarsi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Già. Ma vediamo un po'.
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peli s'affollavano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenticarsi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Quindi, ma questo non scarica, Dio cane.

Nigeria. Ah, passa, passa.

Perché non me la carica, porca puttana? Ah, finalmente! Questa poesia si intitola Alba. E ora la ascolteremo insieme.

0: un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di perti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille perti impazziti a cazzo duro come fosse Antani.
1: Sei malato. Vi posto il testo affinché ne godiate tutti. Ah, poesia. Che bello scrivere poesie e farle recitare da voci elettroniche. È bella, Ram? Che ne pensi? Non è un bel testo?
2: Intenso.
1: Come?
2: Intenso.
1: Già. Molto.
0: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di perti fragorosi. Solo davanti a...

quindi teoricamente sarebbe detto

Oddio, ed è solo l'inizio. Loquendo mi ucciderà. Oddio, le lacrime. Oddio. Allora, il nostro scopo è comporre poesie e noi ne comporremo. Ma tutte queste verranno ovviamente pubblicate sul sito, no? Eppure secondo me Matteo è una voce più indicata per la lettura di poesia.

banalissima.

0: Comincia ad essere secondo, diciamo, due tutte. E una, lei è segno Ignazio, impiegato presso una delle case di vita di due gatti all'anno. Percepisce 300.000 lire al mese, anche se da più di un anno 100 euro. E aiuta gli uomini a farsi diventare un culo. E l'altra, che si svolge a Soriote, è conosciuto come la signora Donna Lucata, una bottegaia della sedia pronta a soddisfare qualunque esigenza sessuale dopo la mezzanotte. Una di queste lo dite?
1: Bello viverte tanto, cazzo duro nelle mani e sguardo.
2: Mi fai sentire un attimo il poema?
3: Adesso lo piano.
1: Bello viverte tanto, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro lestamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge d'antologia.
2: Ma qual è la voce? Porca puttana, non trovo più la voce.
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peli s'affollano nel mio culo. Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro lestamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge d'antologia.

Un eretto stravolto, tonnellate di peni si affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti calzi il retto misurando, con mano tremula e peto desto, come solo i froci san fare.

0: le poesie.
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e petto lesto, come solo i froci san fare.
2: Un'alba maledetta, ed il cazzo in mano, ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.

0: bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno, un peto vestito e ben nobile sorprese. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia.
1: Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi, nel retto florido, a sburrar le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me.

come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrarle mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me.

Pepe il petone fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia scorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone GNU e porcodio, l'effluvio del pepe fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.

Pepe il tetone fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia scorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il tetone alla soglia. Riccardo l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del pitone gnu. E, porco Dio, le fluvie del pepe fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.

0: niente, ottimo.
1: Pepe il Petone fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il Petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del Petone G, N, UE, porto Dio, le flughe del Pepe fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.
0: Niente da fare, non mettere pause.

0: speda il petone, fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone gemmeo. E, porco Dio, l'effluvio del pepe fatale e crepa il poeta Panzone nella sua stalla di stronzi.
1: Minchia, non riesco a fargli dire GNU.
2: Devi fare G spazio N spazio U.
1: Ma scritto proprio G N U.
2: No, no, G spazio
1: non N. Va, non va, l'ho fatto prima e non va.
2: Hanno modificato allora. Prima io ho preso così. Prova a fare G.N.U.
1: GNU. Nell'estasi del petone GNU. Ma minuscolo GNU?
2: Sì, sì. Che palle!
1: Che palle cosa?
2: Ho una segmentation fault e non capisco perché.
1: Ah, che bello.
2: Cioè, mi funziona metà programma, l'altro no.
1: Io invece sto crepando di sonno. Chi mi porta a casa?

0: vediamo.
1: Peta il petone, fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasi del petone GMT, porta Dio, le flume del pepe fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.

Peppe il petone fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone GNW e, porto Dio, l'effluvio del pepe fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.

0: Che noia, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali.
1: Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma? Gli urli di guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia. 010 6048 7622.
2: Ciao bella fica. Come ti chiami?
3: Ehi, grazie per il bella fica. Mi chiamo Susina, ma tu puoi chiamarmi Susina.
2: Ok, Susina. Hai impegni per stasera?
3: No. Perché? Tu hai qualche brillante idea?
2: Beh, sì. Potremmo andare a casa mia. Fare quattro chiacchiere, bere qualcosa e scopare come i pazzi.
3: Senti, ma perché mi hai presa? La zia perdere le quattro chiacchiere e il bere qualcosa e scopiamo direttamente.
2: Ma guarda, non saprei. Ok, ci sto.
3: Poco dopo.
2: Eccoci arrivati a casa mia. Ti piace?
3: No, mi fa cacare. Ma andiamo in camera da letto. Ho voglia di vedere se mi fa cacare anche quella aia.
2: Ok. Eccola qui. Ti piace?
3: No.
2: Bene. Mettiamoci comodi. Accendo lo stereo per creare un po' di atmosfera, ok?
3: Certo, metti su col CD di Al Green che per scopare è l'ideale.
2: Wow, che intenditrice. Ne sai di scopate? Vediamo se ne sai anche di cazzi. Cosa ne pensi di questo?
3: Beh, devo dire che non è niente male. Ma è sempre così duro. Oh, che meraviglia. Fattelo succhiare, dai. Vieni qui. Trio chups slap slap.
2: Cazzo, come sei brava. Sì, mi piace. Continua così. Sì. Ora girati, fattelo ficcare nel piccolo.
3: Va bene. Per non farmi male. Ok.
2: Certo. Non preoccuparti.
3: Aia, mi hai fatto molto male.
2: Sti cazzi. Sì. Mi piace. Hai un bel piccolo.
3: Grazie. Sì. Così dai. Spingi. Sì. Ma mettimelo pure in fica, dai.
2: Va bene. Ecco. Ora ti sbatto con violenza. Assiosio, porco Dio, quanto mi fai arrabbiare.
3: Sì. Vengo oro. Sbrodolo succo d'amore. Oh sì. Oh porco Dio, mi fai eccitare. Sto venendo oro.
2: Anche io sto venendo. Ossio, porco Dio. Sono venuto. Ora dormiamo.
3: Ok.
2: Ronfront Z. Il giorno dopo il ragazzo si è svegliato e ha trovato il letto vuoto ed una scritta sullo specchio che diceva: benvenuto nel modo della AIDS. Mo sono cazzi tuoi. Fine della storia.

un eretto stravolto, tonnellate di peni si affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti calzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.

0: Porco Dio.
1: Porco chi?
0: Dio.
1: Dio?
0: Dio, Dio.
1: Dio come?
0: Porco. Porco Dio. Oh, Dio.
1: Non ho capito. Non ho capito bene l'ultima parte.
2: Porco Dio, porco Dio.
3: Cazzo è successo?
1: Ti si è staccata la macchina. Scusa, che cazzo vuol dire?
4: Tu mi dirai di sì.
1: Vaffanculo, portami a casa.
4: Te lo dici il caffè?
1: No, c'ho sonno, voglio andare a casa.
4: Vai.
1: Aspetta, fammi finire qua. Peta il petone, fiotta lo sborrone. Non l'hai sentita? Ma...
4: Non me la risenti.
1: E non riesco a...
4: Non riesci?
1: A fargliela dire bene.
5: Peta il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone GNU e, porco Dio, l'effluvio del petone fatale e crepa il poeta Panzone nella sua stalla di stronzi.
1: GNU non me lo dice. Non vuole. Non so.
4: Vediamo
1: perché.
4: Quello scrive. Dov'è?
1: Ora ho scritto GNU. Vedremo.

0: trasferisci le foto.
1: No, è ancora.
2: Poi le faccio tutte una volta.
1: Che scemo.
0: Lo fa, lo fa.
2: Lo fa, lo fa, che non lo sento. Dico il coglione all'alveolo.
1: Questo è solito?
0: Sì.
2: Guarda.
1: Coglione.
2: No, no, per dirlo, guarda.
1: Non c'è questo.
2: No, per dirlo.
1: Oddio. Oddio.
0: Lo senti?
2: Senti.
0: Sono io questo, eh?
1: Yeah.

0: Chi è che sta fumando qua dentro? Porco il vostro dio minchione, vi venisse un cazzo nel culo. Armando uomo di minchia.
1: Io lo sto fumando, sta fumando
0: Nicolò. Nicolò, porco dio. Dai, vattene di là.
1: Sto fumando io.
0: Vabbè, chiunque sia se ne vada di là, porco dio.
2: Che cazzo? Non lo capisci?
1: Sei minchione.
0: E sono minchione.
1: Vabbè, ma è inutile che apri così.
0: No, apro, porco dio!
1: Basta che apri qua!
0: Basta, portami a casa.
3: Andiamo.

Vabbè, qua lo stream lo lascio acceso.

Oddio, porco Dio!

0: se ne sta andando.
1: Qualcuno mi può cercare?
2: Lui è disponibilissimo.
1: Ma come entra a casa fuori? Lascia te.
0: Fai una cosa. Ti porti la mia macchina?
1: Mi conviene lasciarmi aperto, perché se mi lasci le chiavi tu poi non puoi uscire, se non devi uscire.
0: Fai una cosa, ti porti la mia macchina e lasci sia le chiavi della macchina che le chiavi di casa dentro la macchina.
1: No. Perché in casa non le lascio, non le lascio aperto.
2: Perché le spieghi?
1: Perché se un altro inizia a cambiare. Tu non ce l'hai le chiavi?
0: No, per sua. Vabbè, la macchina mia porta da lo stesso. E le mie chiavi le lascio in questo momento. A lui le lascio aperte.
2: Tanto io tra poco ando,
3: Asbesto è un coglione.
1: Allora che gli riportiamo il portatile?
0: Quando
1: ce ne andiamo, ce lo lasciamo qua.
4: Sì, allora sono lasciato qui apposta.
3: Ma sta ancora streamando sta testa di cazzo?
0: Sì,
4: boh.
3: E lascerà streamare tutta la notte?
0: Sì.
3: Testa di cazzo che è asbesto. Vaffanculo.
4: È tutto registrato questo.
3: Meno male che quello stronzo di asbesto se n'è andato a fare in culo. E speriamo che stia registrando, così quando lo risente se la prende nel culo.
1: Già Cristo. No vabbè. No, me lo del culo perché mi si è fatto per la merda.
4: Ma che ci pensi te? Dai, che mi distruggi quello che ho fatto.
0: Sì.
1: Dai, va.
0: Sto programmando. Questo è un riuscito da capello, beh.
1: Ah?
0: Non te l'ha mai fatto.
1: No, sì.
0: Sto programmando. Non te l'ha mai fatto.
1: No, sì, no, forse una volta sì.
0: Sto programmando.
1: Minchioni
3: siete tutti dei minchioni.

Там два

0: adattato qui.
1: Sono in chat, ma non so.
0: Lo sei? Mi muovo spesso.

Software free di merda di quelli fatti da 4 minchioni del cazzo che vanno in giro a fare i figli dei fiori di merda, eh. Nella classica gente che cosa free software, perché tanto il suo software non lo comprerebbe nessuno. Allora dico, ma io non faccio

0: 현대에게 나를 위한 만찬을 빈치이며
1: Perché Dio bastardo non funziona. Ah!

そうですよ。

un treno,

0: Sai questo vuol dire bene, sai qualcosa più dove c'è stato Windows e con cui facciamo a fanculo, telecom a fanculo, questo sarebbe bellissimo.
1: Mannaggia il clero!
0: Concentrati.
1: Porco Dio, mi concentro io.
0: Minchia, ma possiamo fumare là qui?
1: Sì, infatti, lo stai facendo, no?
0: Fumiamo, vero? Perché fumiamo? Perché il torcio di asbesto non c'è.
1: Si è sloggato.
0: Il torcio di asbesto si è sloggato, quindi noi fumiamo.
2: Il torcio di asbesto si è sloggato.

Lo culo de la vez.

0: fare.
1: È giusto.
0: È giusto di coglioni.
1: Let's try it.

Grazie.

0: Adesso dice non posso aprire DSP. No, prima dava permesso meglio.
1: Però se provo a fare un cut bin LS per DSP dice permission denied.

0: zaraz rozmawiał, bo jest uwaga, tylko mi jest ten deficit, to on pewnie uważa. Well, fatto, lo comando io, non vengo a casa.
1: Ah, già visto, perché non c'è una sola.

0: programa Memória Cássica. Eu não gosto de ninguém do mundo lá. Sun Solaris?
1: No.
0: Fermano rotto. Si passa corrotto.
1: Non sono controllato.
0: Ah! Allora, che cazzo chiedesse a Google? Solaris 9 spazio manno root. Che esce la manpage in Solaris. Io lo sapevo perché l'avevo trovato su Google una volta che mi serviva. Cazzo se lo ricordo. Comunque si trovano queste cose. Oh, e così ho fatto pure l'array di stringhe o interi che cresce dinamicamente. Zorzo.
1: Il torto. Ramo, è più torto.
0: Ramo. Però devi vedere che carino che è. Perché è veramente figo. L'implementazione mi piace.

Io ho un Elm che mi termina di dipinti, già non lo fai. E praticamente io in sostanza dalla chiamata, da questa chiamata qua, che è quella che inizializza il direttore, gli dico di che tipo sarà. Così se voglio metterci degli interi per prendere delle somme, so che sono interi e praticamente il programmatore non deve fare un cazzo, deve solo definire il tipo e poi basta, non deve ripeterlo mai più, poi farà tutto lui. È una cosa coatta questa. È veramente figo, sono contento, non devo fare ancora per venire il libro a mobile. Poi per esempio se io poi faccio l'inizializzo al tipo interno, no? Ovviamente qua se faccio array 1-2, lui mi mette 1-2, no? Però se andassi a rompere il cazzo e dire fammi la somma, questo neanche mi conti.

allora io lo faccio. Quindi ha visto che stampa con due, ma che stampa con due se lo stringe. Io invece gli dico che questo è un intero,

Thank you.

0: io qua già posso, per esempio, posso non testarlo, cioè no, qua lo posso testare, cioè lo devo testare, a poi l'asterisco in realtà, però sono sicuro, perché come dirà il forno point radio, ah no no, qua glielo devo lasciare, è qua che glielo devo testare, ma potrei fare un'altra soluzione senza rilevando la casa. Qua adesso mi piangerà, ma non piange, però non è bella sta cosa che non piange, non andrebbe fatto così. Sicuramente qua non piace perché GCC qui è furbo, però so che i compilatori mi andrebbero a rompere i coglioni, mi direbbe quello c'è l'asterisco, tu stai andando a void, mi guardo là. Vedi, proprio che se guardate come lo smetti, perché questo è compito che si è fatto, non può essere altrimenti. Quindi qua io se non casco non rompo i coglioni. Però sono sicuro che altrove mi romperebbe il cazzo. Comunque, come dicevo, non un cazzo. Che bello! Funziona!
1: Oh, c'è un caffè!
0: Io no, grazie.
1: Ram! Caffè?
0: Hai capito, Ram?
1: No, le guardo.
0: Funziona di mio array. Che se non ero a dire che e il da 000 a quello che fa solo e al buco

0: funziona, quanto godo.
1: Grazie di dialetto giovane, ti chiedo.
2: No.
1: Dai,
2: sto arrivando il caffè. Mi ginocchio, supplica.
1: Ti prego, dai. Dai, per piacere. Mi passeresti le sigarette?
2: No.
1: Dai, dai, ti faccio tanti pompini.
2: Va bene, va bene.
1: Tu sì che sei un amico. Grazie. Fai le cose agli amici proprio per il gusto di farle.
0: Ora dovrei trovare una soluzione più carina a questa cosa, però. Ma probabilmente qualche cosa di veramente molto coatto.

0: io piscio.
1: Ma funziona sto cesso di merda?
2: Funziona al 100%.

Non è elevato, è il CSD.

0: siamo qualcuno così per divertirci.
1: Beh, un'idea.
0: Sarà divertente?

do essere in

0: 那。
1: Yeah, don't

¿Sí?

0: come vedo il poeti pieno di fumo, visto che quel ferocio di asbesto non c'è, che rompe tanto il cazzo.
1: Io metterò la sigaretta a spostare il computer.
2: Dovevo dire, ma trovo un sistema per nascondere le sigarette e ci sono da solo. E ritengo si accende le sigarette nascoste e fanno fumo. Così per il posto mi fanno incazzare.
3: Ma siamo sicuri che tocca lasciare il corpo portato, non è che tocca la tutta la
4: Autostrada.

0: bellissimo.
1: Dai.
0: Il sorano è molto rosso. Sono venuti.
1: Qual è il

0: cada vez subido más escalones con el coche. Pero me puse una hora subir.
1: Perché avevo quello? Non so quando ho scordato la Francesca, non l'ho mai preso.
2: Meglio,
1: sì, ma non l'ho mai preso, capito? Ho sempre avuto quello e non.

0: funziona.
1: Due piccoli, no? Non ci deve essere l'anno. Che cazzo devi fare? Sono quelli proprio di oggi che sono... Anche uno che non sa leggere né scrivere. Cazzo di pazzo. Io te l'ho detto, senti, il tuo bimbo non so se gli fare un cazzo.
2: Di segno per i
1: pareri. Sì, sì. Taglio lo stesso, parla.
0: Sì, guardate la... Ah, mi ho trovato. Ma prendere... Che cosa?